0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

0: Adesso vi racconterò una storia molto bella.
1: Sì, ma mica tanto.
0: Molto, molto bella.
1: Non mica tanto.
0: È molto bella.
1: Non mica tanto.
0: È bella.
1: Sì, ma mica tanto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

la fiducia che ormai assieme a te credi a me.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì, oggi è il 6 agosto 2026, abbiamo 22 gradi già a quest'ora, la percepita è già di 26 centigradi. Un'altra giornata torrida oggi, più calda di quella di ieri, è 28, ma l'humidex la porterà a 38, quasi 40 gradi di humidex. Nella notte scendiamo a 22, percepito comunque a 28, quindi anche la notte sarà calda. Nella notte si formeranno banchi di nebbia, perché? Perché nel pomeriggio abbiamo un 40% di possibilità di precipitazioni che potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Voilà.
3: Bene.
2: Caldo.
3: Sarà,
2: Caldo.
3: Dico. Sì, no, caldo. Mistero Enrico Ruggeri.
2: No, non è un mistero, è normale.
3: La canzone, il titolo, Enrico Ruggeri ha fatto una canzone che si chiama Mistero.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport. Non ho ancora la conferma se avremo Paolo Beducci o meno con il rovescio dello stivale intorno alle 8.45, alle 9 comunque ho la conferma che avremo un altro giornale radio, 9.30 uno sguardo alle caricature, alle 10 si cede il passo alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica. I got a message for you.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di Sossato 8,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è

La giornata estiva che potrebbe rovinarsi nella seconda parte con possibilità di qualche goccia di pioggia. Andiamo con ordine. Attualmente già caldo, 22 gradi all'esterno. La percepita è già di 26 centigradi, il sole è sorto alle 5.43, tramonterà alle 20.16, con venti che soffiano dal versante sud orientale a 9 km orari, punte a 14, e un tasso di umidità pari al 78%. Nel pomeriggio avremo una temperatura massima di 28 gradi con un humidex a 38 gradi, 40% le possibilità di precipitazioni, forse anche a carattere temporalesco, che rimangono con noi anche in serata. Durante la notte poi si schiarisce, ma probabilmente avremo anche dei banchi di nebbia, una minima molto calda, comunque di 22 con un humidex a 28. Domani una giornata simile, 29 la massima al termometro, 21 la minima, 30% le possibilità di qualche goccia di pioggia, che salgono le possibilità a 70% per la giornata di sabato, che dovrebbe essere la peggiore, diciamo, del fine settimana, ma anche qui si parla di 70%, pioggia non garantita e probabilmente qualche acquazzone qua e là. 27 la massima sabato, 21 la minima, 10 a 15 mm d'acqua. Domenica invece ritorno di condizioni molto più soleggiate, 30% solamente le possibilità di precipitazioni, una massima di 26, minima di 20. Stesso panorama per lunedì, 26-20 per le temperature, ma le precipitazioni o le possibilità salgono al 40% e si issano ancora al 60% per martedì, massima di 26, minima di 19. La luna, siamo agli sgoccioli della luna calante, anzi devo dire che proprio ieri alle 22.21 abbiamo avuto l'ultimo quarto di luna, quindi avremo la prossima fase, che è quella della luna nuova, il 12 agosto alle 13.36.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Solito rallentamento per il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, come accade di norma a quest'ora, soprattutto direzione Boucherville. Poi traffico a singhiozzo a Saint-Léonard fino a Papineau, poi nuovamente a Rockland per la Met West. Attenzione, incidente proprio allo snodo di Descaries Nord per la 40 direzione Est. E poi c'è un leggero rallentamento a quest'ora anche per accedere al ponte Mercier, soprattutto da Kanawake. Prudenza e pazienza, mi raccomando. In caso di dubbio lo confermiamo, il valore degli scambi commerciali tra Canada e Stati Uniti è diminuito di quasi 2 miliardi di dollari tra il primo trimestre del 2024 e i primi tre mesi del 2026. Il valore totale degli scambi di beni e servizi con gli Stati Uniti è diminuito dello 0,6%, ovvero 1,9 miliardi nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2024. Ricordo ovviamente tutte le misure che sono state adottate dal governo di Donald Trump, aumentando la pressione sul Canada proprio in vista dei negoziati formali sul trattato di libero scambio che già gli Stati Uniti hanno detto che non intendevano rinnovare, lo hanno detto a luglio. Intanto Carney ha suggerito che i tempi non fossero maturi per incrementare la pressione, sottolineando che il ministro responsabile Dominic Leblanc si trova proprio a Washington per una serie di incontri volti a far progredire gli scambi e i colloqui soprattutto. Nel frattempo comunque Donald Trump ieri durante la conferenza stampa ha lanciato nuovi attacchi contro il Canada. Il Canada è sgradevole davvero, ha dichiarato. Amo la sua gente, ma il paese è sgradevole. Si riferiva ovviamente all'amministrazione di Mark Carney, affermando che la leadership del paese è sgradevole. Con l'avvicinarsi delle elezioni provinciali, il Parti québécois di Paul Saint-Pierre Plamondon non rimane in testa nelle intenzioni di voto. Secondo l'ultimo sondaggio Pallas Data Québec Saint-Vincent l'Actualité, il PQ otterrebbe il 31% dei voti, i liberali di Charles Milliard sono subito dietro con il 27% dei voti. Entrambi i partiti hanno guadagnato 2 punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio della stessa società. La causa collettiva intentata da uno studente ebreo contro la McGill University, che sostiene che l'istituzione abbia permesso che un clima antisemita si radicasse nel campus, è stata autorizzata dalla Corte Superiore. Nella sua sentenza emessa martedì, la giudice Dominique Poulin ha stabilito che i fatti esposti nella causa sollevano sufficienti preoccupazioni da giustificare un'udienza in tribunale. Lo studente ha intentato causa e chiede un risarcimento di 5 milioni di dollari a titolo di danni punitivi all'università da distribuire a tutti gli studenti ebrei iscritti alla McGill University a partire dall'8 ottobre 2023, sono circa 4.000, e chiede inoltre il rimborso di un terzo delle rette universitarie per questi studenti. Marché Good Food chiede la protezione dai creditori nella speranza di trovare un acquirente a raccogliere nuovi capitali. L'azienda, che è specializzata in kit per la propria preparazione dei pasti, ne ha dato l'annuncio ieri prima dell'apertura dei mercati. E infine, per la cronaca, 2 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro la facciata di una palestra a Laval nelle prime ore di ieri mattina. Uno dei 3 occupanti del veicolo è ancora vivo ma in condizioni critiche. Maggiori dettagli nel corso del nostro giornale radio che leggo alle 7, quindi rimanete con noi.
2: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Non posso cominciare perché il volume è troppo alto, lui va in giro a infilare
1: fili. Ho dovuto alzare il mio, va bene?
0: Alzare cosa?
1: Il volume della cuffia.
0: Lui alza il volume.
1: Ho preso un cavo nuovo, digitale, quindi.
0: E a me che cavolo me ne frega se hai preso un cavo nuovo. Mille. Ah no, siamo.
1: No. Un...
0: Vabbè, dillo.
1: No, dillo tu, no, vediamo dillo come tu lo dici.
0: 218esimo.
1: Allora.
0: Giorno della 32esima settimana. Luna 48,9. E non discuto oggi, eh.
1: Ma io ho fatto il refresh adesso 48,8. Un attimo, eh. Adesso. Ah, 48,8.
0: Abbiamo perso lo 0,1 dall'ultima volta che ho aperto la pagina.
1: Su avanti. Disposizione.
0: Lo sapevo io, te gli imperatori romani impazzisci.
1: Sì, no, perché mi piace. Mi è sempre piaciuta la storia romana. Sì. Su disposizione dell'imperatore romano Valeriano.
0: Ho dormito un'ora e 47
1: sì,
0: minuti.
1: Sì, però se uno è romano si deve chiamare Valeriano. Se uno è bresciano si chiama... anche lui.
0: Attenzione perché qui stai scivolando.
1: Andiamo tramite avanti. Un nuovo editto di persecuzione.

0: causa, testimoni.
1: Esatto, facciamo interviste. No, no. Pronti via. Ragazzi, scusami. Nel 1135
2: è bella questa.
1: Grazie. L'esercito della Repubblica di Pisa, che due giorni fa ha attaccato la Repubblica di Amalfi, forse per salvarla dall'occupazione normanna di Ruggero II d'Altavilla, re di Sicilia, che l'aveva conquistata nel 1133, dopo la vittoria in mare decide di sbarcare. Gli scontri per le strade contro con gli sgherri di Ruggero portano alla distruzione della città e i pisani sono costretti a rientrare. Quindi tu hai la voce e io ho il racconto da attore, voglio dire.
2: Sì, quindi... vabbè, ma è un po' più... vabbè, allora imposterò la voce.
1: Siamo solo al 1200.
2: Nel 1497
1: no, ho fatto 200 anni pronti via.
2: Il navigatore italiano Giovanni Cabot. Lo so, rientra a Bristol, al comando della nave Mathieu. Ho giocato ieri sera a tennis con Mathieu.
1: Chi ha vinto?
2: Io. No. Portando la notizia della scoperta di nuovi territori che in quella che si ritiene essere l'estremità nord-orientale dell'Asia. Si tratta in realtà del Canada.
1: Primo semaforo a sinistra.
2: Dove sbarcato sull'isola in cui ha dato il nome di Terra Nova. Allora, se una volta
1: no,
2: non
1: ma
2: c'era
1: era un po'...
2: Google Sea.
1: No, non c'era.
2: Non c'era non Google Sea. Uno partiva. Boh, sono arrivato.
1: Comunque, informazione privata che voglio comunicare agli amici all'ascolto: se dovete andare all'aeroporto per gli altri due, cioè anche Google
2: dice vedi
1: dove
2: tu,
1: ma vedi sei tu. Fuori di testa, lascia stare.
2: No, lo so, ti è uscita la scritta con scritto vedi tu cosa fare.
1: Tra l'altro poi ieri mi sono rifermato davanti a quello che mi ha detto premier sorti a droite. Mi sono rifermato, ho aperto il finestrino e gli ho detto: monsieur, vous allez dire de ma part à l'administration des aéroports de Montréal que c'est très bien indiqué. Ha capito che ero sarcastico perché ha fatto un sorriso d'Urbans, come si diceva in Italia. Inferio. Andiamo avanti.
2: Però è una bella passeggiata.
1: Bellissima.
2: Giornaliera. Dovrebbero fare un laghetto anche, che uno magari si ferma anche a pescare.
1: Vai, poi le nuove macchine. Che si è...
2: Lasciamo stare.
1: Quando uno è scemo, è scemo.
2: Mai vantarsi.
1: Ma io sono onesto nei miei confronti.
2: Ah, è vero.
1: Nel 1806, in seguito alla dichiarazione di Napoleone di non riconoscere l'esistenza dell'impero, cioè voglio dire, c'è un impero, dice no, non lo riconosco io.
2: È un po' come il biondo qui di fianco.
1: Lo so. Francesco, lui non riconosce più niente.
2: Sì.
1: Francesco II d'Asburgo-Lorena, diventato nel frattempo Francesco I d'Austria.
2: Cioè, c'erano già i cambi nomi.
1: No, ma anche cambiato, cioè voglio dire, da secondo è diventato primo. Ha detto: ma chi era il primo?
2: Sta mica qui a guardare.
1: Rinuncia però alla corona. Signore e signori, cade il Sacro Romano Impero. E vi posso dire, il 1806 si è anche fatto male quando è caduto. Andiamo avanti.
2: Nel 1848, questa ci riguarda un po' da vicino, disastroso esito per la guerra di Carlo Alberto, che dopo l'accordo siglato ieri a Milano con il maresciallo Radetzky,
1: c'è la famosa marcia.
2: La marcia di Radetzky, si ritira oltre il Ticino a Vigevano, mentre gli austriaci...
1: nota per i calzaturifici.
2: Fici. Vabbè. Mia nonna abitava a
1: Vigevano. Ah, sì?
2: Era di Vigevano. Mentre gli austriaci riprendono possesso della città dopo la cacciata del 22 marzo. Vabbè, un terzo cittadino, un terzo dei cittadini.
1: Perché un terzo cittadino è poco, eh?
2: Ha scelto di usufruire della possibilità offerta dall'accordo per lasciare la città. E da qui nasce la famosa frase: le mura di questa città.
1: Ma sono usciti a piedi perché facevano le scarpe magnifiche, dicevano.
2: Non c'era Troia non c'era Troia col cavallo.
1: Tutto caldo per un momento. Questo c'entra
2: Perché le mura Troia Ulisse.
1: Caro Ivan, nel 1962 l'isola antillese di Giamaica.
2: Però non hai detto.
1: No, non posso dire tutto. Ah, sì, questo è importante, hai ragione.

0: statunitense.
1: No, no.
0: Ma no, non è quello.
1: No, no,
0: è ma ha attraversato perché... la Manica.
1: No, ma oggi è l'anniversario sì. drammatico della sì, sì. bomba atomica sociale giapponese di Hiroshima. 81 anni fa, oggi, il primo utilizzo di un'arma nucleare. Sai che comunque voglio dire, ho guardato proprio un documentario ieri, avanti ieri, su Enola Gay, che era l'aereo che trasportava, con tutto l'equipaggio, eccetera. L'equipaggio aveva una, aveva per la prima volta, è stato fornito all'equipaggio la famosa pillola di cianuro. In caso l'aereo abbia problemi e che vi ritrovate in territorio straniero, subito vi ammazzate. Era la regola di base all'epoca. Ma ho letto che fino all'ultimo secondo avevano...
0: Ma lo sapevano loro, mi sembra, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, lo sapevano?
1: Sì, sì, sì. Assolutamente. E fino all'ultimo secondo però avevano un aereo, quelli di meteorologia, che seguiva le condizioni meteorologiche, quindi avevano tre obiettivi. E il tempo migliore, ahimè, possiamo aggiungere, era proprio su Hiroshima. Incredibile. Vabbè, comunque. 140.000 persone
0: io ho visto
1: muoiono.
0: È possibile che una persona si sia salvata di tutte e due le bombe che hanno sganciato? Perché prima, quando si è sganciata a Hiroshima, si è salvato e si è trasferito a Nagasaki, anche lì. Ma adesso non so, se sia leggenda o perché mi sembra di averlo letto da qualche parte.
1: Non te lo so dire. 140.000 persone invece che, ahimè, moriranno, ma ovviamente i danni da radiazioni per i sopravvissuti sono inquantificabili. 1962, lo stavo dicendo, l'isola antillese di Giamaica ottiene la piena indipendenza, staccandosi dalla Federazione delle Indie Occidentali e dal Regno Unito, a cui comunque resta legata come membro del Commonwealth. E io so come hanno festeggiato.
0: No, io andavo spesso.
1: Degli spinelli di 15 centimetri.
0: Andavo spesso a Ocho Rios quando con la nave. Sono andato varie volte a visitare la casa di Bob Marley. Adesso si può.
1: La tua età l'hai anche conosciuto.
0: No,
1: andato a prendere il caffè con
0: c'è
1: Bob Marley.
0: C'è una bella statua all'ingresso del porto.
1: Ti devo dire che io, essendoci stato forse un po' più recentemente di te. Adesso c'è molto più Usain Bolt che Bob Marley in giro per la Giamaica, voglio dire, è diventato un po' l'eroe. Comunque, bellissime,
0: sono delle bellissime cascate a Ocho Rios.
1: Comunque, ti dico, hanno festeggiato con le canne.
0: Vabbè, so.
1: Nel 1973, ahimè, gravissime le condizioni di Stevie Wonder, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Salisbury, nella Carolina del Nord. I medici hanno posto la riserva sulla prognosi dopo il ricovero in stato di coma, 53 anni fa.
0: Ascolteremo una canzone di Stevie
1: Wonder. Ma perché no?
0: Merita, insomma. Nel 1978, nella residenza estiva vaticana di Castel Gandolfo, muore quasi ottantenne Paolo VI, il 200° papa della Chiesa cattolica, 48 anni fa.
1: Non abbiamo detto però che qualche anno prima, nel 74, a due giorni dalla strage dell'Italicus San Benedetto Val di Sambro, vengono scoperti nel 74 18 kg di tritolo in prossimità di un viadotto lungo la ferrovia Pistoia-Bologna, facendo crescere la preoccupazione di altre azioni terroriste.
0: Erano anni difficili, Dunque, per il 15° film di James Bond nel 1986, l'agente segreto più visto al cinema cambierà volto per la quarta volta. La United Artists annuncia che a interpretare il prossimo episodio sarà il 40enne attore Timothy Dalton, 007 Zona Pericolo. Non ha fatto tanto successo, Ruto,
1: non era uno dei migliori di. Nel 1991, dopo l'inaugurazione del primo sito web lo scorso dicembre, Tim Berners-Lee, che ne è stato l'ideatore, pubblica la prima pagina web, un sommario del suo progetto su vari news group, con cui la disponibilità del nuovo servizio basato sull'ipertesto debutta su internet. 1991, pensa il progresso che ha fatto internet pochi anni. Vabbè, andiamo.
0: Ascolteremo la canzone più bella che tutti al mondo conoscono, perché a Lampedusa, dove stava trascorrendo le vacanze estive, muore Mister Volare. Il cantante e attore Domenico Modugno era nato nel 1928.
1: Nel 1861, per la storia locale, capacità di 4.000 passeggeri, arriva il primo enorme transatlantico nel San Lorenzo. 1861, ed è il Great Eastern, si chiama il nome appunto della nave. Nel 1866, mentre il Canada e le province marittime stanno negoziando la Confederazione, la Columbia Britannica e l'isola di Vancouver decidono di unirsi dal canto loro. Erano divise, Vancouver era per conto suo. 1932 apre il secondo canale Welland, che consente di contornare o di deviare rispetto alle cascate del Niagara. Utile, voglio dire.
0: È fondamentale.
1: Fa parte ovviamente della via marittima di San Lorenzo. Nel 1965 viene adottata la legge che crea la città di Laval. In questo giorno, nel 65, nasce Laval. Si uniscono il 14 municipalità: Il Jésus, Ville d'Autèche, Cité de Chaumédé, Cité de Duvernay, Ville de Fabreville, Ville des Îles de Laval, Cité de Laval des Rapides, Ville de Laval sur le Lac, Cité de Laval Ouest, Cité de Pont-Vieux, che dico benissimo, Cité de Sainte-Rose, Ville de Saint-Dorothée, Ville de Saint-François, Ville de Saint-Vincent-de-Paul, Ville de Vimont. E diventa la seconda più popolosa agglomerazione del Quebec dopo Montreal.
0: Mancava solo Montreal e poi dopo.
1: Sylvie Fréchette si fa letteralmente rubare la sua medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Barcellona per un errore di un giudice. Le verrà poi confermata la medaglia, ma qualche anno dopo, ahimè, non è la stessa cosa. Nel 2005, sempre lui, il nostro eroe, Peter Stoichev, dopo aver attraversato il lago Saint-Jean per 5 volte di seguito, ecco che attraversa per la quinta volta consecutiva anche il lago Manfred-Magog.
0: Che bello larghino!
1: È bello larghino anche lui.
0: Ma perché non viene in Italia? C'è il Ticino, che adesso è un po'.
1: Io lo vorrei vedere nei grandi laghi, perché lì è facile, ma voglio dire, attraversami l'Ontario. Dai, su,
0: dai,
1: su,
0: vai avanti.
1: Tu che fai così?
0: Ma stasera dopo vieni a mangiare a casa mia.
1: Dai, su, Pietro.
0: Allora,
1: torna indietro. Bulgaro con Peter Stoichev.
0: Dunque, vuoi che ti leghi il proverbio?
1: Ma velocemente, direi anche.
0: A brigante e mezzo.
1: Benissimo.
0: Dopo ce lo spieghi. Io ne ho uno di riserva. Benissimo. Finché la barca va, lascia andare.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Rallentamento per il tunnel direzione Boucherville, Met West a Singhiozzo da Saint-Léonard a Decarie. Decarie Nord comincia ad essere alquanto intasata, il traffico adesso lo troverete più o meno a partire da Jean Talon, e poi ci sono problemi anche per la Met Est, chiedo scusa, per la 20 Est piuttosto all'incrocio con Decarie. Per il resto abbastanza scorrevole, prudenza e pazienza sempre e comunque, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Il valore degli scambi commerciali tra Canada e Stati Uniti è diminuito di quasi 2 miliardi di dollari tra il primo trimestre del 2024 e i primi tre mesi del 2026. La portavoce di Global Affairs Canada ha indicato che il valore totale degli scambi di beni e servizi con gli Stati Uniti è diminuito dello 0,6%, ovvero di 1,9 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2024. Il valore totale degli scambi di beni e servizi tra Canada e Stati Uniti nei primi tre mesi dell'anno è stato pari a 322,8 miliardi, di cui 169,6 miliardi di esportazioni e 153,1 miliardi di importazioni, mentre le esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti sono diminuite dell'1,6%, pari a 2,8 miliardi, le importazioni sono invece aumentate nel trimestre dello 0,6%, ovvero 935 milioni di dollari. Il calo più marcato nel commercio bilaterale è stato registrato per gli autoveicoli e i loro componenti, diminuzione del 18,9%, pari a 6,7 miliardi. Si sono registrati altri cali significativi nel commercio bilaterale totale di merci per il ferro e l'acciaio, in calo del 43,5%, e per i combustibili minerali e gli oli, in calo del 3,3%. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sul Canada in vista dei negoziati formali sul trattato di libero scambio tra Canada, Stati Uniti e Messico, e il presidente statunitense Donald Trump ha ancora minacciato di imporre nuove tariffe sui prodotti canadesi. Ricordo che il primo ministro Mark Carney dice che le tensioni sono piuttosto alte, ma sostiene che i negoziati commerciali siano costruttivi in diversi punti. Lo ha affermato ieri durante una conferenza stampa a Toronto il 19 agosto, data in cui il presidente degli Stati Uniti Trump intende imporre nuove tariffe al Canada, si avvicina rapidamente. Abbiamo tempo, ha detto il primo ministro, stiamo conducendo negoziati reali e costruttivi su diverse questioni. Gli è stato chiesto se fosse necessario cambiare strategia o addirittura inasprire la posizione nei confronti dell'amministrazione Trump, ma Carney ha suggerito che i tempi non fossero maturi per un simile cambiamento, sottolineando che il ministro responsabile delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti, Dominique Leblanc, si trova proprio a Washington con la capo negoziatrice canadese Janice Charette per una serie di incontri volti a far progredire i colloqui. Intanto ieri durante una conferenza stampa Donald Trump ha lanciato nuovi attacchi contro il governo canadese. Il Canada è sgradevole davvero, ha dichiarato, amo la sua gente ma il paese è sgradevole. Si riferiva ovviamente in particolare all'amministrazione di Mark Carney, affermando che la leadership del paese è sgradevole. Non è la prima volta che gli Stati Uniti usano un aggettivo simile per descrivere il loro alleato. La settimana scorsa Trump ha ribadito il suo desiderio di essere indipendente dall'accordo di libero scambio che lui stesso aveva negoziato durante il suo primo mandato. Malgrado ciò, l'amministrazione Carney aveva eliminato le royalties imposte alle piattaforme di streaming americane, una decisione fortemente criticata anche dal settore culturale canadese. Con l'avvicinarsi delle elezioni provinciali, il Parti québécois di Paul Saint-Pierre Plamondon rimane in testa nelle intenzioni di voto. Secondo l'ultimo sondaggio Pallas Data Québec 125 L'Actualité, il PQ otterrebbe il 31% dei voti, i liberali di Charles Milliard sono subito dietro con il 27%. Entrambi i partiti hanno guadagnato 2 punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio della stessa società risalente a giugno. La coalizione Avenir Québec di Christine Fréchette rimane al terzo posto con il 19% nelle intenzioni di voto, il Partito conservatore di Éric Duhem stabile al 14%, Québec solidaire perde 2 punti e si ferma al 9%. Il cambiamento più significativo tra gli elettori si registra nel voto francofono, la CAQ perde 6 punti in questo segmento, mentre i liberali ne guadagnano 4 rispetto al precedente sondaggio. Di conseguenza i due partiti sono testa a testa al 19%. Tuttavia i liberali e la CAC sono ancora molto indietro rispetto al Parti Québécois, che guida con il 34% delle intenzioni di voto francofone. E anche alla domanda su chi sarebbe il miglior premier, il leader del PQ Saint-Pierre Plamondon si conferma al primo posto con il 26%, seguito da Christine Fréchette che ha il 19% e Charles Milliard che ha il 17%. Il Partito Conservatore del Québec è in testa nelle intenzioni di voto nella regione di Québec con il 31%, dove il PQ si posiziona al secondo posto con il 25%. Ricordo che le elezioni provinciali si terranno il prossimo 5 ottobre. La causa collettiva intentata da uno studente ebreo contro la McGill University, che sostiene che l'istituzione abbia permesso che un clima antisemita si radicasse sul campus, è stata ieri autorizzata dalla Corte Superiore. Martedì. Nella sua sentenza, il giudice Dominique Poulain ha stabilito che i fatti esposti nella causa sollevano sufficienti preoccupazioni da giustificare un'udienza in tribunale. Lo studente che ha intentato la causa afferma di essere stato vittima di discorsi d'odio, aggressioni e molestie da parte di manifestanti nel campus in seguito agli attentati del 7 ottobre 2023 in Israele, accusa l'università di non aver intrapreso azioni disciplinari concrete e tempestive contro i manifestanti per proteggere gli studenti ebrei, chiede un risarcimento di 5 milioni di dollari a titolo di danni punitivi all'università da distribuire a tutti gli studenti ebrei iscritti alla McGill University a partire dall'8 ottobre 23, circa 4.000 studenti, e chiede inoltre il rimborso di un terzo delle tasse universitarie per questi studenti. E secondo un rapporto pubblicato proprio ieri dall'Association for Canadian Studies e da Metropolis Institute, è stato lanciato un allarme sull'aumento dell'antisemitismo nei campus canadesi. Secondo il sondaggio condotto su 900 studenti ebrei in tutto il paese, oltre il 95% ha dichiarato di aver subito o assistito ad almeno un episodio di antisemitismo nei 12 mesi precedenti il sondaggio. L'84% degli intervistati ha affermato che l'antisemitismo è un problema serio e il 70% ha dichiarato che la propria università non prende sul serio l'antisemitismo. Marché Goodfood chiede la protezione dai creditori nella speranza di trovare un acquirente o raccogliere nuovi capitali. L'azienda specializzata in kit per la preparazione dei pasti ne ha dato l'annuncio ieri prima dell'apertura dei mercati. La società con sede a Montreal ha chiesto alla Corte Superiore del Quebec di autorizzare una procedura formale di vendita e ricerca di investimenti ai sensi della legge sugli accordi con i creditori. Al momento nessun accordo è stato selezionato, ha dichiarato la società in un comunicato stampa. Good Food si trova in una situazione finanziaria precaria, deve rinnovare un debito di 29 milioni di dollari che scade a marzo 2027. Si prevede che le azioni intraprese non avranno un impatto negativo sul sostentamento dei suoi 230 dipendenti, ma si accenna alla possibilità di aggiustamenti mirati. Investissement Québec è tra i creditori di Good Food, l'ente di investimento ha acquistato titoli in debito per quasi 10 milioni di dollari nel 2023 a un tasso di interesse del 12,5%. Ricordo che Good Food aveva beneficiato di un'impennata di nuovi clienti durante la pandemia, ma questo entusiasmo si è affievolito con la ripresa delle attività all'aperto da parte dei consumatori. Inoltre, l'inflazione alimentare ha reso le famiglie più attente alle offerte nei supermercati. A giugno dello scorso anno, Good Food contava 48.000 abbonati. Nel 2021, nello stesso trimestre, l'azienda aveva servito 321.000 persone. E infine, per la cronaca, due giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro la facciata di una palestra a Laval nelle prime ore di ieri mattina. Uno dei tre occupanti del veicolo è ancora vivo ma in condizioni critiche. Intorno alle 1:20 di mercoledì gli agenti del servizio di polizia di Laval hanno tentato di fermare un'auto che non aveva targa sulla via Ouimé nel quartiere di Pont-Vieux. Gli agenti hanno perso di vista l'auto dopo che questa ha accelerato improvvisamente. L'hanno ritrovata pochi minuti dopo incastrata nella facciata della palestra Atlantis Gym, situata sul boulevard de Laurentide, che tra l'altro è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni tra Saint-Martin-Est e la rue Richard. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat la richiesta dei 5 Stelle: non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte.
2: C'è un aggiornamento dell'ultima ora, signore e signori, una brutta notizia per la musica italiana: è deceduto Francesco Guccini, maestrone che ha segnato la storia della musica. Ne parleremo ovviamente. È morto all'età di 86 anni, i funerali saranno effettuati in forma privata. Per quanto concerne la valutazione del dollaro canadese, indicativo ovviamente, l'euro ancora 1,62 questa mattina, il dollaro statunitense scende a 1,40.
4: Previsioni del tempo.
2: 22 gradi all'esterno, percepiti a 26, splendida giornata soleggiata e calda soprattutto nella prima parte. Nel pomeriggio raggiungeremo comunque 28 gradi con un umidex a 38 centigradi, 40% le possibilità di qualche goccia di pioggia anche sotto forma di temporali. Nella notte scendiamo a 22, percepito a 28, si schiarisce e avremo ovviamente banchi di nebbia per l'alto tasso d'umidità. Il prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Stanis alla regia, Silvio Vieto al microfono. Ivan è velocissimo.
5: No, fa parte del mio lavoro. No, siamo seri.
2: Siamo seri perché abbiamo appena annunciato la triste notizia del decesso del maestro. Non può essere definito altrimenti, Francesco Guccini, morto questa mattina all'età di 86 anni. Un brano che a me piace molto, Ivan un po' meno.
5: No, io
2: non avresti scelto altro. Va bene, non importa. Sono io che decido.
5: Certo.
2: L'avvelenata.
5: Fin quando voglio io. Poi, dopo l'avvelenata, ascolteremo anche Notte di Ferragosto. Siamo un po' in anticipo, però Gianni Morandi era primo nel 1966.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il

anarchico, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 6 di agosto. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco appena computer collabora, ovviamente. Eccolo, adunque, iniziamo con il segno dell'Ariete, come di consueto. Avete energia da vendere e poca voglia di aspettare i tempi altrui. Marte e Urano amici accelerano idee, spostamenti e soluzioni pratiche. Persino una riparazione in casa può riuscire meglio del previsto. Mercurio, in quadratura però, rende la risposta impulsiva. Rende le risposte impulsive poco eleganti e ancora meno utili. Toro. La luna nel segno vi rende sicure delle vostre sensazioni e poco disponibili ad accettare soluzioni di comodo. Venere e Mercurio favorevoli sostengono un acquisto ben scelto, una conversazione affettuosa ed una richiesta economica presentata con garbo. La giornata vi somiglia, concreta, piacevole e con obiettivi ben definiti. Gemelli, vi accorgete che una situazione non vi diverte più e decidete di cambiarla. Marte e Urano nel segno danno coraggio alle svolte, dai progetti di lavoro ai programmi per la serata, mentre Venere dissonante mette in evidenza un rapporto diventato poco spontaneo. Fate una proposta diversa o rifiutate un invito senza inventare scuse. Cancro, il ritmo torna affidabile e vi permette di occuparvi di una questione che vi sta a cuore. Luna e Venere, amiche, favoriscono intese, benessere e scelte di buon gusto, mentre Mercurio nel segno vi aiuta a esprimere una richiesta senza girarci intorno. Prenotate un appuntamento, definite una spesa o proponete una cena. Leone, il nervosismo arriva quando i programmi non rispettano le vostre aspettative. La luna dissonante vi rende rigidi e suscettibili, mentre Marte e Urano amici suggeriscono una soluzione rapida, originale e molto più divertente del piano iniziale. Se salta una prenotazione o un collega cambia orario, evitate la scenata e proponete subito un'alternativa. Vergine, partite da una certezza e arrivate una soluzione. Luna e Mercurio amici sostengono lucidità, dialoghi e decisioni concrete, mentre Urano contro introduce una modifica improvvisa sul lavoro o negli spostamenti. Controllate un orario, aggiornate un documento e poi procedete senza rimuginare sul piano saltato. Bilancia, una comunicazione poco chiara rischia di farvi perdere la pazienza. Mercurio contro complica mail, appuntamenti e accordi verbali, mentre Sole e Marte favorevoli vi aiutano a reagire con sicurezza e rapidità. Chiamate direttamente la persona coinvolta invece di alimentare una catena infinita di messaggi. Scorpione, giornata da non sottovalutare. La luna in opposizione aumenta gelosia e bisogno di controllo, mentre Sole e Giove contro amplificano orgoglio e reazioni. Un ritardo, una critica o una spesa non concordata possono accendere una discussione molto più grande del problema iniziale. Sagittario, il clima si fa spigoloso, Marte in opposizione alimenta discussioni e fretta, Venere contro mette in evidenza insoddisfazioni affettive o estetiche, mentre Saturno amico vi aiuta a non reagire al primo impulso. Non cambiate outfit 5 volte e non inviate messaggi definitivi durante un momento di rabbia. Capricorno, Luna e Venere favorevoli rendono più distesi corpo, umore e rapporti, mentre Saturno contro ricorda una pratica o un impegno che procede con esasperante lentezza. Fate la telefonata necessaria, annotate il prossimo passaggio e poi smettete di controllare continuamente se qualcosa è cambiato. Acquario, il rischio è voler far troppo e subito. Giove, in opposizione, amplifica ambizioni e spese. La luna dissonante vi rende ostinati, mentre Marte favorevole vi dà una notevole forza d'azione prima di acquistare tecnologia, attrezzatura sportiva o qualcosa per la casa. Confrontate prezzi e reale utilità.
Pesci, la luna favorevole sostiene buon umore, appetito e bisogno di comfort, mentre Marte contro mantiene alta l'irrequietezza. Venere in opposizione porta a qualche tensione sentimentale o una critica che vi colpisce più del previsto. Non rispondete subito e non cercate consolazione nello shopping.

È il momento di ricordare Stevie Wonder, perché nel 1973, ahimè, subisce un gravissimo incidente e è ricoverato in stato di coma. Aveva 53 anni.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Dunque, mentre Ivan mangia l'uovo, ma mi ha detto se vuoi dirlo, te lo dico, 22 gradi all'esterno, percepiti a 26, oggi avremo una massima di 28, umidex a 38, signore e signori, la notte 22, percepito a 26, quindi se volete andare a lavorare in bikini, why not? Ricordo comunque che abbiamo la possibilità di un 40% di possibilità, una possibilità di 40% di possibilità, insomma avete capito il principio, potrebbe piovere, forse anche dei temporali, quindi bikini e ombrello, why not? Combinazione insolita ma necessaria. 22 percepito a 28 nella notte, quindi comunque caldo, con banchi di nebbia che potrebbero formarsi con questo scontro tra due masse d'aria più calda e più fredda. Andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Ovviamente le notizie chiave sono quelle del ritiro, ahimè per infortunio, di Félix Auger-Aliassime dall'Union Banque Nationale di Montréal, una decisione molto difficile da prendere, ma è anche stata molto difficile da accettare, meno che si possa dire. Molti sostenitori si stavano recando addirittura allo stadio Jarry per vedere il grande Québécois in azione, che tra l'altro era anche uno dei favoriti per vincere il torneo, e lo stesso si è ritirato poco prima in conferenza stampa per un infortunio alla schiena. Ne parlano tutti i quotidiani, e si parla anche di questo magnifico concerto ieri, tempo ideale, il meno che si possa dire, per il grande concerto all'aperto dell'Orchestre Metropolitaine diretta dal magico Yannick Nézet-Séguin sul Mont Royal, con migliaia di persone presenti. Potete vedere le immagini filmate da droni, immagini aeree, incredibile, la gente, la folla e l'amore per questo direttore d'orchestra, per questa orchestra, ma anche per la musica classica, diciamocelo francamente. La Presse Plus apre ancora una volta su un articolo esclusivo, questa volta si parla dei pericoli rappresentano i famosi monopattini elettrici, populaire e dangereuse, femminile perché in francese si chiamano trottinette électrique. Almeno 10 persone sono morte con questi monopattini elettrici in 5 anni, ed è ovviamente senza tener conto degli infortuni gravi, delle sequele che seguono, incidenti eccetera. Sono due giovani che raccontano in dettaglio i loro incidenti rispettivi su questi mezzi di trasporto sono effettivamente pericolosi quando non li si sa usare. Sottolineo uno dei principali giovani intervistato, Olivier, che dice praticamente: sarei morto se non avessi avuto il casco, quindi a prova dimostrazione di quanto sia importante indossare appunto il casco di protezione su questi arnesi. E poi ovviamente l'altro articolo che concerne invece il fatto che siano ben lungi dall'essere dei giocattoli, come spesso le persone li considerano, alcuni raggiungono anche velocità di 25 km all'ora, la velocità massima consentita, ma vi garantisco che su queste poco stabili macchinette 25 km orari è una velocità non da poco. Passiamo adesso a Le Devoir, anche lì magnifica fotografia di Yannick Nézet-Séguin ieri in canottiera, erano le prove. Fête musicale au Mont Royal autour de Yannick Nézet-Séguin, l'Orchestre Metropolitain ha ancora una volta incantato gli spettatori numerosi che sono andati ad applaudirgli, loro e il grande direttore. E poi si parla di costruzione, un altro scandalo, un inspecteur influenceur visé par une poursuite de 810.000 dollari, è un imprenditore generale che accusa questo ispettore in edifici, Omar Othman Ben Atwaf, di aver nuociuto alla sua reputazione con pubblicazioni sulle reti sociali che lo criticavano. Prima pagina de Le Devoir, è probabilmente una delle rare cause che sono state appunto intentate contro un ispettore di edifici prima pagina dunque Le Devoir, che parla anche di un'iniziativa alquanto particolare: Prendre rendezvous avec un artiste d'ici. È stata lanciata da una galleria d'arte montrealese, una piattaforma che si chiama PicArt, che mette in contatto diretto degli artisti locali a dei clienti potenziali. Perché no? Potrebbe essere un modo come un altro per far sopravvivere, almeno così possa dire, coloro i quali cercano di vivere con la propria arte, che non è sempre una cosa facile, meno che si possa dire. Journal de Montréal di questa mattina ritorna ancora una volta su un caso che ha fatto discutere parecchio ieri in una casa di riposo, dove una donna era estremamente aggressiva e abusiva, 76 anni, è stata arrestata e imprigionata, e poi si è scoperto che è colpita dall'Alzheimer. Quindi si vede questa donna appunto arrestata con le manette e le braccia dietro la schiena, una donna di 76 anni colpita da uno stadio severo, tra l'altro, la malattia di Alzheimer, e la famiglia della stessa si indegna del fatto che sia stata inviata in detenzione piuttosto che in ospedale a seguito di un'altercazione che ha avuto in questa casa di riposo nella città di Quebec. Ovviamente anche lo Journal de Montréal ricorda la decisione di Félix Auger-Aliassime di ritirarsi dall'Omnium. Un altro tuile tombe sur le tournoi de Montréal. Bisogna dire che ieri anche altri campioni sono stati eliminati questa volta, quindi ne parleremo ovviamente con Ivan nel corso dello sport, ma stanno perdendo i grossi nomi, meno che si possa dire, oltre a quelli che non sono venuti del tutto. Il torneo è ora, le principali teste di serie del torneo, ecco, sono o stati eliminati o si sono ritirati per problemi di salute. Passiamo al Globe and Mail, che ha vari articoli degni di menzione nella prima pagina. Il primo concerne questa giovane cinese canadese che è stata arrestata a Bruxelles per accuse di spionaggio. Adesso si viene a scoprire che ha lavorato in vari ministeri federali, ecco, NATO intern accused of spying reported range of federal jobs. Ci sono ovviamente dei dossier che dimostrano che la stessa abbia lavorato anche presso il National Research Council e anche presso Statistics Canada. Poi parla molto di Carney e della sua posizione nei confronti degli Stati Uniti, che sembra voler diventare un pochino più severa e rigida. Carney signals tougher stand with the US if trade deal remains elusive. E si mostra anche una fotografia del grande veterano giornalista Lloyd Robertson, che per anni è stato l'anchorman dei telegiornali La Sera a CTV News, che è scomparso ieri, un uomo eccezionale, un giornalista pazzesco. Veteran CTV broadcaster changed the landscape of television news, di un professionalismo veramente incredibile, è deceduto ieri all'età di 92 anni. Passiamo adesso al National Post, dove invece l'antisemitismo a dominare. National Post molto vicino agli ebrei, ma bisogna dire anche allo Stato di Israele, spesso e volentieri, e dedica molti articoli nella sua prima pagina proprio all'antisemitismo, incluso un commento, un editoriale dovrei dire, sulla ministra degli affari esteri canadese, che il National Post accusa addirittura di condannare Israele per via della disinformazione di cui sarebbe vittima. Anand's misinformed condemnation of Israel, il primo articolo di importanza, e poi Canada's antisemitism now systemic on campuses report shows. Ne abbiamo parlato anche nel quadro del giornale radio a seguito di questa causa intentata da uno studente ebreo contro la McGill University. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece è, quanto abbiamo sentito prima da ADN Cronos, la bagarre in aula a dominare. Bagarre in aula su Del Mastro, titolo il Corriere della Sera. No della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, preferenze, l'intesa nella maggioranza sull'emendamento. Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa, safe i paletti della Lega. E poi mozione Filoconte, psicodramma nel PD, campo largo spaccato. Quindi anche lì ci sono dei problemi per le alleanze. Lipsia, drone, bomba trovata accanto ad un cargo ucraino. I conflitti intanto, Hormuz, intesa, Iran, Oman, Stati Uniti, le primarie, l'ondata dei socialisti. E poi clima, allarme, siccità, il Lago Maggiore è al minimo storico, le immagini sono veramente allucinanti, caldo record, mare a 32 gradi, il Po scende a quota 8,4 metri e anche qui, ahimè, è un record. Per quanto concerne la Repubblica, anche qui i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra, il governo chiede all'Unione Europea 35 miliardi per difesa ed energia, tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Paura a Lipsia, drone esplosivo sul cargo per Kiev, attacco ibrido, Iran e Oman trovano l'accordo su Hormuz e anche qui socialista pro-PAL, nome El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan. Per quanto concerne invece il mondo dello sport, questa mattina ci metto la firma, derby estivo di Marco Gol verso il rinnovo, protagonista anche ieri, l'Inter vuole blindarlo, pari del Milan con Nkunku su rigore. Ed è tutto.

0: e Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tubi di calamari dall'Argentina, $6.99 la libbra. Salsa per la pasta, Mutti, 660 ml a $6.99. Olio extravergine d'oliva, Pietro Coricelli, un litro a $9.99. Salsicce italiane fatte in negozio a $4.99 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Figli d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry.

Ultimo compleanno di oggi, lei si chiama Jerry Halliwell, ex componente delle Spice Girls, ma anche cantante single, nel senso che è anche una cantante. Dunque, 1972 nasce e compie oggi 54 anni. Ascoltiamo It's a Rainy Man.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Il solito rallentamento per il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine, come spesso accade in questo periodo, molto più intasato direzione Boucherville che direzione opposta. Poi c'è traffico pesante sulla metropolitana ovest da Saint-Léonard, Pineuf, diciamo, fino a Descaries. Descaries comincia a essere particolarmente lenta anch'essa, un po' più lontano adesso si inizia a rallentare a Côte des Neiges, e poi il leggero rallentamento anche per la 20. I ponti da riva sud, ad eccezione del tunnel, procedono alquanto bene questa mattina, così come anche dal nord dell'isola, la 19 bloccata prima della 440, ma anche lì leggermente, e poi la 15 invece è lenta in prossimità della metropolitana.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il valore degli scambi commerciali tra Canada e Stati Uniti è diminuito di quasi 2 miliardi di dollari tra il primo trimestre del 2024 e i primi tre mesi del 2026. Il valore totale degli scambi di beni e servizi con gli Stati Uniti è diminuito dello 0,6%, ovvero 1,9 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2024. Il valore totale degli scambi di beni e servizi tra Canada e Stati Uniti nei primi tre mesi del 2026 è stato pari a 322,8 miliardi. Di dollari, di cui 169,6 miliardi di esportazioni e 153,1 miliardi di importazioni, mentre le esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti sono diminuite dello 1,6%, ossia 2,8 miliardi, le importazioni nel trimestre sono aumentate dello 0,6%, ovvero 935 milioni. Il calo del mercato, il calo più marcato piuttosto del commercio bilaterale è stato registrato per autoveicoli e componenti, con una diminuzione del 18,9%, ossia 6,7 miliardi, mentre sono registrati altri cali significativi del commercio bilaterale totale di merci per il ferro e l'acciaio, in calo del 43,5%, e per combustibili minerali e altri oli, in calo del 3,3%. Ricordo che gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione sul Canada in vista dei negoziati formali sull'accordo commerciale tra Canada, Stati Uniti e Messico, e il presidente statunitense Donald Trump ha anche minacciato di imporre nuove tariffe sui prodotti canadesi. Mark Carney sostiene che i negoziati commerciali siano costruttivi su diversi punti, lo ha affermato ieri durante una conferenza stampa a Toronto il 19 agosto, data in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende imporre nuove tariffe al Canada. Si avvicina rapidamente, ma abbiamo tempo, stiamo conducendo negoziati reali e costruttivi. Gli è stato chiesto se fosse necessario cambiare strategia o in aprire la posizione nei confronti dell'amministrazione Trump. Carney ha suggerito che i tempi non fossero maturi per un simile cambiamento. Ricordo che intanto ieri lo stesso Donald Trump ha lanciato nuovi attacchi contro il governo canadese. Il Canada è sgradevole davvero, ha dichiarato, amo la sua gente, ma il paese è sgradevole. Si riferiva ovviamente alla leadership del paese come sgradevole. Con l'avvicinarsi delle elezioni, il Parti québécois di Paul Saint-Pierre Plamondon rimane in testa all'intenzione di voto. Secondo l'ultimo sondaggio Pallas Data Québec 125 l'actualité, il PQ otterrebbe il 31% dei voti, i liberali di Charles Milliard subito dietro con il 27% delle intenzioni di voto. Entrambi i partiti hanno guadagnato 2 punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio della stessa società, che risale al scorso mese di giugno. La coalizione di Québec di Christine Fréchette rimane al terzo posto con il 19%, il partito conservatore di Éric Duhem rimane stabile al 14%, Québec solidaire perde 2 punti e si ferma al 9%. Il cambiamento più significativo tra gli elettori si registra nel voto francofono, la CAQ perde 6 punti percentuali in questo segmento, mentre i liberali ne guadagnano 4 rispetto al precedente sondaggio. Di conseguenza i due partiti sono testa a testa al 19%, tuttavia liberali e CAQ sono ancora molto indietro rispetto al Parti québécois, che guida con il 34% delle intenzioni di voto francofone. Anche alla domanda su chi sarebbe il miglior premier, il leader del PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, si conferma al primo posto con il 26%, al secondo posto si piazza Christine Fréchette, 19%, seguita da Charles Milliard, 17%. Il Partito Conservatore è in testa all'intenzione di voto nella regione della città di Quebec con il 31%. Ricordo che le elezioni provinciali si terranno il 5 ottobre. La causa collettiva intentata da uno studente ebreo contro l'università McGill, che sostiene che l'istituzione abbia permesso che un clima antisemita si radicasse nel campus, è stata autorizzata a procedere dalla Corte Superiore. Nella sua sentenza emessa martedì, la giudice Dominique Poulin ha stabilito che i fatti esposti nella causa sollevano sufficienti preoccupazioni da giustificare un'udienza in tribunale. Lo studente che ha intentato a causa afferma di essere stato vittima di discorsi d'odio, aggressioni e molestie da parte di manifestanti nel campus in seguito agli attentati del 7 ottobre 2023 in Israele. Accusa l'università di non aver intrapreso azioni disciplinari concrete e tempestive contro i manifestanti per proteggere gli studenti ebrei. Chiede un risarcimento di 5 milioni di dollari a titolo di danni punitivi all'università, che verranno distribuiti a tutti gli studenti ebrei iscritti alla McGill University a partire dall'8 ottobre 2023. Sono circa 4.000. Chiede inoltre il rimborso di un terzo delle tasse universitarie per questi studenti. Da parte sua la McGill University nega di aver agito in circostanze difficili e in rapida evoluzione quando è stato allestito un accampamento filo-palestinese sul suo campus. Mashe Good Food chiede la protezione dai creditori nella speranza di trovare un acquirente e raccogliere nuovi capitali. L'azienda specializzata in kit per la preparazione di pasti a domicilio ha dato l'annuncio ieri prima dell'apertura dei mercati. La società con sede a Montreal ha chiesto alla Corte Superiore del Quebec di autorizzare una procedura formale di vendita e di ricerca di investimenti ai sensi della legge sugli accordi con i creditori delle società. Deve rinnovare un debito di 29 milioni di dollari che scade a marzo 2027, secondo i bilanci pubblicati a luglio. Si prevede che le azioni intraprese non avranno però un impatto negativo sul sostentamento dei suoi 230 dipendenti. Investissement Québec è tra i creditori di Good Food con un debito di quasi 10 milioni di dollari. Ricordo che l'azienda ha beneficiato di un'impennata di nuovi clienti durante la pandemia, tuttavia questo entusiasmo si è affievolito con la ripresa delle attività all'aperto da parte dei consumatori. L'inflazione alimentare ha inoltre reso le famiglie più attente alle offerte nei supermercati. A giugno dello scorso anno la società contava 48.000 abbonati, nel 2021 nello stesso trimestre ne aveva 321.000. E infine due giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro la facciata di una palestra a Laval nelle prime ore di mercoledì mattina. Uno dei tre occupanti del veicolo è ancora vivo ma in condizioni critiche. Intorno all'1:20 di mercoledì mattina gli agenti del servizio di polizia di Laval hanno tentato di fermare un'auto che non aveva targa sulla via Wimé nel quartiere di Pompio. Gli agenti hanno perso poi di vista l'auto dopo che questa ha accelerato. L'hanno ritrovata pochi minuti dopo incastrata nella facciata della palestra Atlantis Gym situata sul boulevard de Laurentide. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
4: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano. Il decesso a Pavana, sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
5: È un Dio che morto.
4: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, ha idee anni luce e lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
5: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran, sulle rotte nello stretto di Hormuz. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, Teheran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Ieri, nuovo avvertimento del presidente americano Trump: lo stretto riapra presto o l'Iran subirà un colpo durissimo.
6: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato, un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La vittima era stata trasferita poche ore prima dal carcere di Pistoia, dove si trovava in attesa di convalida del fermo. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario Ladogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento, una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
5: È stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne Alessandro Carminucci, nipote dell'89enne uccisa nella sua casa di Altino in provincia di Chieti. Ieri sera il giovane era stato fermato subito dopo il delitto dai carabinieri, allertati da una zia che aveva ricevuto una telefonata proprio dal ragazzo. Ancora ignoto il movente dell'omicidio. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico. In azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a ieri. L'euro vale sempre $1.62, dollaro statunitense ancora scambiato a $1.40.
7: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, 22 gradi all'esterno, a quest'ora la percepita è a 26, si va a 28, umidex a 38 nel pomeriggio.
8: Che è successo?
2: Ti si incollerà la maglietta. 40% le possibilità di ricevere un millimetro di pioggia, che potrebbe anche essere sotto forma di temporali. Nella notte scendiamo, per modo di dire, a 22, percepito a 28, con banchi di nebbia, impossibile formazione.
8: Io i banchi li vedo al mercato, poi vedi tu.
2: Avete sentito che Ivan Restelli, che assicura la parte tecnica e i commenti inappropriati.
8: Ma no,
2: Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio di questo 6-8 20,
8: a me 6-8 non me lo dici.
2: sei cotto quindi
8: CFMB. Che fastidio.
2: Anche i jingle mi sbaglio.
8: Ma no, ma perché questo è quello classico dopo le notizie. Le prossime notizie fra un'ora. Perché la notizia qui da noi è importante. Potevo registrarlo, è un bello spot.
2: Prossimo giornale radio alle 9.
8: 9, sì. No. Che fastidio.
2: Dito nella piaga. Meno sì, male che meno nella male. Piaga.
8: Ma sai una cosa, ti dico una cosa, com'è straordinaria la vita.
2: Me lo dici dopo però.
8: Ma sarà la primavera?
2: Quella è un po' superata come canzone.
8: Sono i tre titoli delle
2: canzoni.
8: Siamo
2: nell'autunno solare, caro Ivan. L'ho sentito ieri, te l'ho detto.
8: L'autunno solare. A 47 gradi.
2: L'autunno solare si definisce dal fatto che le giornate si accorciano considerevolmente.
8: La sera però.
2: si accorciano, vuol dire che la sera arriva prima.
7: No, perché al mattino è chiaro.
2: Oh signore.
7: No, ma
2: la giornata, che è composta da giorno e sera, si accorcia.
7: E per notte anche.
2: E no, ma lo sentivo piuttosto sì, ieri in questo servizio molto interessante.
7: Ma certo.
2: Che si parla di, cioè, si perdevano dei secondi, adesso cominciamo a perdere minuti.
7: Va via delle mezz'ore come il pane.
2: Tempo zero sarà buio quando andiamo a letto e quando ci svegliamo. Io te lo dico.
7: Mamma mia, mm-hmm. Già quando ci svegliamo.
2: E comincia a essere un po' buietto. È buietto,
7: non buio, buio, ma è buietto.
2: Preso una cragnata stamattina, no, sul piede,
7: no,
2: eh sì, perché le luci devono essere debitamente spente a casa mia quando io mi alzo e mi reco a cercare le mutande. E
7: ma preso... come mai anche a casa mia è così? Poi le mutande io le ho nere,
2: non so.
7: Quando apri il cassetto, come fai a vederle?
2: È già il cassetto, aprirlo non è evidente. Niente, lo dico da subito. No, possiamo andare ad ascoltare la canzone?
7: Come vuoi,
2: queste tue notizie sono un po' fastidiose.
7: Va bene, dai. Cos'è che dobbiamo fare allo sport?
9: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Adonis. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 12 agosto, mirtillo in vaschetta $1,99. Carne di manzo magra, macinata, formato famiglia, $5,77 la libra. Olio extravergine d'oliva Sedar, un litro, $8,97. Filetti di trota salmonata, $9,99 la libra. Concentrato di pomodoro unico, 156 ml, 99 centesimi. Cuori di lattuga romana del Canada, $1,99 il pacco di 3.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Lo sport, vediamo cosa ci riserva in questo giovedì sportivo.
1: Per cominciare, secondo me avresti dovuto iscriverti all'Omnium Box Nazionale.
0: Sì, no, avevo no, c'è stato
1: disastro, ragazzi.
0: Cioè, disastro, e ti dirò una cosa anche, che Darderi e
1: ma è Darderi o Darderi? Ho sentito tutti e due io.
0: Beh, dovrebbe essere Darderi,
1: ma?
0: Ma alcuni lo chiamano Darderi.
1: E per te è più facile. Va bene.
0: Vabbè, comunque, lui e Musetti, 70 mila tanto, perché hanno vinto ieri, Hanno vinto tutte e due, e quindi c'è possibilità che, perché Monfils
1: ha perso.
0: Zverev non ha giocato praticamente.
1: Medvedev
0: ha perso.
1: O Gagliassi non si è presentato.
0: Mal di schiena, però gli dispiaceva. Mi dispiaceva. Tutti sono. Fanno vedere sempre l'intervista che ha rilasciato. Lui ha un mal di schiena atipico, spiegava, che può durare un giorno e può durare 5-6 giorni, perché ha fatto allenamento ieri, ha detto, e quando ha cominciato a servire ha avuto i primi dubbi, perché gli faceva male la schiena quando serviva, e nel tennis è fondamentale il servizio a quei livelli lì, poi
1: anche la schiena è utile, comunque.
0: È utile anche la schiena, no vabbè, e comunque sono rimasti. Beh, c'è Fonseca, João Fonseca, che.
1: Ma non gioca a calcio Fonseca?
0: No,
1: non è lo stesso.
0: È un altro. Che è buono anche lui, eh? È buono anche lui. Comunque.
1: È bravo, non si dice buono.
0: Ma
1: è
0: sì,
1: bravo.
0: È buona
1: la Nutella,
0: sì,
1: è buona.
0: Lo so, di tua sorella. Come cantava. Aiutami a dirlo. Chi è che cantavano?
1: Fossati.
0: No.
1: Vabbè, comunque. Andiamo avanti.
0: Senti, oggi giocherà Darderi a mezzogiorno e mezzo, mentre Musetti giocherà questa sera alle 7. La Fernandez ieri ha vinto bene contro la Zarazua, 6-2-6-2. Quindi.
1: Ivan Graziani,
0: bravo. L'altro si chiama. Vabbè. Dunque, la Fernandez è l'unica canadese in lizza, sia a destra che a sinistra, nel senso maschietta e femminuccia, è rimasta solo lei. Giocherà venerdì contro la Andreeva, che non è l'ultima arrivata. Mentre del doppio, oggi scenderanno in campo, il doppio femminile, maschile, ci sono quattro canadesi oggi che giocano, Draxty e Harper insieme contro Medved e Maranzan, e poi ci sarà Gatineau e Chan contro Zverev e Melo. Gioca anche il nostro Cobolli oggi nel doppio. Doppio femminile ci sarà oggi la canadese Dabrowski e le due sorelle Fernandez giocheranno alle 2:30.
1: E ti ricordo che la Fernandez è passata anche al terzo turno, ha vinto.
0: Sì, ha vinto. Ah. L'ho detto.
1: L'hai detto
0: all'inizio. Secondo me Zverev ha fatto male andare a giocare sul ghiaccio, ha fatto un'esibizione, sai che c'è il tennis da ghiaccio in campo,
1: certo.
0: Non perché fa freddo che si dice tennis da ghiaccio, perché sta prendendo piede,
1: si mettono le racchette ai piedi,
0: no,
1: e si cammina nella
0: pattini,
1: neve, ma scusa un attimo, le racchette da neve le conosco?
0: Sì, le racchette,
1: allora.
0: Ma non quelle da tennis,
1: no. Beh, gli assomigliano un po',
0: certo.
1: Quelle tipiche,
0: sì.
1: Adesso le fanno in fibra di vetro, ma delle robe, sì. Che
0: comunque ha giocato, naturalmente la sua metà campo era era su un tappeto di gomma, mentre il tennista dall'altra parte era proprio sui pattini. Ha vinto Zverev?
1: Beh, è più facile giocare senza i pattini adesso, voglio dire.
0: Beh, non è detto, perché quello lì, secondo me, è il suo avversario, che non so chi sia, al posto di girarsi...
1: Le Mingabun, come si dice? Eh? Le Mingabun.
0: No, al posto di girarsi subito a destra, ha preferito girare a sinistra, ha fatto il giro largo e Zverev gliel'ha messa dall'altra parte. Comunque, cambiamo lo sport.
1: Sì.
0: Antonelli...
1: Chimi
0: rischia una penalità a Monza. Perché? Perché la sua power unit ha un problema alla batteria. Allora i meccanici e gli ingegneri stanno per decidere se introdurre la quarta batteria nella macchina di Antonelli e di Russell, ma questo comporta una penalizzazione, perché da quanto ho capito puoi apportare delle modifiche alla macchina, ma hai un limite di pezzi che puoi cambiare e la batteria è già oltre al limite dei pezzi, quindi partirebbe, penso, in ultima fila lui e Russell se dovessero cambiare la batteria, perché lo stadio, la pista di Monza, ha detto degli ingegneri,
1: Monza l'ha detto proprio alla Milano, a Monza, Monza ha fatto il circuito,
0: il piano di Monza, senti, no, perché la pista di Monza è idea ancora la pista dove si correrà il prossimo Gran Premio è ideale per studiare bene questo tipo di batteria che
1: benissimo
0: mettono. Calciomercato?
1: Beh, prima del calciomercato ricordare gli europei di nuoto, perché
0: sì,
1: il medagliere,
0: avanti,
1: signore e signori, vede l'Italia salire in testa al medagliere degli europei di nuoto che sono in corsa a Parigi, grazie all'altro oro di Ginevra Taddeucci nella 5 km in acqua libera. È sporca, potremmo aggiungere, ma non lo dico.
0: No, non dirlo.
1: Nei 18 podi complessivi si aggiungono i bronzi di Barbara Pozzobon, 5 km, Gregaria Paltrinieri, abbiamo sentito ieri, 5 km, del nuoto artistico anche, programma acrobatico. Quindi vi dico che l'Italia è prima con 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi, signore e signori. Complimenti.
0: Complimenti.
1: Veramente.
0: C'è anche una notizia, scusa, che volevo dire, mi è sfuggita. Addio a Pippo Marchioro, allenatore, che portò il Cesena in Europa, aveva 90 anni, allenato anche il Milan, ha dato la maglia numero 7 a Rivera e lì si è giocato la carriera. Comunque scompare a 90 anni, quindi
1: bene.
0: Dimmi.
1: Per lo sport locale ho letto un articolo molto interessante di un'alpinista donna che ha fatto cose pazzesche qui nel Quebec e che racconta la storia. Lei si chiama Marie-Pierre Desharnais. Racconta la storia del celeberrimo, dove dire, alpinista Nirmal Purja. Lo dico perché Nirmal Purja è morto avantieri. Stava scalando una montagna con...
0: È caduto giù?
1: No, è venuto in una valanga.
0: Ah.
1: Si trova in Nepal per questo. Ma è un personaggio che è un mito dell'alpinismo, questo Nirmal Purja, è comunemente noto tra l'altro come NIMS. Lui e altri 9 alpinisti sono stati travolti da questa valanga sul Broad Peak in Pakistan il 30 luglio. NIMS era veramente un mito dell'alpinismo, era noto da diversi anni, in particolare per il suo film 14x8000 At the Summits of the Impossible, che è uscito nel 2021, in cui si proponeva, e l'ha fatto, di conquistare tutte le 14 vette del mondo di oltre 8000 metri in 6 mesi. Per questo era 18 per...
0: In 6 mesi in vuol dire mesi. Scendere i sali
1: in 6 mesi, ahimè, aveva 40-45 anni, era giovane comunque, ahimè, è stato trasportato, comunque è deceduto facendo quello che adorava fare, quindi io spero.
0: Contento.
1: Sì, contento. Contento no, perché aveva probabilmente anche molto da dare e lo ricordano tutti in un modo veramente molto commovente. anch'io auspico morire su un palcoscenico durante la rappresentazione di Le Malade Imaginaire, per esempio, come è morto Molière.
0: Beh, ma te lo stai già recitando tutti i giorni, perché io da quando ti conosco, e quando arrivi e mi dici oggi non sto bene, è 22 anni ormai che non stai bene, tutti i giorni poi.
1: No, adesso ho cambiato, adesso dico sono stanco.
0: Sono stanco,
1: non ho dormito.
0: Non ho dormito, sì, adesso hai questa variante della vecchiaia.
1: Cioè, ma è dovuta... all'avanzata età. No, ma comunque è molto interessante la storia di sto Nirmal Purja. Se volete andare alla legge, ci sono vari articoli in vari quotidiani che ne parlano, perché era veramente un mito dell'alpinismo, ahimè, è venuto a mancare.
0: Voilà, per lo sport oggi è tutto, due spazi pubblicitari e una bella canzone.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Fette di pesce spada $16.99 la libra. Gamberi papillon selvaggi dall'Argentina, grandezza 16-20, una libra $14.99. Sperlani del Perù, una libra $6.99. Salsicce italiane fatte in negozio, $4.99 la libra.
2: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto, qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule, confezione da 50, 11,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È ancora lento a quest'ora l'accesso al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine direzione Boucherville. Lenta anche la metropolitana ovest, più o meno da Saint-Léonard a Descaries, ma a Singhiozzo, e poi problemi anche per Descaries. Tra l'altro c'è un incidente Descaries sud a quest'ora, quindi dalla metropolitana troverete molto traffico per il primo terzo di Descaries sud, leggero rallentamento anche per la 20 e per la metropolitana est da Cavendish. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il valore degli scambi commerciali tra Canada e Stati Uniti è diminuito di quasi 2 miliardi di dollari tra il primo trimestre del 2024 e i primi tre mesi del 2026. Global Affairs Canada ha indicato che il valore totale degli scambi di beni e servizi con gli Stati Uniti è diminuito dello 0,6%, ovvero di 1,9 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2024. Il valore totale degli scambi è stato nei primi tre mesi del 2026 pari a 322,8 miliardi, di cui 169,6 miliardi di esportazioni, 153,1 miliardi di importazioni. Mentre le esportazioni canadesi verso gli Stati Uniti sono diminuite dell'1,6%, pari a 2,8 miliardi, le importazioni nel trimestre sono aumentate dello 0,6%, ovvero di 935 milioni. Il calo più marcato nel commercio bilaterale è stato registrato per gli autoveicoli e i loro componenti, con una diminuzione del 18,9%, pari a 6,7 miliardi. Si sono registrati altri cali significativi nel commercio bilaterale totale di merci per il ferro e l'acciaio, in calo del 43,5%, e per i combustibili militari e gli oli, in calo del 3,3%. Le tensioni con gli Stati Uniti sono piuttosto alte, secondo il primo ministro Mark Carney, il quale sostiene che i negoziati commerciali siano comunque costruttivi su diversi punti. Lo ha affermato ieri in conferenza stampa a Toronto, il 19 agosto, data in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende imporre nuove tariffe al Canada, si avvicina rapidamente, ma abbiamo tempo, stiamo conducendo negoziati reali e costruttivi su diverse questioni. Al primo ministro è stato chiesto se fosse necessario cambiare strategia o addirittura inasprire la posizione nei confronti dell'amministrazione Trump. Carney ha suggerito che i tempi non sono maturi per un simile cambiamento. I nuovi dazi che Trump minaccia di imporre sulle importazioni canadesi ammontano al 50% e colpiscono un'ampia gamma di prodotti, e questa volta non sono previste esenzioni per i beni coperti dall'accordo di libero scambio. La Casa Bianca ha presentato questa nuova serie di dazi come risposta ai divieti provinciali di vendita sull'alcol, al sistema canadese di gestione dell'offerta lattiero-casearia e ad alcune quote automobilistiche. All'inizio di luglio Washington aveva già annunciato che non avrebbe rinnovato il trattato di libero scambio nella sua forma attuale per i successivi 16 mesi. E ieri, durante la conferenza stampa, Donald Trump ha lanciato nuovi attacchi contro il governo. Il Canada è sgradevole davvero, ha dichiarato. Amo la sua gente, ma il paese è sgradevole e l'amministrazione del paese è sgradevole. Non è la prima volta che gli Stati Uniti usano un aggettivo simile per descrivere il loro alleato. La scorsa settimana Trump ha ribadito il suo desiderio di essere indipendente dall'accordo di libero scambio che lui stesso aveva negoziato durante il suo primo mandato. L'amministrazione Carney tuttavia aveva eliminato anche le royalties imposte alle piattaforme di streaming americane, una decisione che è stata fortemente criticata dal settore culturale canadese. Con l'avvicinarsi delle elezioni, il Parti québécois di Paul Saint-Pierre Plamondon rimane in testa alle intenzioni di voto. Secondo l'ultimo sondaggio Palace Data Québec 125 L'Actualité, il PQ otterrebbe il 31% dei voti, i liberali di Charles Michel sono subito dietro con il 27% nelle intenzioni di voto. Entrambi i partiti hanno guadagnato 2 punti percentuali rispetto all'ultimo sondaggio della stessa società risalente a giugno. La coalizione del Québec di Christine Fréchette rimane al terzo posto con il 19%. 19%, il partito conservatore di Éric Duhem rimane stabile al 14%, mentre Québec solidaire perde 2 punti e si ferma al 9%. Il cambiamento più significativo tra gli elettori si registra nel voto francofono. La CAQ perde 6 punti in questo segmento, i liberali ne guadagnano 4 rispetto al precedente sondaggio. Di conseguenza i due partiti sono ora testa a testa al 19%, tuttavia i liberali e la CAQ sono ancora molto indietro rispetto al PQ, che guida con il 34% di voto francofono. Anche alla domanda su chi sarebbe il miglior premier, il leader del PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, si conferma al primo posto con il 26%, al secondo posto si piazza Christine Fréchette 19%, seguita da Charles Milliard 17%. Il Partito Conservatore del Québec è in testa nelle intenzioni di voto nella regione della città di Québec con il 31%, il PQ si posiziona al secondo posto col 25%. Ricordo che le elezioni provinciali si terranno il prossimo 5 ottobre. La causa collettiva intentata da uno studente ebreo contro la McGill University, che sostiene che l'istituzione abbia permesso che un clima antisemita si radicasse nel campus, è stata autorizzata a procedere dalla Corte Superiore. Martedì, nella sua sentenza, la giudice Dominique Poulin ha stabilito che i fatti esposti nella causa sollevano sufficienti preoccupazioni da giustificare un'udienza in tribunale. Lo studente che ha intentato causa afferma di essere stato vittima di discorsi di odio, aggressioni e molestie da parte di manifestanti sul campus in seguito agli attentati del 7 ottobre 2023 in Israele. Accusa l'università di non aver intrapreso azioni disciplinari concrete e tempestive contro i manifestanti per proteggere gli studenti ebrei. Chiede un risarcimento di 5 milioni di dollari a titolo di danni punitivi all'università da distribuire a tutti gli studenti ebrei iscritti alla McGill University a partire dall'8 ottobre 2023. Circa 4.000 studenti. Chiede inoltre il rimborso di un terzo delle rette universitarie per questi studenti. Da parte sua la McGill University si difende affermando di aver agito in circostanze difficili e in rapida evoluzione quando è stato allestito un accampamento filo-palestinese sul suo campus, sostenendo che la causa non presenta esempi concreti di misure che avrebbe dovuto adottare e perché tali misure sarebbero state più appropriate di quelle effettivamente adottate. Intanto un rapporto pubblicato proprio ieri dall'Association for Canadian Studies e da Metropolis Institute ha lanciato l'allarme sull'aumento dell'antisemitismo nei campus canadesi. Secondo il sondaggio condotto su 900 studenti ebrei in tutto il paese, oltre il 95% di questi ha dichiarato di aver subito assistita ad almeno un episodio di antisemitismo nei 12 mesi precedenti il sondaggio. Maché Goodfood chiede la protezione dai creditori nella speranza di trovare un acquirente o raccogliere nuovi capitali. L'azienda, specializzata in kit per la preparazione dei pasti a domicilio, ha dato l'annuncio ieri prima dell'apertura dei mercati. La società con sede a Montreal ha chiesto alla Corte Superiore del Québec di autorizzare una procedura formale di vendita e ricerca di investimenti ai sensi della legge sugli accordi con i creditori. Al momento nessun accordo è stato stilato. La società Goodfood si trova in una situazione finanziaria a dir poco precaria, deve rinnovare un debito di 29 milioni di dollari che scade a marzo 2027. Si prevede che le azioni intraprese comunque non avranno un impatto negativo sul sostentamento dei suoi 230 dipendenti. Ricordo anche che Investissement Québec è tra i creditori di Good Food. L'ente di investimento ha acquistato titoli per quasi 10 milioni di dollari. Good Food aveva beneficiato di un'impennata di nuovi clienti durante la pandemia, tuttavia questo entusiasmo si è affievolito con la ripresa delle attività all'aperto da parte dei consumatori. L'inflazione alimentare ha inoltre reso le famiglie più attente alle offerte dei supermercati. A giugno dello scorso anno Good Food contava 48.000 abbonati. Nel 2021, nello stesso trimestre, l'azienda aveva servito 321.000 persone. E 2 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano si è schiantata contro la facciata di una palestra a Laval nelle prime ore di ieri mattina. Uno dei 3 occupanti del veicolo è ancora vivo ma in condizioni critiche. Intorno all'1:20 di mercoledì gli agenti del servizio di polizia di Laval hanno tentato di fermare un autoveicolo senza targa sulla via Ouimé nel quartiere di Pont-Vieux. Gli agenti hanno perso di vista l'auto dopo che questa ha accelerato. L'hanno ritrovata pochi minuti dopo, incastrata nella facciata della palestra Atlantis Gym, situata sul boulevard de Laurentides. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il Sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeschian, al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso ai mercantili diretti nel Golfo Persico, passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi, dopo 60 giorni, applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio russo.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62 dollari, la valuta statunitense è scambiata a 1,40 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soprattutto nella prima parte, abbiamo 24 gradi percepiti già a 30 con il sole e sono solo le 9 del mattino. Ricordo che oggi avremo una massima di 28, umidex a 38, nella notte si ritorna a 22 percepito a 28, 40% le possibilità di pioggia, forse anche temporalesca nel corso del pomeriggio in serata, poi scende al 20% durante la notte quando avremo però dei banchi di nebbia. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono direttamente dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Ivan Stanis alla regia, Silvio Vetro al microfono per il vostro risveglio di questo 6 agosto 2026. Oggi è giovedì.
5: L'aveva scritta giusta Francesco Baccini, vado di nuovo al mare con questo caldo.

gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 12 agosto, mirtillo in vaschetta, $1,99. Carne di manzo magra, macinata, formato famiglia, $5,77 la libra. Olio extravergine d'oliva Sedar, un litro, $8,97. Filetti di trota salmonata, $9,99 la libra. Concentrato di pomodoro unico, 156 ml, 99 centesimi. Cuori di lattuga romana del Canada, $1,99 il pacco di 3.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: a tutta la comunità italiana. La direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
1: Mettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
2: Dunque, il personaggio di Austin Powers, Mini-Me, rappresentato a modi Gianni Infantino, presidente della FIFA, nella caricatura di Serge Chaplot con un pallone da calcio in mano. Ovviamente il simbolo è quello del dollaro, sappiamo che è molto contestato in questo periodo, a mio umile parere giustamente, il presidente della FIFA. Caricatura della Press Plus di quest'oggi. Nello Journal de Montréal abbiamo parlato ieri dei gli indecenti profitti delle aziende petrolifere, e si vede appunto una persona che sta cercando di fare il pieno, ma in realtà il tubo della pompa di benzina lo sta soffocando e un altro tubo gli sta prendendo i soldi direttamente dalla tasca. E di fianco c'è Donald Trump che dice che anche io trovo che esagerate, effettivamente quello che ha detto il presidente, che le compagnie petrolifere facevano troppi soldi. Finita la lingua francese al lavoro negli uffici della difesa canadese, si vede un carro armato che dice la famosissima frase tratta dal famoso poema Speak White, nella caricatura di Godin per Le Devoir di questa mattina. E infine Le Soleil, a modi un po' troppo politically correct, si vede un bambino che porta una magnifica cartolina alla mamma per la festa delle mamme, ma in realtà c'è scritto sulla cartolina buona festa dei genitori che hanno un utero. Ed è tutto.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
0: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Spiedini di gamberi 10 per 14,99, insalatissime Rio Mare 3,49 dollari, laccetti, la Ida 350 grammi a 4,99, bocconcini saputo 200 grammi a 3,99, petto di tacchino Schneider's 14,99 la libbra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.

0: si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Cassetti, anelli, orecchini, collanini in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più, non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash, al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile, e anche un buon caffè.
0: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
0: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: grande Silvio, ho avuto l'onore di salutarti. Ti ringrazio. È già qua. Pronta. Ciao a tutti.
1: Tecnica la selezione musicale.
0: Guarda che ho acceso io il microfono perché non,
1: perché non funziona il bottone.
0: No. Vai, vai. Test, test, vai.
2: Test, test, test. La testa di. La testa gira. L'abbiamo detto gira. Insieme a altre cose. Ivan Restelli, grazie per la parte tecnica e la selezione musicale e soprattutto l'originalità. Grazie a tutti voi per il cortese, squisito e fedele ascolto. E rimanete lì, segue la splendida Vittoria Zorfini con Le Mattine con Vittoria. E che iniziano con una chiacchieratina. Oggi si parlerà molto d'animali. Rimanete all'ascolto. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per il programma domattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, ciao ciao.

mari, a Irmutina, e il mandasse mali per lì. Lui si macca, non senta alcun, e il mi diceva ste brutte rum. E il mi diceva, li tuoi compari, lui, ti pigliasse senza di te. Ma se parlasse, io firmo a ca, il tuo condono, la libertà. Spesso tu sei, che si contenta,

Piena de nebbia, de paese de scur, sotto sti mur, passano i tram, fra casse vida del Nebiland. E corse strens, piange la sera, come senti mal, sto minga in pe, cuccia sull'es, in un canton, e par deve essere, o vieni su, le pesche in guerra.

0: oggi siamo tutti un po' orfani perché ci ha lasciato uno dei cantautori più incredibili della storia della musica italiana, che in qualche modo ci ha cresciuto. E sì, un artista può fare anche questo con la sua musica, ed ecco perché abbiamo ascoltato Francesco Guccini con la sua Mami. Noi intanto siamo pronti a iniziare.
1: La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente.
2: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria. Ascolta.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno principessa e principessi!
2: Buongiorno dottoressa Zorfini, come stiamo? Ma sì, dai, voglio dire.
1: Va bene, grazie dottor Orvieto, bene, tu come stai?
2: Magnificamente bene!
1: Ma ci diamo del voi, del lei o del tuo?
2: Come vuole lei, tu, voi, noi.
1: Oh mamma mia, ragazzi, siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

0: ti garba, Silvio, questa meravigliosa canzone di Ella. Pelle. Infatti forse dovrei smettere di usarla come sigla e metterla e farla suonare tutto per intero, cioè il brano per intero.
1: Sì, allora,
0: posso lasciarti la parola un attimo che devo fare una ricerca?
1: Sì, bello, voglio dire, effettivamente hai iniziato giustamente dicendo che siamo tutti rattristati dal decesso del grande Francesco Guccini, estremamente colto, con delle parole che, diciamocelo francamente, è difficile trovare nelle canzoni oggi di...
0: No,
1: ma
0: ragazzi,
1: è tutto personale, ma erano...
0: è vero, ma infatti noi dovremmo ispirarci ai grandi come Guccini, che, come dicevo, per tante generazioni è stato quasi un padre artistico, perché chi non è cresciuto con le canzoni di Guccini, di De André, eccetera eccetera,
1: veri e propri autori, voglio
0: dire,
1: brani pazzeschi, e tra le altre cose anche impegnato politicamente. L'ultimo suo atto l'ha fatto proprio recentemente, quando si è tolto da X, dicendo: io non posso mettere dei commenti su un sito che pubblica cose del genere, quindi con il quale non condivido nulla dal punto di vista
0: quindi
1: di
0: mi
1: pensiero.
0: Vuoi dire il Canada, gli Stati Uniti, come Guccini, che quando avevano provato a licenziare, hanno licenziato poi il comico che poi hanno riassunto, hanno tolto tutti l'abbonamento a Disney, vedi?
1: Brava.
0: Tutti un po' come Guccini. Dai, speriamo di ereditare, ecco, in questo senso le buone
1: imparare.
0: Cose che ci ha insegnato.
1: Esatto, di imparare, nel senso che da questi personaggi bisognerebbe imparare tanto.
0: Scusa Silvio, ma tu che hai fatto l'università qui, come facevi a reperire la musica italiana? Se l'ascoltavi.
1: Dunque, Guccini era ancora in Italia, l'ascoltavo. Comunque.
0: No, però per dire, ad un certo punto, quando sei venuto qui, come facevi?
1: Ma devo dirti, c'è stato un periodo nel quale mi sono un po' allontanato, perché sono entrato veramente alla grande nella musica locale. Poi, ovviamente, anche qui era dominata dalla musica anglofona, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Ma poi ho ritrovato la musica italiana grazie a CFMB. Come tanti altri,
0: pensate un po', ma infatti
1: che avevo scoperto, per caso, per ragioni calcistiche.
0: Attenzione ragazzi, perché il calcio sempre c'entra comunque.
1: Esatto, perché non avevamo all'epoca le trasmissioni televisive che trasmettevano le partite, eccetera eccetera.
0: Era un altro mondo
1: e c'era a CFMB tutto il calcio minuto per minuto in diretta dall'Italia. Quindi tutti la mattina religiosamente ci si sintonizzava con CFMB in auto dovunque, e c'era gente che si portava la radiolina nei parchi anche quando faceva il barbecue, per poter seguire tutto il calcio minuto per minuto. E lì io, ovviamente, poi pian pianino ho ritrovato la musica italiana senza mai abbandonare l'altra, perché secondo me bisogna aprirsi
0: alle
1: sonorità.
0: Però di solito chi è fuori dal proprio paese natale ad un certo punto sviluppa questo attaccamento alle proprie radici anche attraverso la musica, e forse è un po' questo quello che racconta la mostra che è adesso disponibile a Casa d'Italia.
1: Ma che collegamenti, è un maestra dei collegamenti.
0: Ma vattino, che c'ho il maestro quello vero qua davanti. No, stai.
1: Ottimo collegamento, che tra l'altro mi hai affascinato solo descrivendola. Io non ero presente ieri, ma dalla tua descrizione mi dispiace di non essere stato presente. Ecco,
0: ma non ti preoccupare Silvio, poi ci andiamo, perché noi in questi giorni saremo
1: un po' alla torinese.
0: Saremo lì al Little Fest in Piccola Italia, a due passi c'è Casa d'Italia, quindi poi ci andiamo insieme a vedere la mostra, perché c'è ancora ed è visibile. Titolo chiama Qui, là, ovunque, tra memoria e luogo, è in tre lingue, e soprattutto ci sono 13 artisti che raccontano attraverso diverse tipologie di arte, quindi la pittura, la scultura, la performance teatrale e il documentario e quant'altro, il loro sentimento verso la propria identità italiana e verso anche quello che è il messaggio che hanno raccolto da quello che avevano intorno, quindi parenti, nonni. E quindi secondo me hanno raccontato forse un nuovo tassello alla storia dell'immigrazione in Canada e a Montreal.
1: Ma nel senso di percorso, da come mi indichi, cioè dalle origini fino ad oggi?
0: Ognuno ha raccontato un pezzo di storia diversa, c'è chi ha raccontato magari la storia della nonna che è venuta qui tanto tempo fa e magari anche dei suoi rimorsi, c'è chi invece racconta attraverso per esempio un vestito tipico, credo molisano, facendone un dipinto astratto, era il peraltro abito da sposa della nonna, quindi diciamo così, appropriarsi anche della propria cultura ereditata da una nonna. C'è chi invece lega la propria tradizione, la propria eredità, la propria identità alla religione, che passa attraverso ovviamente anche qui un punto fermo che è la nonna. Quindi queste nonne tornano però in maniera assolutamente diversa, ognuno ha portato un racconto differente, e adesso non posso raccontarvi tutte e 13 le opere, tutti i 13 artisti sono fantastici. E soprattutto c'è anche la, come dire, per ogni opera c'è la didascalia, la spiegazione in 3 lingue, quindi potete veramente stare lì. Io ieri sono arrivata prestissimo, me le sono lette tutte, è stato veramente un piacere. Ma devo menzionare in particolar modo la performance della mitica Micaela Di Cesare, perché ieri ha portato sul palco un pezzo bellissimo dedicato al postpartum, alla malattia della mamma, però facendolo in una maniera molto molto vera. Lei non si è risparmiata per niente e quindi diciamo ti costringeva a sederti con i tuoi sentimenti. Potentissima. Poi dopo ha fatto un monologo ironico molto bello su quello che è per molti l'idea dell'italiano all'estero, e che però non corrisponde poi alla realtà, perché è una visione forse un po' superficiale, un po' macchiettistica, e lei l'ha resa benissimo, super precisa quando citava le cose, da morire da ridere. Noi non abbiamo applaudito subito perché pendevamo talmente tanto dalle sue labbra che speravamo continuasse in realtà, poi purtroppo era finito e va bene. Comunque anche questo lo potete, una parte di questo spettacolo di ieri lo potete riascoltare e rivedere attraverso il video, perché c'è nella mostra.
1: Quindi questo è alla Casa d'Italia fino a?
0: Questa è una bellissima domanda, grazie per avermela rifatta anche adesso.
1: Ah, pensavo che non l'avessi sentito.
0: No, quindi... ho fatto finta di non dirlo. Okay.
1: Allora, mentre verifichi la data.
0: Allora, non ce l'ho scritto.
1: Non ce l'hai scritto, va bene. Poi verificheremo e lo confermeremo nel quadro dei nostri programmi futuri. Non c'è
0: scritto nell'invito.
1: Vabbè. Poi andate alla Casa d'Italia, c'è.
0: Comunque questa settimana, per quello ti dicevo prima, questa settimana, questo weekend c'è, perché non avevo la data, capito?
1: Ho capito. Ecco. Va bene.
0: Io ci avevo provato, ma...
1: Hai provato a ignorare la mia domanda,
0: sì.
1: Non ci sei riuscito.
0: No,
1: ho capito, pensavo non avessi sentito. Vabbè, comunque voglio dire, è iniziata ieri, quindi senz'altro oggi ancora lì, via. Diciamo
0: sì, no, ma anche questo weekend, perché ecco. È nel periodo dell'Ital Fest, perché è all'interno dell'Ital Fest, allora, quindi c'è questa settimana.
1: Minimo 2 settimane.
0: Per quello ti dicevo, poi ci andiamo perché noi siamo là con lo stand.
1: Allora, adesso tu vuoi parlarmi di marmotte, qui sta diventando una sezione più dedicata agli animali che ai soggetti d'attualità, ma
0: ci
1: non
0: importa.
1: Ci avete
0: chiesto di alleggerirvi la giornata, e allora noi parliamo di cose così.
1: Leggere. Infatti, abbiamo cominciato col decesso di Guccini, non ho capito, dov'è la leggerezza?
0: Perché oggi veramente ci siamo svegliati tutti un po' orfani, quelli secondo me soprattutto, vabbè io parlo per la mia generazione, ci dispiace tantissimo perché noi veramente siamo cresciuti con la sua voce e le sue canzoni. Peraltro mio fratello fa un'imitazione pazzesca di Guccini, che secondo me pure Francesco ne sarebbe...
1: Bisogna invitarlo. Roberto, sì. A breve sulle onde di CFM 1280.
0: Ma ti giuro, ma canta come lui, lo fa in una maniera impressionante. Quindi sono cresciuta tra il Guccini vero e il Guccino di mio fratello.
1: Da cause per testo.
0: Bravo. Adesso lo metti in musica, però.
1: Va bene. Allora, dunque, ti lascio parlare delle marmotte.
0: No, non ce l'ho questa notizia, quindi prego.
1: Ma cioè, me l'hai mandata.
0: Ce l'hai tu?
1: Me l'hai mandata tu.
0: Hai ragione. Ma non riesco a entrare nell'email per cercare
1: te la rimando. Comunque mentre ti rimando questa notizia che mi hai mandato.
0: No, non mi serve che tu me la rimandi, non riesco a entrare nell'email.
1: Ah, scusa.
0: Quindi se vuoi me la puoi rimandare, ma non riesco.
1: Allora, sai cosa faccio? Faccio qualcosa di ancora meglio. Perché è tutto live, signore e signori. Vai, te l'ho stampato. Così non se ne parla più.
0: Comunque, cosa è successo? Ieri i piccioni con l'anticoncezionale a Torino.
1: Esatto. Poi i procioni
0: con la rabbia.
1: Con il vaccino. Si può dire i procioni incazzati? Non si può dire.
0: No, siamo tutti tutti questi anni di onorata carriera. Me ne esci
1: ormai
0: così?
1: Accettabile anche radiofonicamente. Comunque, sì. Nel mondo delle farfalle oggi ti porto, è quello bello. Spettacolare. E c'è una donna che merita due Oscar, non uno, o comunque una statua.
0: Glieli stampiamo in 3D, glieli consegniamo.
1: No, ti ho stampato l'articolo del marmotte, però. Allora, Chantal Breton, donna pazzesca, e in questo periodo in cui si parla molto della crisi degli alloggi, right? Lei costruisce case.
0: Si parla della crisi degli alloggi tipo da 3 anni, però va bene.
1: Va bene, però lei costruisce case, ma per le farfalle.
0: Oh, che meraviglia.
1: Adesso io ti spiego com'è il principio, perché è un'emergenza, eh? È un'emergenza questa qua delle famose monarche, quelle farfalle spettacolari, molto multicolore, che se ne vanno in Messico, poi tornano qui, fanno dei percorsi incredibili.
0: Ma che volo fanno? Pazzesco.
1: È allucinante, allucinante. E all'inizio dell'estate Breton aveva piantato 4.500 piante di asclepiade. Ora, l'asclepiade si dice così anche in italiano, sono andato a verificare prima di dire scemenze.
0: Ma che bravo.
1: Ed è una pianta molto bella, io ne ho un sacco in giardino, devo dire, perché mia figlia le ha piantate proprio per le farfalle. Sono queste piante che hanno come un ombrelletto sopra di fiori e che sono adorate da queste farfalle, e la è essenziale anche per la riproduzione di queste farfalle, perché è sotto le sue foglie che le femmine depongono le uova, e su queste stesse foglie si nutrono i bruchi prima di trasformarsi in farfalla. Quindi voglio dire, e siccome queste piante sono state c'è un declino, ecco, mm-hmm. perché sono state proprio distrutte, lei ha detto no, qui dobbiamo ripiantare queste asclepiade in Nord America per contribuire a
0: quindi case per farfalle, cioè ricreare l'habitat perfetto per loro.
1: Esatto, perché ti ricordo che se aiuti la farfalla aiuti anche gran parte della biodiversità.
0: Certo,
1: come
0: però
1: spesso accade
0: all'inizio
1: con altri...
0: case di farfalle io pensavo a delle casette no, fa per gli uccellini, o per intrattenere gatti o per intrattenere gli scoiattoli, ma questa è un'altra storia. No. Pensavo quel genere di casette, invece no, si tratta proprio
1: Lei ne ha piantate una caterva a casa sua, ne ha piantate 900 solo a casa sua.
0: Non ha molto da fare in questo caso, è molto spazio.
1: Ecco, oggi c'è una fondazione che ha fondato lei stessa, che si chiama Fondazione Planeta SOS.org. La fondazione vende anche piante al pubblico e ha circa 30 città amiche delle monarca. Quindi sono città che hanno deciso come municipalità di piantarne di più e soprattutto di non falciarle, perché il problema è questo, che queste certo. crescono in mezzo all'erba, falciano tutto e portano via anche queste piante qua che sono. L'obiettivo è rilasciare 500, questo è un altro progetto, voglio andarci con gli aerei. L'obiettivo è rilasciare 100.000 palline di semi di asclepiade e fiori nettariferi in natura, utilizzando un drone per raggiungere le aree difficilmente accessibili.
0: Allora, ieri parlavamo di lancio di anticoncezionale e di antirabica, oggi parliamo invece di lancio di semi.
1: Di semi perché perché queste farfalle poi possano nutrirsi e riprodursi. Tra le altre cose, ti ricordo che la farfalla monarca è in via d'estinzione. Quindi importante proteggerlo.
0: Ma adesso non lo sarà più.
1: E c'è un programma internazionale, ed è per questo che volevo parlarne in questi giorni, di monitoraggio delle farfalle, che è giunto tra l'altro alla sua 10ª edizione. Dal 31 luglio fino al 9 agosto, avete ancora tempo, tutti i nordamericani sono invitati a contare le farfalle monarca, uova, bruchi, crisalidi o farfalle adulte.
0: Ma servono gli occhiali?
1: E le caspiterina, sì. E anche
0: devi andare lì fisicamente, conti le uova?
1: Sì,
0: no.
1: Ne avevo 63 in camera, per dire, no? E anche le piante, e condividere le proprie osservazioni, questi dati raccolti grazie alla scienza partecipativa, ed è questo che mi piace.
0: Sì, perché noi in mente, soprattutto da questo lato del mondo, fanno l'esperimento, te lo porti pure a casa, tipo il topolino, e devi osservarne tutte le...
1: Il topolino viene da solo, non abbiamo bisogno.
0: Ha ha ha ha! No, dico l'esperimento, no? Esperimento B12, citazione, vabbè, da Gilmore's Girl, me la tengo stretta.
1: La vitamina anche quella.
0: E invece in questo caso, vedi, invece che fare l'esperimento scientifico da soli a casa come studenti, si fa la scienza collettiva qua, ma
1: collettiva,
0: che roba meravigliosa.
1: Partecipativa, che aiuta tra l'altro poi gli scienziati a mappare veramente l'habitat riproduttivo di questa farfalla monarca.
0: Tutti, vedi, siamo partiti con gli squali giorni fa per la mappatura degli squali, oggi no, si continua.
1: Ti ricordo le balene beluga, è stato il nostro primo soggetto.
0: Ragazzi, ma qui animali a iosa.
1: A breve sarà sponsorizzato questo programma da un veterinario.
0: No, a proposito di sponsorizzazioni, le marmotte che aiutano la ricerca.
1: Voilà.
0: Guardate uno che si deve inventare per ottenere dei soldi per fare ricerca. Insomma,
1: allora, spiegami un po' questa cosa qua. Perché
0: serviva un professore, serviva del dinero, quella roba importantissima per fare le ricerche.
1: Venale proprio.
0: Eh sì, l'argent serve quello. E quindi lui cosa ha fatto? Ha deciso di mettere delle marmotte su OnlyFans, il famoso social, potremmo chiamarlo, a pagamento. Di solito sopra ci sono...
1: No, perché mi guardi a me?
0: Cercavo una. Insomma, su questa piattaforma che di solito viene utilizzata per mostrare contenuti di tipo sexy, mettiamolo così.
1: Erotico, visto che abbiamo parlato dei negozi erotici che possono aprire fino alle 11 adesso.
0: Sì.
1: Continuiamo sulla stessa tematica.
0: Certo, animali e... No,
1: no
0: dai, ti prego,
1: no,
0: Silvia,
1: non
0: gettiamo così una carriera brillante
1: dai.
0: Come la nostra. Comunque, dicevo,
1: è brillante proprio perché affrontiamo soggetti che nessuno osa affrontare. Vito,
0: vabbè, le marmotte su OnlyFans le ha messe sto professore per farci due soldini e ci è riuscito, perché evidentemente le marmotte tirano più di
1: terminologia, per cortesia. Dunque,
0: attirano tantissimo, ecco. Perché su OnlyFans bisogna pagare per vedere i video e quindi tutti i passi per le marmotte,
1: che già in partenza sono nude, quindi il problema non si pone.
0: Vabbè, ma loro fanno la loro vita normale, non sono disturbate dalle telecamere, però evidentemente...
1: Ma se partecipi tu mandando, perché io ho una famiglia di marmotte sotto il mio cabanò. Madre, padre e tre o quattro marmottini di cui non ho ancora identificato il sesso.
0: Metti una bella telecamera e vedi che anche Silvio fa l'altro stipendio.
1: Posso mettere la telecamera addirittura?
0: Metti la telecamera, poi la colleghi a un profilo OnlyFans.
1: Perché
0: vedi se funziona.
1: Potrei mettere la telecamera sotto il cabanon, diventa proprio...
0: Cioè,
1: io non so
0: dico,
1: cosa fanno le marmotte sotto il cabanon, però
0: non lo so, dovresti
1: casa
0: parlare
1: loro.
0: Con loro. Sarebbe casa tua comunque, ormai
1: esatto.
0: È diventata casa loro. Comunque non si aspettavano che questa iniziativa poteva avere questo grande successo. Invece Julien Martin, no, forse americano, lui comunque l'ho detto
1: francese.
0: Martin, professore di ecologia evolutiva e co-direttore della ricerca presso il Rocky Mountain Biologically whatever laboratory. In merito al progetto sulle marmotte dal ventre giallo.
1: Adesso
0: non mi fa domande che non conosco.
1: No, non ti chiedo più le date, ma pensando
0: marmotta.
1: Alle marmotte, a te cosa viene in mente?
0: Purtroppo quelli nati come me in un periodo in cui la televisione era importante, a me viene in mente la famosa pubblicità dove le marmotte confezionavano la cioccolata.
1: Benissimo.
0: A voi cosa viene in mente?
1: In Canada la marmotta Fred e compagnia che ci deve dire se la primavera prosegue o no, se arriva in anticipo. A questo punto... A questo no, perché io avrei messo le due cose insieme.
0: Allora,
1: se metti
0: Silvio
1: la marmotta...
0: sta facendo riferimento a una puntata che abbiamo fatto insieme 100 anni fa, in cui era il giorno della marmotta, era una giornata anche molto importante perché qui il giorno della marmotta è sentito tantissimo, solo che io scoppio a ridere perché lui scoppia a ridere ma io ero in diretta e quindi dovevo annunciare però la tragica notizia che Fred era deceduto.
1: La marmotta quando hanno aperto era morta
0: e tu hai detto è morta dal Fred e tante altre.
1: Vabbè, comunque
0: io non riuscivo più a entrare in diretta, dovevo ancora lanciare la sigla, cioè era proprio l'inizio della trasmissione. No, raga, da morire da ridere. La trovate comunque sui nostri social perché era video.
1: Quello che voglio dire comunque è che unendo l'utile al dilettevole,
0: sì,
1: se mettiamo le marmotte che prevedono la meteorologia
0: male,
1: ma se le mettiamo anche su OnlyFans, qui raddoppiamo le entrate, ragazzi.
0: Vedi, mente imprenditoriale.
1: Ragazzi,
0: caro Silvio, io ti ringrazio per essere stato con noi.
1: Questo modo elegante per dirmi
0: che devo andarmi a prendere l'altro caffè.
1: Ok, vabbè.
0: Onest.
1: Bye Facebook World. Cara Vittoria, noi ci risentiamo
0: domani mattina, Silvio. No. Che fai così? Domani mattina io sono qui perché poi devo andare a montare il gazebo, lo sapete tutti, c'è Little Fest.
1: Appunto,
0: quindi non... io domani mattina sono qua.
1: Ma fa che? Devi montare il gazebo, devi stare là.
0: No, Silvio non sa che noi ci siamo dati appuntamento qui e quindi io sarò qui, ah, come okay. Venerdì scorso del resto.
1: Ho capito, però saremo in onda nuovamente insieme.
0: Ah, e tu non hai specificato.
1: Domenica.
0: Ah, certo.
1: Dalle 17 certo. alle 20 a Little Fest, chiosco del Little Fest, e porteremo farfalle, marmotte, tutto quello che troviamo in zona.
0: Io porto le marmotte. Quindi mi raccomando, a maggior ragione, seguiteci anche e soprattutto sui nostri social.
1: Perché... E non su OnlyFans perché non ci siamo.
0: Però sai che Silvio, la
1: aspetta,
0: nostra mezz'ora, la nostra mezz'ora potremmo metterla...
1: Mi tolgo la maglia subito.
0: No, secondo me la possiamo fare vestiti. Cioè, secondo me potremmo, tranquille, come le marmotte. Solo le marmotte, vabbè, non sono
1: Vittor,
0: vestite.
1: Siccome stiamo scivolando pericolosamente, ti auguro uno splendido fine settimana a Little Fest. Vi aspettiamo.
0: Vi aspettiamo, mi raccomando.
1: A milioni. Ma
0: sì,
1: che
0: come l'anno
1: milioni?
0: Scorso.
1: Mi. Quanti erano?

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia a Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'associazione Maria Santissima di Cannetto vi invita alla festa della Madonna di Cannetto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

quando arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano.

0: trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Tubi di calamari dall'Argentina, $6.99 la libbra. Salsa per la pasta, Mutti, 660 ml a $6.99. Olio extravergine d'oliva, Pietro Coricelli, un litro a $9.99. Salsicce italiane fatte in negozio a $4.99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con una

0: 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelice Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Non posso cominciare perché il volume è troppo alto, lui va in giro a infilare fili.
1: Ho dovuto alzare il mio, va bene?
0: Alzare cosa?
1: Il volume della cuffia.
0: Lui alza il volume.
1: Ho preso un cavo nuovo, digitale, quindi...
0: E a me che cavolo me ne frega se hai preso un cavo nuovo. Mille... Ah no, siamo...
1: No. Non...
0: Vabbè, dillo.
1: No, dillo tu, no, vediamo dillo come tu lo dici.
0: 218esimo.
1: Allora.
0: Giorno della 32esima settimana. Luna 48,9 e non discuto oggi, eh.
1: Ma io ho fatto il refresh adesso 48,8. Un attimo, eh. Ah, 48,8.
0: Abbiamo perso lo 0,1 dall'ultima volta che ho aperto la pagina.
1: Su disposizione.
0: Lo sapevo io, te gli imperatori romani impazzisci.
1: Sì, no, perché mi piace, mi è sempre piaciuta la storia romana. Sì. Su disposizione dell'imperatore romano Valeriano.
0: Ho dormito un'ora e 47
1: sì,
0: minuti.
1: Sì, però se uno è romano si deve chiamare Valeriano. Se uno è bresciano si chiama anche lui.
0: Attenzione perché qui stai scivolando. Andiamo
1: tramite
0: avanti.
1: Un nuovo editto di persecuzione dei cristiani, un gruppo di soldati arresta Papa Sisto II. non l'avevo visto.
0: Non c'è la virgola.
1: No, perché pensavo che Papa Sisto
0: il
1: mentre si accingeva a parlare a un'assemblea di fedeli nel cimitero del pretestato di via Appia a Roma, condotto in tribunale, giudicato colpevole, viene decapitato poco dopo. Ah, cioè proprio pronti
0: via.
1: Ah,
0: non scherzavano mica lì, eh. Non è che uno dice adesso vediamo cosa dice la
1: adesso
0: difesa,
1: vediamo se escono due
0: causa,
1: testimoni.
0: Esatto, facciamo interviste. No. Pronti via. Oh, ragazzi, chiesa mia. Nel 1135.
1: È bella questa.
0: Grazie. L'esercito della Repubblica di Pisa, che due giorni fa ha attaccato la Repubblica di Amalfi, forse per salvarla dall'occupazione normanna di Ruggero II d'Altavilla, re di Sicilia, che l'aveva conquistata nel 1133, dopo la vittoria in mare decide di sbarcare. Gli scontri per le strade con gli sgherri di Ruggero portano alla distruzione della città e i pisani sono costretti a rientrare. Quindi tu hai la voce e io ho il racconto da attore, voglio dire.
1: Sì, quindi... Vabbè, ma è un po' più... vabbè, allora imposterò la voce.
0: Siamo solo al 1200.
1: Nel 1497
0: ho fatto 200 anni pronti via.
1: Il navigatore italiano Giovanni
0: Caboto
1: lo so, rientra a Bristol al comando della nave Mathieu. Ho giocato ieri sera a tennis con Mathieu.
0: Chi ha vinto?
1: Io.
0: No.
1: Portando la notizia della scoperta di nuovi territori che in quella che si ritiene essere l'estremità nord-orientale dell'Asia. Si tratta in realtà del Canada.
0: Primo semaforo a sinistra.
1: Dove sbarca sull'isola in cui ha dato il nome di Terra Nova. Allora, se una volta
0: no,
1: non
0: ma
1: c'era
0: era un po'
1: Google Sea.
0: No, non c'era.
1: Non c'era Google Sea. Uno partiva. Boh, sono arrivato.
0: Comunque, informazione privata che voglio comunicare agli amici all'ascolto: se dovete andare all'aeroporto per Eliott Trudeau, cioè anche Google
1: dice vedi
0: dove
1: tu,
0: ma vedi sei tu fuori di testa, lascia stare.
1: No, lo so, ti è uscita la scritta con scritto vedi tu cosa fare.
0: Tra l'altro poi ieri mi sono rifermato davanti a quello che mi ha detto per mia sortia droite. Mi sono rifermato, ho aperto il finestrino e gli ho detto: Monsieur, vous allez dire de ma part à l'administration des aéroports de Montréal que c'est très bien indiqué. Ha capito che ero sarcastico perché ha fatto un sorriso d'urbans, come si diceva in Italia. Inferior. Andiamo avanti.
1: Però è una bella passeggiata,
0: bellissima,
1: giornaliera. Dovrebbero fare un laghetto anche, che uno magari si ferma anche a pescare.
0: Poi le nuove macchine che si... No,
1: lasciamo stare.
0: Quando uno è scemo, è scemo.
1: Mai vantarsi.
0: Ma io sono onesto nei miei confronti.
1: Ah, è vero.
0: Nel 1806, in seguito alla dichiarazione di Napoleone di non riconoscere l'esistenza dell'impero, cioè voglio dire c'è un impero, dice no, non lo riconosco io.
1: È un po' come il biondo qui di fianco. Lo so.
0: Francesco, lui non riconosce più niente. Sì. Francesco II d'Asburgo Lorena, virgola, diventato nel frattempo Francesco I d'Austria.
1: C'era già i cambi nomi.
0: No, ma ha anche cambiato. Cioè, voglio dire, niente, da secondo è diventato primo. Ha detto: ma bene, chi era il primo?
1: Sta mica qui a guardare.
0: Rinuncia però alla corona. Signore e signori, cade il Sacro Romano Impero. E vi posso dire che il 1806 si è anche fatto male quando è caduto. Andiamo avanti.
1: Nel 1848, questa ci riguarda un po' da vicino. Disastroso esito per la guerra di Carlo Alberto, che dopo l'accordo siglato ieri a Milano con il maresciallo Radetzky,
0: di cui c'è la famosa marcia.
1: La marcia di Radetzky, si ritira oltre il Ticino a Vigevano, mentre gli austriaci.
0: Nota per i calzaturifici.
1: Fici. Mio nonno abitava a Vigevano.
0: Ah, sì?
1: Era di Vigevano. Mentre gli austriaci riprendono possesso della città dopo la cacciata di Ederle di 2 marzo. Vabbè, un terzo cittadino,
0: eh?
1: Un terzo dei cittadini.
0: Perché un terzo cittadino è poco, eh?
1: Ha scelto di usufruire della possibilità offerta dall'accordo per lasciare la città. E da qui nasce la famosa frase: le mura di questa città.
0: Ma sono usciti a piedi perché facevano le scarpe magnifiche, dicevano. Comunque.
1: Non c'era Troia. Non c'era Troia col cavallo.
0: Tutto caldo per un momento. C'entra le...
1: No, perché le mura, Troia, Ulisse.
0: Caro Ivan, nel 1962 sì. L'isola antillese di Giamaica.
1: Però non hai detto.
0: No, non posso dire tutto. Ah sì, questo è importante, hai ragione.
1: La statunitense?
0: No.
1: Ah no, non è quello.
0: No, è importante.
1: Ma è stato la Manica?
0: No, ma oggi è l'anniversario drammatico della bomba atomica sociale giapponese di Hiroshima. 81 anni fa, oggi, il primo utilizzo di un'arma nucleare. Sai che comunque voglio dire, ho guardato proprio un documentario ieri, avantieri, su Linola Gay, che era l'aereo che trasportava, con tutto l'equipaggio, eccetera. L'equipaggio aveva aveva per la prima volta, è stato fornito all'equipaggio la famosa pillola di cianuro. In caso l'aereo abbia problemi e che vi ritrovate in territorio straniero, subito vi ammazzate. Era la regola di base all'epoca. Ma ho letto che fino all'ultimo secondo avevano.
1: Ma lo sapevano loro, mi sembra, eh?
0: Sì.
1: Ah, lo sapevano?
0: Sì, assolutamente. E fino all'ultimo secondo però avevano un aereo, quelli di meteorologia, che seguiva le condizioni meteorologiche, quindi avevano 3 obiettivi. E il tempo migliore, ahimè, possiamo aggiungere, era proprio su Hiroshima. Incredibile. Vabbè, comunque, 140.000 persone muoiono.
1: Ma è possibile che una persona si sia salvata di tutte e due le bombe che hanno sganciato? Perché prima, quando si è sganciato a Hiroshima, si è salvato e si è trasferito a Nagasaki, anche lì. Ma adesso non so se sia leggenda o perché mi sembra di averlo letto da qualche parte.
0: Non te lo so dire. 140.000 persone invece che ahimè moriranno, ma ovviamente i danni da radiazioni per i sopravvissuti sono inquantificabili. 1962, lo stavo dicendo, l'isola antillese di Giamaica ottiene la piena indipendenza, staccandosi dalla Federazione delle Indie Occidentali e dal Regno Unito, a cui comunque resta legata come membro del Commonwealth. E io so come hanno festeggiato.
1: No, io andavo spesso.
0: Degli spinelli di 15 centimetri.
1: Andavo spesso a Ocho Rios quando con la nave. Sono andato varie volte a visitare la casa di Bob Marley.
0: La tua età l'hai anche conosciuto.
1: No,
0: andato a prendere il caffè con
1: c'è
0: Bob Marley.
1: C'è una bella statua all'ingresso del porto.
0: Devo dire che io, essendoci stato forse un po' più recentemente di te, adesso c'è molto più Usain Bolt che Bob Marley in giro per la Giamaica, voglio dire, è diventato un po' l'eroe. Comunque, bellissime.
1: Ci sono delle bellissime cascate a Ocho Rios.
0: Comunque. Ti dico, hanno festeggiato con le canne.
1: Vabbè,
0: nel 1973, ahimè, gravissime le condizioni di Stevie Wonder, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Salisbury, nella Carolina del Nord. I medici hanno posto la riserva sulla prognosi dopo il ricovero in stato di coma, 53 anni fa.
1: Ascolteremo una canzone di Stevie Wonder.
0: Ma perché no?
1: Merita, insomma. Nel 1978, nella residenza estiva vaticana di Castel Gandolfo, muore quasi ottantenne Paolo VI, il 200° Papa della Chiesa cattolica, 48 anni fa.
0: Non abbiamo detto però che qualche anno prima, nel 74, a due giorni dalla strage dell'Italicus San Benedetto di Sambro, vengono scoperti nel 74 18 kg di tritolo in prossimità di un viadotto lungo la ferrovia Pistoia-Bologna, facendo crescere la preoccupazione di altre azioni terroriste.
1: Erano anni difficili. Dunque, per il 15° film di James Bond nel 1986, l'agente segreto più visto al cinema cambierà volto per la quarta volta. La United Artists annuncia che a interpretare il prossimo episodio sarà il 40enne attore Timothy Dalton, 007 Zona Pericolo. Non ha fatto tanto successo, Rucco,
0: non era uno dei migliori di. Nel 1991, dopo l'inaugurazione del primo sito web lo scorso dicembre, Tim Berners-Lee, che ne è stato l'ideatore, pubblica la prima pagina web, un sommario del suo progetto su vari news group, con cui la disponibilità del nuovo servizio basato sull'ipertesto debutta su internet. 1991, pensa il progresso che ha fatto internet pochi anni. Vabbè, andiamo.
1: Ascolteremo la canzone più bella che tutti al mondo conoscono, perché a Lampedusa, dove stava trascorrendo le vacanze estive, muore Mister Volare. Il cantante e attore Domenico Modugno era nato nel 1928.
0: Nel 1861, per la storia locale, capacità di 4.000 passeggeri, arriva il primo enorme transatlantico nel San Lorenzo. 1861, ed è il Great Eastern, si chiama il nome appunto della nave. Nel 1866, mentre il Canada e le province marittime stanno negoziando la Confederazione, la Columbia Britannica e l'isola di Vancouver decidono di unirsi dal canto loro. Erano divise, Vancouver era per conto suo. 1932 apre il secondo canale Welland, che consente di contornare o di deviare rispetto alle cascate del Niagara. Utile, voglio dire.
1: È fondamentale.
0: Fa parte ovviamente della via marittima di San Lorenzo. Nel 1965 viene adottata la legge che crea la città di Laval. In questo giorno, nel 65, nasce Laval. Si uniscono il 14 municipalità: Il Jésus, Ville d'Autèche, Cité de Chaumédé, Cité de Duvernay, Ville de Fabreville, Ville des Îles de Laval, Cité de Laval de Rapide, Ville de Laval sur le Lac, Cité de Laval Ouest, Cité de Pont-Vieux, che dico benissimo, Cité de Sainte-Rose, Ville de Saint-Dorothée, Ville de Saint-François, Ville de Saint-Vincent-de-Paul, Ville de Vimont, e diventa la seconda più popolosa agglomerazione del Quebec dopo Montreal.
1: Mancava solo Montreal e poi dopo.
0: Sylvie Fréchette si fa letteralmente rubare la sua medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Barcellona per un errore di un giudice. Le verrà poi confermata la medaglia, ma qualche anno dopo, ahimè, non è la stessa cosa. Nel 2005, sempre lui, il nostro eroe, Peter Stoichev, dopo aver attraversato il lago Saint-Jean per 5 volte di seguito, ecco che attraversa per la quinta volta consecutiva anche il lago Manfremagog.
1: Che bello larghino!
0: Che bello larghino anche lui!
1: Ma perché non viene in Italia? C'è il Ticino, che adesso è un po'.
0: Io lo vorrei vedere nei grandi laghi, perché lì è facile, ma voglio dire,
1: attraversami
0: l'Ontario. Dai,
1: vai avanti.
0: Tu che fai così?
1: Ma stasera dopo vieni a mangiare a casa mia.
0: Dai, su, Pietro.
1: Allora,
0: torna indietro. Bulgaro con Peter Stoichev.
1: Dunque, vuoi che ti leghi il proverbio?
0: Ma velocemente, direi anche.
1: A brigante e mezzo.
0: Benissimo. Dopo ce lo spieghi.
1: Io ne ho uno di riserva. Finché la barca va, lasciala andare.
2: A Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Fino al 12 agosto, mirtillo in vaschetta $1,99. Carne di manzo magra, macinata, formato famiglia, $5,77 la libra. Olio extravergine d'oliva Sedar, 1 litro, $8,97. Filetti di trota salmonata, $9,99 la libra. Concentrato di pomodoro unico, 156 ml, 99 centesimi. Cuori di lattuga romana del Canada, $1,99 il pacco di 3.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

siamo già in modalità Italfest. Non vedo l'ora, ragazzi. Non vedo l'ora. E bello, bello, saremo lì ovviamente come sempre con anche il nostro racconto sui social, come facciamo tutti gli anni per portarvi con noi e soprattutto per stare insieme in questa grande festa che porta sempre tantissime persone, non soltanto italiane, ma proprio da tutta Montreal, ma non solo, perché vengono tanti anche turisti. Insomma, potersi riunire all'insegna dell'italianità credo che sia meraviglioso, soprattutto visto il contesto geografico dove ci troviamo. Per me è sempre un grande miracolo, se vogliamo, anche se non è proprio un miracolo, perché in realtà c'è tanto lavoro dietro e c'è una squadra pazzesca, e di conseguenza voglio dire, tutto questo non viene dal nulla, ma viene da un lungo lavoro, come spesso poi racconta Francesca Sacerdoti, ha avuto modo anche di dimostrarlo in questi anni. Quindi insomma ci troverete lì ovviamente. Allora, prima stavo spulciando un po' il meteo per capire cosa ci dobbiamo aspettare, anche perché pensate, stamattina voi avreste mai detto che forse oggi poteva esserci qualche probabilità di pioggia? Sì, in realtà si poteva già percepire dal livello di umidità. Io devo dire, in questi giorni sono stata molto fortunata, perché o ero in ufficio qui ovviamente, o ero in ufficio qui in radio, appunto sempre qua, e di conseguenza diciamo la temperatura qui è sempre più o meno la stessa, quindi non avevo modo veramente di assaggiare quanto umido fosse ieri e oggi, una roba veramente, se respirava, ho fatto due passi, momenti arrancavo e dire che pensavo di essere allenata invece. E invece hai capito, il fattore umidità ha inciso veramente parecchio oggi, quindi potrebbe scendere giù sotto forma di pioggia questa umidità, e da una parte non vi nego che lo spererei, perché così se ne va via questa cappa così intensa che proprio mi fa sentire affaticata. Comunque qualche pioggia forse nel pomeriggio, chi può dirlo? Io l'ombrello non ce l'ho ovviamente, cioè perché portarsi un peso in più, stamattina non me l'aspettavo. Comunque la massima è di 29 gradi, ovviamente con il fattore umidità aumenta, quindi siamo a 34-38, dipende dal momento. Stasera però un pochino si abbassa e speriamo si abbassi anche l'umidità, arriviamo a 19 gradi. Venerdì 7 agosto si apre l'Italfest, sarà una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi nel pomeriggio. Attenzione, perché anche domani la temperatura è altina, 38 gradi, ma magari insomma cambierà il meteo in meglio. Dai, tanta positività. Sabato 8 agosto sempre ci trovate al chiosco dell'Italfest, senza la live ma in presenza comunque per incontrarci. Massima di 26, minima di 21. Domenica, dove invece saremo lì con Silvio Orvieto e la diretta dalle 17 alle 20 come ormai da tradizione. Ragazzi, ho delle foto con Silvio meravigliose di parecchio tempo fa, quando ancora c'erano le polpette, pensate. E domenica sarà una giornata soleggiata con alternanza di nuvole. E niente, ce la teniamo così, noi va benissimo, massima di 28, minima di 19, e speriamo bene, perché ovviamente con il meteo non si sa mai, ma devo dire che abbiamo affrontato anni tra pioggia, sole, temperature alte, eppure tutto questo non ha mai fermato l'entusiasmo che porta questo festival così bello, vario, soprattutto perché ogni anno siamo qui a raccontarlo, ogni anno sempre di più è dislocato in zone diverse. Parte, in realtà possiamo dire, è iniziato ieri con Casa d'Italia, con l'esposizione qui, ora, ovunque. Secondo me sì, possiamo dire ufficialmente che è iniziato ieri l'Italfest, prosegue poi in piccola Italia e si continua in realtà con tantissimi eventi in diverse zone della città. Ogni anno si aggiunge una zona diversa. Quest'anno peraltro tra le novità c'è il Ferragosto alla Torre dell'Orologio. Che romanticismo, alla Torre dell'Orologio, sembra di entrare in un'altra epoca. Infatti saremo proprio vicino al fiume, quindi insomma anche questa è un'altra delle novità di quest'anno, e come vedete si cambia zona, e quindi Piccola Italia, Old Port, ma ce ne sono tantissime altre. Basta andare come si dice, quella roba lì, a vedere il sito, grazie, no, non mi veniva il termine. 11:23, ragazzi, a proposito di Italfest, adesso Silvio mi sgriderà perché non gliel'ho detto prima, ma ragazzi, ci siamo scritti al volo mentre io facevo delle cose. Più tardi ci raggiunge il nostro Mike Melino, anche quest'anno si riconferma a presenza all'Italfest per farci ballare con la sua musica, la sua band. L'anno scorso devo dire è stato bellissimo, peraltro anche lì una playlist ha fatto una
scusatemi, in questo caso è una scaletta, è bellissima. L'anno scorso e quest'anno sono certa che, come dire, riuscirà anche quest'anno a conquistarci, come ha fatto appunto anche gli altri anni, e quindi ne siamo super super contenti. Ci raggiunge verso mezzogiorno, quindi ovviamente restate sulle onde di CFMB 1280. E che dire, io direi di continuare con la musica. Beh, certo, sono appena passati il nostro Silvio Orvieto e Ivan Restelli, adesso serve una bella canzone. Vediamo la regia se ce ne mette una bella.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita che...
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.
3: Sì.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: E questi erano i gemelli diversi, in diretta alle mattine con Vittoria, insieme a Maria Elena e ad Arcangelo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Bene, aspetta che cerchiamo almeno di aprire il microfono giusto. Ce l'ho fatta. Bene, bene. Allora, intanto direi di dirci e di raccontarci da dove venite.
2: Vai, inizia tu.
1: Allora, siamo entrambi pugliesi, ragazzi pugliesi, veniamo da Altamura.
0: Quindi un saluto.
2: La città del pane.
0: Ragazzi, e tanto altro immagino.
2: Sì, sì.
0: Quindi certo. Salutiamo anche tutta Altamura.
2: Certo.
1: Sì, salutiamo Altamura, salutiamo la città del pane, appunto. Certo. Perché siamo a differenza. No, però c'è anche Matera vicino a noi. C'è questa specie di.
0: Una competizione?
1: Sì.
0: No, dai.
1: Però poi, in fin dei conti, il pane è lo stesso. Però il pane è molto importante. Cioè, da quando ne ho memoria, è sempre stato parte dei nostri giorni.
0: Sì. Mm-hmm. Eh beh, certo, immagino.
2: Ci distingue.
0: Allora, tu sei stata forse ancora più coraggiosa pensando di dire aspetta che vado un attimo a trovare, sì, Arcangelo in Canada.
2: Mi sono fatta quante ore di volo, 9.
0: Ma perché era troppo caldo di là, hai detto vengo di qua?
2: Sì, ad Altamura ci sono ben 37 gradi.
0: Ma per bacco.
1: Ma infatti si aspettava di trovare
2: un po' di fresco.
0: Mi dispiace, no. I 16 gradi sono finiti forse a inizio luglio.
2: Peccato.
0: Mi dispiace, guarda, mi è mortificata. Allora, al momento fuori dai nostri studi ce ne sono 34.
2: Ecco, siamo lì.
0: Ma oggi è tanto umido però, devo dire, sennò di solito non è così.
1: Comunque, secondo me è stata lei che ha portato
2: sono
1: un po'
2: io
1: di
2: caldo.
0: Sei tu, ma devi portarci il mare, ti sei confusa, annaggia. Arcangelo, noi ci siamo conosciuti durante le celebrazioni del 2 giugno, festa della Repubblica a casa d'Italia, perché cantavi l'inno, noi qui ti abbiamo elogiato perché insomma sei stato bravissimo, non è facilissimo appunto interpretare l'inno in generale, gli inni, in particolare quello canadese e quello italiano.
1: È stata una bella responsabilità, una bella opportunità. In realtà canto da tantissimo tempo, però è stata la prima volta che ho sentito un'emozione diversa, perché appunto rappresentare, cantare l'inno nazionale, quindi rappresentare in un certo senso l'istituzione, è stata davvero una bella emozione.
0: Quindi, sì, perché rappresentavi il consolato, sì, anche, non sì, soltanto, sì, insomma, quindi una bella responsabilità. Sì. Infatti io non so come hai fatto, sembravi tranquillissimo comunque.
1: Tranquillo, troppo tranquillo forse.
0: No, ma era importante mantenere il controllo.
1: Sì. Ma perché poi quando appunto cominci, sali su quel palco, dici ok, io rappresento questa cosa qua, quindi diciamo devi essere serio, quindi è importante che la voce sia pacata, sia giusta, non troppo forte, non troppo.
0: Certo.
1: È stato bello anche giocare con le dinamiche e anche interpretare l'inno canadese in doppia lingua.
0: Che immagino sia stata una prima volta.
1: Sì. Quindi,
0: tutto bello. Quindi da questo Canada, da questa esperienza canadese, perché mi sa che sta volgendo al termine, almeno questa prima parte,
1: sì,
0: ti porterai che cosa?
1: Allora, tante lezioni, ho imparato davvero tanto da un punto di vista lavorativo, ma anche di persone. Mi sono sentito tanto amato dalla comunità italiana specialmente. È stata una sorpresa ritrovare, trovare appunto una comunità italiana tanto unita.
0: Vero.
1: Ma anche la multiculturalità di Montreal mi ha tanto affascinato, quindi.
0: Bello, bello. E tu invece qual è il piano per questi giorni? Allora, la biciclettata l'hai fatta e hai capito che forse serve
2: non
0: l'elettrica. No, magari l'elettrica è meglio.
2: Sì, è più facile da gestire.
0: Sì.
2: E poi vorrei visitare un po', diciamo, questa parte canadese, anche perché è il mio primo viaggio
0: fuori.
2: Sì, oltre.
1: Fuori l'Europa.
2: Fuori l'Europa.
0: Eh sì, non capita tutti i giorni di arrivare.
2: Quindi
0: da questo
2: ho preso,
0: lato del
2: colto
0: mondo.
2: L'occasione e sono venuta.
0: È stata bravissima, nel senso non tutti lo fanno.
2: E infatti molti me l'hanno dato per un po', capire, pazzarella, perché prendi un volo quasi di 9 ore e te ne vai. Però sì, sono esperienze.
1: E poi lei sarà qui per 5 giorni, quindi di solito quando prendi un volo così lungo rimani
2: un po' di più.
1: Invece lei, 5 giorni, vado.
0: Come la canzone di Zarrillo.
1: Vado, spacco, ritorno.
0: Ciao. Ma sai che c'è? Hai fatto proprio bene. Perché veramente in questi anni ti posso dire, pochi fanno questa scelta per così poco tempo, quindi veramente complimenti. Grazie. Allora io direi di mettere una bella canzone, voi ovviamente restate con noi.
3: Sei luce la mattina. Le più belle canzoni dell'estate e le novità del momento.

0: non la voglio vedere.
1: E abbiamo con noi anche Mike Melino, buongiorno.
2: Ciao.
1: Ma ragazzi, oggi full house, che emozione.
2: Sì.
1: Tutti un po' cantanti, io e Maria Elena facciamo altro.
3: Sì, facciamo altro, ci dedichiamo ad altro, è meglio.
4: Vabbè dai, canti anche tu.
1: Canti?
2: A karaoke.
1: Ah ragazzi, sotto la doccia è dignitosissimo.
4: Sì, ovvio, sì, ci super mancherebbe. Importante.
1: Io Maria Elena non ti ho chiesto cosa fai.
3: Io ho studiato, mi sono laureata ben due volte in economia.
1: Congratulazioni.
3: Grazie. E adesso lavoro per una società di revisione, società che si chiama Ernst & Young. Mm-hmm. E faccio audit.
4: Facciamo pubblicità a Ernst & Young.
1: Ah sì, ragazzi.
3: Faccio audit e faccio revisione legale dei conti.
1: Mm-hmm. Cose impegnate qui, cose impegnate.
3: Impegnative.
1: Invece Arcangelo ci stava raccontando del suo progetto.
4: Ah, che si chiama Canzoni al telefono.
1: È un po' come le poesie al telefono di Gianni Rodari.
4: Esatto, solo che in questo caso sono canzoni.
1: E chi le canta?
4: E le canto io.
1: Ragazzi,
4: però non solo io, c'è in realtà una grande rete di cantanti in Italia che è registrata appunto sul sito Canzoni al telefono, che appunto regalano canzoni.
1: Mike, ma tu sapevi che esistesse questo servizio?
2: Allora sto cercando di capire. Chiami al telefono e canti al telefono.
4: Sì, praticamente ci sono le persone che fanno una dedica.
1: Cioè, tipo, io voglio fare gli auguri a Mike.
4: Mm-hmm. Esatto.
1: Chiamo Canzoni al telefono e dico: vorrei fare gli auguri a Mike.
4: Scegli il
1: e
4: cantante, scegli la canzone.
1: Questa okay, canzone.
2: Un po' come i Telegram chanté, come si dice in francese.
1: Non sapevo.
2: Vuoi fare l'augurio, tu chiami a questa azienda, mm-hmm, e ti dici: oh, voglio cantare questa canzone a questa persona.
1: Noi invece di solito
2: il cantante si presenta in persona.
1: Ah, bello!
4: Ah,
1: bello.
4: Sì,
1: facciamo l'evoluzione.
2: Sì, sì. Al telefono siamo
4: lo proponiamo.
1: Magari ecco in tecnologia. ma nella stessa zona, perché certo, se sei in Puglia e quell'altro è, non so, in Liguria, è un po'
4: difficile.
1: Complicato. Però ci saranno cantanti un po' partout.
4: Se ti vuoi fare un viaggio in Liguria,
1: why not? Ma bellissima questa cosa.
2: Sì.
1: Mike, dobbiamo farla anche noi live.
2: E perché no?
1: Con l'autorizzazione ovviamente dei primi che l'hanno invitato.
2: Ma sì, allora al telefono, quindi cioè video
4: chiamata.
2: Ok.
4: Possiamo provare, non so se hai qualcuno o tu Vittoria, se hai qualcuno a cui vuoi dedicare una canzone.
1: Adesso ci pensiamo, noi intanto posso dire che siamo già entrati quasi. Vedi, Ossiana me lo dice sempre, Vittoria, non guardare quell'orologio lì perché va indietro di un minuto. Tu devi sempre guardare l'altro.
2: Quello dello schermo.
1: Sì, ma di solito Ossiana che mi dà il tempo, quindi non ho bisogno di controllare un bel accidente. Invece vedi, questa volta non c'è Ossiana.
2: Hai 40 secondi, cara.
1: Grazie, ma ormai mi sono messa in una condizione in cui non mi conviene parlare, ma entriamo nella nuova ora insieme.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Qua giustamente mi suggerivano, no, ma quell'altra è più bella, allora metto questa. Facciamo sì. Questo salto negli anni, cos'erano? 2000?
2: 2002.
1: Ma per bacco, raga, che precisione!
2: Beh, è scritto lì.
1: Vabbè, ma fatti dire delle cose belle in diretta. Allora, dovete sapere che Mike torna ad essere la presenza all'Ital Fest dal palco con la sua voce, i suoi brani. E io non vedo l'ora, in realtà ho avuto già un piccolo spoiler. Qualcosa
2: sì,
1: magari è cambiato, una delle canzoni che farai.
2: Ho chiesto un po' di tuo parere.
1: Sì, ma Mike in realtà è fantastico, quindi fa sempre la scaletta migliore che si possa fare.
2: Sì, però l'ho cambiata da quando...
1: Meno male, perché volevo l'effetto sorpresa.
2: C'erano canzoni che non...
1: Che non funzionavano con le altre.
2: Funzionavano nel contesto e poi con la band.
1: Mike, quindi... Ma sei contento?
2: Sì, sono contento.
1: Perché di nuovo è un altro anno che fai questo spettacolo in questa forma, con la band, dal palco, al fest.
2: Non è la seconda, è un paio di volte che lo faccio, però a me piace avere tanti musicisti sul palco.
1: È bellissimo.
2: Specialmente quando il palco è grande. Mm-hmm. E da un'altra dimensione, posso avere un po' di energia dalla band. Mm-hmm.
1: Dal pubblico
2: è sempre bello. Per il pubblico vedere musicisti live, altro che...
1: No, ma poi ti vedo proprio con una bella energia rinnovata e questo è bellissimo.
2: Cerco di provare perché ho dei momenti un po' difficili, comunque come tutti.
1: Hai ragione, non è semplice soprattutto con questo mestiere, immagino.
2: No, questi musicisti... E poi cerco sempre di cambiare un po' i musicisti, così mm-hmm. c'è un'energia diversa.
3: Una frescazza.
2: Sì. Comunque, no, questi musicisti sono bravissimi. Poi ti faccio fuori onda, ti faccio sentire.
1: Ah, dobbiamo attendere lo spoiler dopo. Oh!
2: Una canzone che ho fatto durante le prove.
1: Ma che meraviglia, ragazzi!
2: Non ti aspetti neanche che cos'è.
1: No, infatti, guarda, sto passando in rassegna velocemente nella mia mente alcune canzoni, ma sicuramente. Guarda,
2: ma forse lo
1: superai.
2: Sai perché era sulla scaletta che ti ho inviato.
1: Ok, adesso ci penso. Comunque, Mike sarà domenica 9 agosto alle ore 19 in Piccola Italia sul palco Mastro e San Daniele.
2: Sì.
1: Angolo tra Jean Talon, Boulevard Saint Laurent. Sì, voi purtroppo mi sa non siete disponibili domenica.
3: Domenica ci siamo.
1: Ah, fantastico.
3: Sì, possiamo venire
1: a sentire. Avevo capito niente che il tempo ormai.
2: Sì. Speriamo che il tempo sarà bello.
1: No, perché pensavo foste già di ritorno. Non avevo capito. Quindi sono contenta. Allora ci rivediamo lì dal fest, ragazzi.
2: Sì. Sarà un bel salto musicale negli anni. Ho scelto brani degli anni 90, tanti brani degli anni 90.
1: Tra cui Vamos a Bailar di Paola e Chiara.
2: Sai che ci avevo pensato?
1: Perché non è?
2: Perché avevo pensato a fare un piccolo mix un po' latino, quindi con Tieni il Tempo, voilà. la versione di Samurai J di Baila Morena e poi Vamos a Bailar, però ho detto no.
1: Vamos a Bailar.
2: Forse l'anno prossimo. Forse l'anno prossimo, vediamo.
1: Vabbè, niente, vamos a parlare. La metterò io in onda, che ti devo dire?
2: Sì, perché no?
1: Perché io sono in diretta la domenica. Ah, che scaspiterina. Ma noi tutti gli anni così, Mike, ci mettono in orari in cui io sono in diretta di solito.
2: Ma tu
1: poi io scappo e vengo da te a sentirti.
2: Scappa.
1: Cantare.
2: Sì,
1: perché io domenica ho la diretta dalle 17 alle 20. Mi fa riderissimo questa cosa.
2: Mi fai mettere musica per un'ora?
1: No, c'è
2: così.
1: Anche Silvio. Perché
2: allora fai parlare Silvio e mi viene a vedere.
1: Silvio, non ti preoccupare, non ti abbandono. Mettiamo una canzone e andiamo insieme. Non ti preoccupare. Tanto uno cammina velocemente e arriva all'altro palco.
2: Spero che almeno il kiosk di CFMB non è troppo lontano dal palco.
1: Ragazzi, si può camminare, eh? Al massimo rubiamo un caddy.
2: Cammina, bambina.
1: Ho fatto finta di sapere questa canzone, in realtà ovviamente camminando, ma non questa.
2: No, cammina bambina era Gianluca Grignani.
1: Guarda,
2: nel primo
1: io
2: album.
1: Ho mente tre canzoni di Gianluca che non vi dirò.
2: Ok.
1: Voi prima mi chiedevo fuori onda canzoni preferite, voi con quali canzoni siete cresciuti?
4: Pino Daniele.
1: Giusto, why not?
3: Ah, io sono cresciuto con Aretha Franklin, Whitney Houston, quindi ho sempre avuto... diciamo un imprinting un po' più internazionale. Mm-hmm. Però no, anche Elisa, tanta Elisa.
1: È vero, bella, stupenda.
3: È stupenda, la mia cantante preferita. Poi comunque sono 2 anni che vivo a Trieste, quindi c'è questo legame perché lei è della bisiaccheria, in realtà non è né friulana né triestina, però non so, forse è cresciuta a Trieste, questo legame molto forte con la città di Trieste e con il Friuli Venezia Giulia, e io questi due anni l'ho sentito proprio questo legame, quindi mi sono unito ancora di più alle sue canzoni, mi piace davvero tanto.
1: E come ti trovi a Trieste? Cioè, comunque non penso sia facile trasferirsi dalla propria città, andare in una città così diversa.
3: Ma posso dire, secondo me, allora forse i triestini mi odieranno per questo, però Trieste...
1: Saluta tutte le amiche e gli amici triestini.
3: Cioè, Trieste è fantastica, io la sento anche un po' come una città del sud. Cioè, hanno, non so se è un complimento per...
2: Ma è bellissima Trieste, ci sono già stato, è bellissima.
3: È una città bellissima, ti regala davvero tanto, c'è questo legame forte con il mare.
1: E già questo è un elemento forte, sì, in comune.
3: Sì, sì, ma non solo. Poi comunque è una città molto multiculturale, è una città di confine, aperta alle diversità, quindi è molto bello viverci.
1: Quindi voi, se non vi vedevate a Montreal, non vi vedevate in Italia?
4: Esatto.
1: Se 9 ore di volo sono servite. Allora io direi di mettere la canzone suggerita da Mike, Subsonica, Nuova Ossessione, poi torniamo in diretta.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 6 di agosto. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco. Appena computer collabora, ovviamente. Eccolo, adunque, iniziamo con il segno dell'Ariete, come di consueto. Avete energia da vendere e poca voglia di aspettare i tempi altrui. Marte e Urano amici accelerano idee, spostamenti e soluzioni pratiche. Persino una riparazione in casa può riuscire meglio del previsto. Mercurio, in quadratura però, rende la risposta impulsiva. Rende le risposte impulsive poco eleganti e ancora meno utili. Toro, la luna nel segno vi rende sicure delle vostre sensazioni e poco disponibili ad accettare soluzioni di comodo. Venere e Mercurio favorevoli sostengono un acquisto ben scelto, una conversazione affettuosa ed una richiesta economica presentata con garbo. La giornata vi somiglia, concreta, piacevole e con obiettivi ben definiti. Gemelli, vi accorgete che una situazione non vi diverte più e decidete di cambiarla. Marte e Urano nel segno danno coraggio alle svolte, dai progetti di lavoro ai programmi per la serata, mentre Venere dissonante mette in evidenza un rapporto diventato poco spontaneo. Fate una proposta diversa o rifiutate un invito senza inventare scuse. Cancro, il ritmo torna affidabile e vi permette di occuparvi di una questione che vi sta a cuore. Luna e Venere, amiche, favoriscono intese, benessere e scelte di buon gusto, mentre Mercurio nel segno vi aiuta a esprimere una richiesta senza girarci intorno. Prenotate un appuntamento, definite una spesa o proponete una cena. Leone, il nervosismo arriva quando i programmi non rispettano le vostre aspettative. La luna dissonante vi rende rigidi e suscettibili, mentre Marte e Urano amici suggeriscono una soluzione rapida, originale e molto più divertente del piano iniziale. Se salta una prenotazione o un collega cambia orario, evitate la scenata e proponete subito un'alternativa. Vergine, partite da una certezza e arrivate una soluzione. Luna e Mercurio, amici, sostengono lucidità, dialoghi e decisioni concrete, mentre Urano, contro, introduce una modifica improvvisa sul lavoro o negli spostamenti. Controllate un orario, aggiornate un documento e poi procedete senza rimuginare sul piano saltato. Bilancia, una comunicazione poco chiara rischia di farvi perdere la pazienza. Mercurio contro complica mail, appuntamenti e accordi verbali, mentre Sole e Marte favorevoli vi aiutano a reagire con sicurezza e rapidità. Chiamate direttamente la persona coinvolta invece di alimentare una catena infinita di messaggi. Scorpione, giornata da non sottovalutare. La luna in opposizione aumenta gelosia e bisogno di controllo, mentre Sole e Giove contro amplificano orgoglio e reazioni. Un ritardo, una critica o una spesa non concordata possono accendere una discussione molto più grande del problema iniziale. Sagittario, il clima si fa spigoloso, Marte in opposizione alimenta discussioni e fretta, Venere contro mette in evidenza insoddisfazioni affettive o estetiche, mentre Saturno amico vi aiuta a non reagire al primo impulso. Non cambiate outfit 5 volte e non inviate messaggi definitivi durante un momento di rabbia. Capricorno, luna e Venere favorevoli rendono più distesi corpo, umore e rapporti, mentre Saturno contro ricorda una pratica o un impegno che procede con esasperante lentezza. Fate la telefonata necessaria, annotate il prossimo passaggio e poi smettete di controllare continuamente se qualcosa è cambiato. Acquario, il rischio è voler far troppo e subito. Giove, in opposizione, amplifica ambizioni e spese. La luna dissonante vi rende ostinati, mentre Marte favorevole vi dà una notevole forza d'azione prima di acquistare tecnologia, attrezzatura sportiva o qualcosa per la casa. Confrontate prezzi e reale utilità.
Pesci, la luna favorevole sostiene buon umore, appetito e bisogno di comfort, mentre Marte contro mantiene alta l'irrequietezza. Venere in opposizione porta a qualche tensione sentimentale o una critica che vi colpisce più del previsto. Non rispondete subito e non cercate consolazione nello shopping.

0: ti stiamo applaudendo.
1: So. Ragazzi, Valvelino, quello che ha appena cantato ce l'abbiamo qua in diretta.
0: Ma
1: cosa?
0: Sono 10 anni fa.
1: Scherzando e ridendo.
0: 10 anni fa.
1: Guarda, Mike, a me sembra ieri.
0: Sembra ieri.
1: E invece, vabbè, questa sembra comunque ieri. Canzone meravigliosa interpretata da Mike. Questa versione è stata di Neck.
0: Proposta da Neck.
1: Sì. Dalla moglie. Poi Neck ci ha pensato.
0: È stata l'idea di sua moglie. E poi
1: Mike si è ispirato, giustamente, e in effetti ti sta proprio bene questa canzone.
0: Grazie, me l'avevo fatto al Super Fantastico.
1: Certo, sì.
0: Del 2016, 10 anni fa.
1: Mannaggina, io mi sa presentavo quell'anno, può essere?
0: Tu eri lì, però non...
1: Non mi ricordo se ho presentato quell'anno o quello dopo.
0: No, hai presentato quello dopo.
1: Mannaggia! Ah sì, che eri coach?
0: Che ero coach, sì.
1: Ah, va bene, ragazzi, qua tutta un'altra...
0: Che secondo me era uno dei migliori... Fantastico.
1: Sì, ragazzi.
0: Non perché abbiamo... ho fatto il coach, però...
1: Era uno spettacolo, nello spettacolo c'erano oltre alla gara canora c'erano i ballerini, c'era qualcuno che adattava la canzone per le tue qualità, la rivestiva, la rinnovava, cioè una squadra pazzesca.
0: Mi sono divertito a fare il coach per questi ragazzi... che sono cresciuti, ho visto un'evoluzione dalla prima volta che li ho accolti.
1: Mike, forse dovresti iniziare a bussare alla voix, è il momento, qua serve il giudice.
0: No, non sono abbastanza conosciuto.
1: Non sei abbastanza giudice?
0: Conosciuto nel,
1: Mike,
0: nel mondo
1: fare
0: quebecchese, nel star system.
1: Mannaggia,
0: quebecchese.
1: Perché è troppo italiano, Mike, questo è il problema.
0: Non sono conosciuto, qui funziona così.
1: Ma immagino funzioni così un po' ovunque. Insomma, vi è piaciuta questa canzone?
2: Sì, molto.
0: Grazie.
1: Ma voi anche siete appassionati di Neck?
3: Qualcosina.
0: Non tanti sono,
1: mai che ci intendiamo, ma sono anche generazioni diverse.
0: Sì, esatto.
1: Cioè, noi adesso sembriamo due ragazzini, ma in realtà.
0: Sì. Però.
1: Ma
0: mi ricordo, ho visto Neck 2 anni fa, quando ero in Italia, e c'era mia nipote, che quella aveva 12 anni, e siamo lì a vedere Neck in piazza. E io a saltare, a gridare, a cantare. E lei mi guarda, ma chi sei? Non ti conosco.
1: Mamma mia. Mike, non ti preoccupare, la prossima volta...
0: Vergogna!
1: No, ragazzi, uno ai concerti se non si balla e non si salta come... Cioè, che uno che ci va a fare?
0: No, perché per me era... il mio idolo che
1: ma certo
0: davanti a me.
1: Certo, però nel senso, secondo me, è più giusta quella roba lì che stare fermi...
0: Sì, io la vorrei vedere al concerto di Taylor Swift.
1: Neck vorresti con Taylor?
0: No, mia nipote la vorrei vedere al concerto di Taylor Swift se faccio.
1: Se sta ferma sul posto.
0: Esatto.
1: Allora.
0: Esatto. Comunque.
2: Certo, è una collaborazione Neck Taylor Swift.
3: Sarebbe
1: inedita.
2: Sta.
1: Vabbè, del resto pausina di Robbie Williams, why not?
0: Non mi piace la canzone.
1: Io la trovo molto Pausini 2026, la trovo molto.
0: Devo dire che la Pausini adesso non mi ispira
1: Laura,
0: tanto. No. Col tutto il rispetto che ho per Laura.
1: Ti ama anche Mike.
0: Sono un fan finito, però non mi ispira come prima. C'è qualcosa che non mi.
1: L'ha scritta Robbie Williams, quindi chiamiamo Robbie. Però la parte in spagnolo l'ha scritta Laura. Pensa quanto quella è la sua lingua.
0: Laura,
1: che mitico.
0: L'ha fatta sua adesso perché in giro per il mondo anch'io parlerei lo spagnolo così se facessi il giro del mondo.
1: Vabbè, ma tu comunque sei già in un posto dove si parla francese, inglese, spagnolo,
0: lo parlo,
1: sei in tournée.
0: Lo hablo il spagnolo un pochino,
1: ragazzi.
0: Però...
1: Amici di Contigo e l'aire, potete invitare anche Mike.
0: Perché no?
1: Ragazzi, è domenica sera del resto. Speriamo. Pepe, vienici a trovare, per favore, ti aspettiamo. Chissà se viene a Little Fest quest'anno con tutta la gang. Invece, voi concerti, dove siete stati recentemente?
3: Io ho il concerto di Joelier, cantante...
1: Ovvio, giusto, molto giusto.
2: Ormai
1: un cuore grande, poi i napoletani mi odieranno perché in realtà dicono giustamente che non scriva in napoletano e non canti in napoletano, è un'altra cosa, però a me comunica tanto, che vi dico. Secondo me ha tanto da dire, da raccontare.
2: Sì.
1: Tu invece ultimo concerto a cui
2: sei stato? Io sono stato a Jean de Poitrine.
1: No,
2: Amore,
0: al Jazz Festival.
2: Qual è stato il mio ultimo concerto?
1: Cioè sono stati ovunque.
0: Sì,
1: l'hanno annunciato il giorno stesso, sì. Erano ospiti speciali.
2: E bravi loro. Bravi.
1: Scusami, come hai fatto a inserirti? Perché era...
0: Era pienissimo.
1: Non solo era pienissimo, io lo ricordo agli amici a casa, era in una zona chiamata, diciamo, era nella zona di Place des Arts, che è aperto, però...
2: Ma c'erano 200.000 persone.
1: A un certo punto hanno chiuso, capito quello voglio dire, perché c'era talmente tanta gente che hanno chiuso. Tu dove eri posizionato?
2: Allora, io ho usato le mie abilità da italiano del sud, quindi...
1: Hai nuotato tra la gente, passo passo?
2: Sì, sono arrivato
1: sotto
2: quasi
1: palco.
2: Non sotto palco, però sono arrivato, cioè li vedevo.
1: Pazzesco. Sì.
0: Io ci ho provato ad andare al Jazz Fest quando c'era Stevie Wonder.
2: Wow.
0: E non ho neanche... ho visto la folla, ho fatto 180, mi sono...
2: Però per Stevie Wonder, guarda...
1: Chi se ne frega?
2: No, sono andato dalla mattina, posto sotto al palco.
1: Qua mai che si fa la fila il giorno prima per i concerti, la mattina stessa... Perché noi in Italia facciamo questo, l'Olimpico di Roma, tu vai...
2: A volte si mettono anche
1: con la tenda, perché sennò poi magari, soprattutto d'estate, quando ci sono i concerti, questo me l'ha insegnato
0: questo
1: mia nipote.
0: Questo non l'ho mai notato.
1: Il telo per ripararsi dal sole, il telo catarifrangente, perché sennò dalla mattina alla sera ti ustioni.
0: Sì, ma non l'ho notato questo, però i concerti gratis non
1: oltre secondo che, me non si fa la fila che facciamo
0: oltre
1: noi.
0: Oltre il Jazz Festival...
1: Ma non c'è la fila che ti accampi fisicamente lì?
0: Non l'ho mai visto, non l'ho mai notato.
1: Forse
0: perché adesso puoi comprare i biglietti da casa.
1: Ma se par terre? Tipo Oceaga? Che vuoi comprare?
0: Beh, compri il biglietto per entrare a Oceaga.
1: Ma sono tutti in piedi, non ci sono i posti numerati?
0: Non lo so, però per far passare all'ingresso devi pagare il biglietto?
1: Sì, però per esempio io mi ricordo che all'Olimpico tu vai lì la mattina presto perché quando aprono i cancelli tu corri per arrivare sotto palco, ti fai tutto l'Olimpico di corsa, capito?
0: Io non lo so.
1: Cioè, raga, questa è la vita dei concerti.
0: Io cerco di evitare le folle.
1: Certo.
0: Cioè cantare sul palco davanti alla folla non mi...
1: Mike,
0: a me piace, però essere nella folla... Mi dà fastidio.
1: Adesso non lo farei più neanche io, sono d'accordo con te. Però diciamo, mediamente.
2: Sì,
1: voi sì?
2: Vabbè, sì.
1: Sempre qui l'età è diversa, te lo dico io.
0: È la generazione.
1: Ma anche l'età, prima lo facevo, adesso non ne ho bisogno, mi danno i pass. Quindi.
0: Però quando sono andato a vedere Neck, sono presentato 3 ore in anticipo per essere vicino alla...
1: È chiaro, allora, certo, giusto.
2: Quindi dipende anche dall'interesse che hai.
0: Dal
2: cantante.
0: Però erano 3 ore, no? 24.
1: No, certo. Vabbè, ma vedi, infatti ci sono dinamiche diverse. Allora, intanto per quelli che si fossero collegati adesso, Mike sarà a Little Fest domenica 9 agosto alle ore 19 in Piccola Italia sul palco Mastro e San Daniele.
0: Sì, ma parliamo anche perché faccio anche parte del cabaret il 16 agosto.
1: Allora,
0: questo non lo sapevi?
1: Questo non è stato comunicato.
0: Davvero?
1: Allora, andiamo subito a recuperare questa informazione.
0: Hai scritto sulla pagina Facebook di Little Fest dove annunciano, cioè il mio nome è in piccolo nel post, quindi ci sono io, c'è December Rose, c'è Costanza, c'è Davide Bazzali, e c'è due altre persone. E poi no, sarà una bellissima, un bellissimo piccolo concerto tra le epoche di canzoni italiane, si chiama La strada dei sogni. E sì.
1: Va bene, non trovo adesso, okay. Meno male che ce l'hai detto.
0: Sì.
1: Bene.
0: Sì, sarà una bella...
1: ci saremo arrivati perché fra un po' aspettiamo anche uno di questi giorni Anthony per passare a trovarci. Prima o poi sarebbe saltato fuori, meno male che ce l'hai detto.
0: È importante, è una cosa...
1: No,
0: sarà una
1: è un po' inedita, nel senso di solito non capita. Sono contenta che vi vedo tutti insieme.
0: Sì, no, è una bellissima iniziativa che mettono insieme gli italiani per fare uno spettacolo del genere. Credo che si dovrebbe fare più spesso.
1: E dai, speriamo che sia un'inaugurazione anche per le edizioni future. Noi ci fermiamo, però non del tutto, anzi, ascoltiamo una bella canzone. Questa ce l'ha suggerita il nostro Paolo Scala, che è andato fuori.
0: È andato ad ascoltare in macchina, forse. Spero.
1: Perché
0: ce l'ha richiesta lui.
1: Il suono della radio dalla macchina ha sempre il suo fascino.
0: Voi però...
1: ascoltate radio?
2: Sì. Certo, in macchina specialmente.
1: Prendete esempio, ok? Vedi?
0: Sì.
2: Perché ti tiene compagnia, sì. È sempre... È bello. La radio è bella.
1: Che radio ascoltate?
3: Io Radio Norba.
1: Bella, beh, sì.
2: Sì, sì, sì. No, io RTL.
1: 102.5.
0: Power. RTL.
1: Sì. E adesso anche FMB, hai visto?
0: Sì,
1: vedi,
0: sì.
1: Il mondo come unisce.
0: Ma io ascolto, a volte ascolto
1: allora,
0: radio.
1: Allora, prima devi dire, io ascolto FMB, poi
0: certo,
1: ascolto
0: FMB.
1: Anche...
0: Però, come si... radio... Il logo è giallo, non mi ricordo adesso.
1: Ah bene, già che non te lo ricordi, quindi che non è la tua preferita.
0: Beh, l'ascolto a volte, non è che l'ascolto...
1: A volte, a volte.
2: Ma la CFMB non arriva
0: Radio
2: CCC. Purtroppo.
1: Con il sito internet ci puoi...
2: Arriva in Puglia, ok.
0: Radio 105.
1: Ah, io non avevo capito, pensavo fosse una radio canadese.
0: No, no, no, la radio italiana.
1: Certo, radio 105.
0: Siamo a CFMB, si tratta di roba italiana, Vittoria.
1: Scusami, hai ragione, A proposito di canzoni italiane, ce l'ha suggerita Paolo, ed è sempre del nostro Mike, Penso di meno e vivo di più.
0: Sì.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ca. Bonanza
1: la linea. Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza la Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossato 8,99 la libra.
1: Bonanza la Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8 moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21 serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Ossessione Samurai J, possiamo dire che è un po' la canzone dell'estate?
1: Sì. No, certo,
2: Italia, sì, sì.
0: Confermate, vero? Ma anche noi la mettiamo,
1: sì, anche qua.
0: La mettiamo spesso, sì, sì, devo dire.
1: È una, sì, una canzone allegra, ti dà proprio l'estate.
0: Che si balla, che, sì, si balla. A proposito di, abbiamo appena ascoltato la canzone di Mike, Penso di meno e vivo di più. Mm-hmm. Mike, ci racconti qualcosa di più di questo brano?
3: Oltre il fatto che l'ho registrata 20 anni fa. Questo era il premio che ho ricevuto quando ho vinto il Super Fantastico nel 2005. E poi Massimo Luca e Paola Palma hanno scritto questo brano. Massimo Luca ha scritto, cioè era il chitarrista di Battisti, mm-hmm, e ha scritto, era il produttore di Paola e Chiara agli inizi,
0: vedi che
3: Grignani, sì, e Grignani e altri grandissimi artisti, e mi hanno scritto questa canzone, Penso di meno, vivo di più. Erano in studio quando l'ho registrata.
0: Wow.
3: E quando
0: l'hai registrata qui?
3: L'ho registrata qui, e poi quando hanno visto come lavoravo in studio e sapendo che uno dei miei sogni era di partecipare a Sanremo, hanno deciso di scrivermi un'altra canzone, mm-hmm, per proporre a Sanremo per
0: l'anno successivo.
3: E la canzone era Divieto di sosta, però non ce l'ha fatto. Comunque
0: bel percorso, fatto, questa canzone è bellissima, sì, il fatto, sì, di avere il chitarrista di Battisti,
3: sì. E infatti, eccetera, loro stavano lavorando con Alexia, mm-hmm, in quel periodo, e Alexia, cioè, mi hanno detto che Alexia ci ha messo il piccolo tocco suo.
0: Ah, che bello.
3: Quindi
0: beh, comunque,
3: sì,
0: un bel ricordo che ti porti, una bella, sì, canzone,
3: sì,
0: che resta.
3: Sì, non l'ascolto spesso.
0: No, adesso infatti la mettiamo noi
3: live spesso.
0: Ti preoccupare, adesso ci pensiamo noi.
3: Magari dovrei metterla nella prossima scaletta.
0: Chissà, noi
3: un
0: come
3: giorno
0: sempre ti seguiamo. A, sì, proposito, di canzoni, anche Arcangelo, vedi, ho detto Arcangelo, ma tu, no, in realtà è stata Maria Elena a dirmi, guarda che lui ha delle canzoni. Adesso ne ascoltiamo
3: voce.
0: Una. Ah, oh, ragazzi, lo dice Mike, poi ci vediamo. Ne ascoltiamo un pezzettino, il titolo
1: Changed for the Better.

0: questo è il pezzo di Arcangelo che trovate su Arcangelo Vicenti.
1: Sì.
0: YouTube, iscrivetevi. Arca è il nome d'arte, però su YouTube lo trovate Arcangelo Vicenti. Andatelo a cercare perché questo pezzo emoziona tantissimo e ci dicevi fa parte di un progetto più ampio, infatti vediamo dal videoclip che ci sono un sacco di persone.
1: Esatto, è il risultato di un progetto europeo, un progetto davvero tanto bello che ha raggruppato tantissime persone da diverse parti del mondo e quindi la lingua comune era l'inglese e alla fine di questo progetto c'erano tantissime persone che venivano da me e dicevano "You change me for the better".
0: Oh.
1: E quindi c'è stata questa
0: connessione.
1: Quindi io andavo da loro, c'erano altre persone che tra di loro si dicevano change for the better. Io quando sono tornato in Italia poi costantemente nella mia testa stavo change for the better, ho detto vabbè ci scrivo una canzone.
0: Chiaramente ti stavo chiamando.
1: Esatto, e quindi così è andata.
0: Allora lo perdoniamo alle amiche a casa, agli amici che dicono ma poteva scrivere in italiano, questa è arrivata così.
2: Ma la musica è universale. Poi
0: certo,
2: cambia solo le parole. Io ascolto musica greca.
0: Voilà.
1: Bellissimo.
2: Quindi non perché capisco le parole, però perché c'è qualcosa nella musica e nelle melodie che mi viene, che mi prende. Che mi
0: certo. Prende.
2: Però bellissima voce, Arcangelo.
0: Wow. Oh,
2: mi ricordi Sergio Silvestre.
1: Ah, ok.
2: Cioè, la qualità. Sì, sarebbe bellissimo. Dovresti incidere.
0: Vedi che Mike è pronto per il ruolo di coach alla VA.
2: Sì.
0: Io lo candido. Comunque ne abbiamo parlato dell'umidità, forse piove, forse no. Mannaggina, piove, io non ho l'ombrello. Voi avete l'ombrello?
2: No, io ho la macchina.
0: Che è più comoda, dici? Non serve l'ombrello,
2: c'è,
0: hai ragione.
2: L'aria è condizionata.
0: E la radio.
2: E la radio.
0: Va bene ragazzi, io vi ringrazio per essere
1: grazie
0: stati
1: mille
0: con
1: per
0: noi
1: questa bella mattinata.
0: Grazie a voi, non vedevo l'ora. Mm-hmm. Ovviamente noi ci vediamo all'Ital Fest, soprattutto quando c'è Mike con la band il 9 agosto e poi nella versione invece con tutti gli altri artisti.
2: La strada dei sogni, che sarebbe il cabaret dell'Ital Fest al Centro Leonardo da Vinci, la domenica 16 agosto. Mm-hmm. Alle 16, credo.
0: Ma sì, tanto poi insomma avremo modo di ricordarlo strada facendo, comunque basta visitare
2: il sito. I biglietti sono
0: in
2: vendita al Centro Neoto da Vinci.
0: Fantastico. Ragazzi, grazie davvero per essere stati con noi.
1: Grazie,
0: mi ha fatto super piacere.
2: Grazie a te.

arrivati al termine di questa puntata insieme. Io vi ringrazio davvero, vi do appuntamento al Little Fest domenica soprattutto dalle 17 alle 18. Domani saremo tutti al chiosco insieme ad Ivana Bombardieri dalle 15 in poi. Un saluto da Vittoria Zerfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
4: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La musica in lutto per la morte di Francesco Guccini, il cantautore le cui canzoni hanno accompagnato generazioni di italiani. Sui social il ricordo di tanti artisti, non ti ho mai perduto, stai soltanto dormendo in fondo al mio cuore, scrive Zucchero. Per Gianni Morandi se n'è andato un vero poeta, quando ci incontravamo aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Il ricordo di Fiorella Mannoia, oggi siamo più soli, Francesco se n'è andato ma quello che ha scritto rimane, facciamone buon uso. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. A Bologna è stato proclamato il lutto cittadino. Andiamo nel capoluogo emiliano, la linea Nelson Bova.
7: A pochi metri da qui, via Paolo Fabbri 43, il luogo dove Guccini ha vissuto per tanti anni a Bologna, raccontati anche in una famosa canzone, e qui la trattoria Davito, dove lui ha cenato, ha suonato e ha incontrato tantissima gente. Bologna è una delle sue due città dove lui ha espresso la sua arte, ha espresso la sua musica. Da tanto tempo si era trasferito a Pavana sull'Appennino Pistoiese, però ha continuato anche lì senza fare più concerti, comunque a creare arte attraverso la scrittura. Il sindaco Lepore ha detto che il giorno dei funerali, che si terranno per volontà della famiglia in forma privata, sarà lutto cittadino. Noi abbiamo sentito in Piazza Maggiore i bolognesi appena saputo della notizia.
8: È grande tristezza ovviamente, e sapere che ci sarà una grande mancanza, mancherà un personaggio così importante, soprattutto per quelli della mia generazione.
9: Grande artista, veramente un artista immenso, con i vari Morandi, Dalla, però lui diciamo che arrivava al genio.
6: L'ondata di calore che oggi ha fatto segnare il record di bollini rossi, 27, ossia tutte le città monitorate, e che ne vedrà domani 26 solo con Bolzano in arancione, inizia ad allentare la presa almeno sull'Italia del Nord da sabato, lo comunica un bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Dopodomani saranno infatti 21 le città contrassegnate dal massimo grado di allerta, lasciano il bollino rosso Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona. E le alte temperature di questa settimana hanno colpito anche molte zone d'Europa, a basso il livello dei grandi fiumi che sono anche importanti arterie commerciali. L'allarme siccità incide pesantemente sull'economia in Germania, la corrispondente.
5: Sul Reno emergono le lapidi in memoria delle carestie passate, gli anni della siccità 1857-1947, ma il livello dell'acqua è oggi ancora più basso, il più basso di sempre. La profondità navigabile è di soli 19 centimetri, la carestia non è dietro l'angolo, ma le conseguenze economiche si fanno sentire. Nel sud-ovest della Germania i prezzi dei carburanti sono più alti che altrove. Sul grande fiume, tra le più importanti vie di comunicazione del continente, viene trasportata anche la benzina, ma a causa della siccità le chiatte possono trasportare meno del 20% del carico tradizionale. I costi del trasporto sono più che triplicati, tutto ciò spinge l'inflazione e potrebbe far morire sul nascere la timida ripresa economica tedesca. Temperature record si susseguono ovunque, a Vienna superati 40 gradi, ma è sempre più difficile cercare refrigerio sull'ex bel Danubio blu. Ma soprattutto si fermano o riducono l'operatività le centrali per la produzione di energia elettrica. Quelle nucleari hanno difficoltà a raffreddare i reattori, quelle idroelettriche lavorano al 20% e molte città sono costrette a spegnere l'illuminazione notturna per risparmiare energia. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
6: Il conflitto Stati Uniti-Iran, mentre si attende un eventuale accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Trump non ferma le minacce contro Teheran, ma aggiunge: preferirei non uccidere altre persone.
10: Per il passaggio dallo stretto di Hormuz l'intesa tra Iran e Oman, almeno formale, c'è. Si attende l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Teheran, secondo il canale televisivo Al Arabiya, ultimo via libera dell'Iran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman. Diversi media però parlano di contatti indiretti tra Washington e Teheran. L'accordo con l'Oman, appena verrà formalizzato, riaprirà la navigazione dello stretto nel Golfo Persico, durerà 60 giorni e non prevederà pedaggi per le navi in transito. Il presidente americano Trump, tuttavia, continua a minacciare Teheran, dicendo che in mancanza di un accordo è pronto a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, aggiunge. Intanto sul suo social Truth replica le rivelazioni di alcuni media su una scarsità di munizioni americane per continuare ad attaccare Teheran. Daremo la caccia a chi ha divulgato informazioni sovversive e cercheremo di ottenere lunghe pene detentive, ha scritto Trump. Tiziana Di Simone, GR1.
6: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Cominciamo subito con il nostro blocco musicale scelto dal nostro Mario Lipari. Allora, ci canta adesso Tony Dallara
2: con Romantica,
3: Davide Montali e l'orchestra di Claudio Bonelli,
2: Quel che amore non è,
3: Enrico Musiani,
2: Occhi neri
3: e Milva,
2: Nel silenzio splende. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
1: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
2: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Fred Bongusto
1: con L'amore ha detto addio, il tema del Padrino 2,
2: Roberto Vecchioni
1: e il bandolero stanco,
2: Romina Power,
1: Acqua di mare
2: e Tony di Taranto,
1: Io amo lei.
2: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: il nostro duo Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger.
0: Fino all'estasi.
1: De Miss Rousseau.
0: Quando l'amore diventa poesia.
1: E Giliola Cinquetti e il trio Los Panchos.
0: Lisboa Antigua.
1: Buon ascolto.

0: Ed ora ascoltiamo
1: Toto Cotugno,
0: Dietro l'amore,
1: Rossanno,
0: Ti voglio tanto bene,
1: e Dario Baldan Bembo insieme a Caterina Caselli.
0: L'amore è l'inno dell'amicizia.
1: Buon ascolto.
2: Dietro l'amore cosa c'è? Due processioni di perché, domande mai esposte, fiducia mal ricordate.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo arrivati ai saluti, però abbiamo tempo per un'ultima canzone. Allora Mario, a te.
1: Ho trovato il trompetista Jean-Claude Borelli che ci interpreta Tu t'en vas, te ne vai.
0: Bello. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, giovedì prossimo, con Arcobaleno Musicale.
1: E sabato mattina alle 5.
0: A tutti voi una buona giornata.
1: Arrivederci. Buona estate.
0: Buona estate.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Benvenuti e buon pomeriggio e felice giovedì. Spero di trovarvi tutti di buon umore e in gran forma. Noi siamo pronti a tenervi compagnia fino alle ore 18. In regia c'è Océane Brisois-Baudry, che sarà con noi anche domani presso il chiosco di CFMB nella piccola Italia per la diretta in occasione della giornata inaugurale della 33esima edizione di Italfest Montreal. Vi aspettiamo numerosi. Ed essendo giovedì alle 15.30 ci collegheremo con la sede centrale del CRAIC, seguirà l'appuntamento Sotto il cielo di Napoli. Ci saranno i suggerimenti letterari, l'angolo del buon umore con il comico Enrico Bertolino, mentre il dottor Filippo Ongaro ci spiegherà il valore del silenzio. I notiziari a cura della RAI andranno in onda come di consueto alle 16 e alle 17, tante belle canzoni e curiosità. Ma oggi desideriamo ricordare uno dei più grandi cantautori e intellettuali italiani dell'ultimo secolo, morto all'età di 86 anni, Francesco Guccini. Chiuso in casa per 18 mesi, era uscito nemmeno due mesi fa per una breve apparizione pubblica, ammettendo con grande dolore di non poter leggere più. Purtroppo era affetto da maculopatia bilaterale, che è una malattia che coinvolge la parte centrale della retina ed è caratterizzata dalla progressiva perdita della visione centrale. Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata, però la famiglia organizzerà una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Quindi a breve vi presenteremo una scheda che parlerà e riassumerà in breve la sua carriera e poi ascolteremo una bellissima canzone. Per il momento io vi ringrazio per averci scelto e auguro a tutti voi una splendida giornata e un piacevolissimo pomeriggio. Abbiamo iniziato oggi con un grandissimo capolavoro di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore, e proseguiamo con Raffaella Carrà. Tanti auguri!

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crodino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
3: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30. E domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
4: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
3: Ed ora vi proponiamo questa breve scheda sulla carriera del grande cantatore Francesco Guccini. Seguirà una sua splendida canzone dal titolo inglese Farewell, ossia commiato. Buon ascolto.
5: Questa mattina Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spenta a 86 anni Francesco Guccini. Lo rende noto la famiglia, sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Nato nel giugno del 1940 a Modena, Francesco Guccini ha vissuto gran parte della sua infanzia sull'Appennino tosco-emiliano. Ha fatto l'insegnante per una vita, ma anche il giovane cronista alla Gazzetta di Modena e il pubblicitario. Nel mondo della musica ci è entrato con atteggiamento riluttante, prima come autore per Caterina Caselli e soprattutto per i gruppi Beat, Equipe 84 e Nomadi, che hanno portato al successo Auschwitz, Per fare un uomo, Dio è morto, non ci saremo. Dagli anni 70 si è trasferita a Bologna, è diventato uno dei personaggi più amati ed ascoltati della stagione dell'impegno. Nei suoi concerti la musica e le canzoni si mescolavano con monologhi e accenti del migliore cabaret. Sono tante le sue canzoni che sono diventate degli inni collettivi: La locomotiva, Piccola città, Il vecchio e il bambino, Vedi cara, Incontro, Autogrill, Canzone per un'amica, Cirano, L'avvelenata. Molti i riferimenti culturali nella sua musica e scrittura. Nel 2012 aveva annunciato il suo ritiro dalla scena musicale attiva. Niente più dischi e concerti per dedicarsi alla scrittura. Nel 2020 è stato in cinquina al premio Campiello con la sua ballata Tra lume scuro.
6: Stamattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato,

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: Il Club des Jeunes della Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione di Sant'Elia a Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Spazio ai consigli per fare acquisti.
4: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
5: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
6: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514 256 47 77. aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'87 59 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514 256 47 77.
7: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ed eccoci in collegamento telefonico con la sede centrale del CRAIC. In linea abbiamo Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi vogliamo parlarvi di un argomento molto importante, quello delle cadute e della prevenzione delle cadute, quindi per evitare questo problema che diciamo, non ce lo nascondiamo, inizia a diventare un problema per le persone anziane, che specialmente quelle che sono in perdita di autonomia. E per affrontare questo argomento sono in compagnia del mio collega Marco. Marco, benvenuto.
3: Grazie Fabrizio e un bel ritrovati a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Allora Marco, io direi che la prima cosa da dire su questo argomento è comprendere le cause delle cadute, quali sono i primi segnali, perché cadere in casa non è cadere in casa, non è mai un caso, scusatemi il gioco di parole, e spesso intervengono altri fattori come ad esempio l'età avanzata, l'equilibrio che cambia o il fatto stesso che la vista si indebolisce, quindi non vediamo eventuali ostacoli o altre cose. Ecco, a volte poi ci sono anche dei farmaci che le persone prendono che possono favorire, sai, degli sbandamenti, delle vertigini o della sonnolenza. Ecco Marco, cosa possiamo dire a questo proposito?
3: Sì, certo, come sappiamo appunto gli incidenti domestici poi sono molto molto frequenti, diciamo, possono essere all'origine di vari problemi. Intanto la prima causa può essere una motricità un po' più rallentata. Che significa? Che appunto il corpo non è più reattivo, diciamo, nelle persone anziane come quando si è giovani, e quindi dei movimenti bruschi come alzarsi troppo in fretta o compiere appunto dei movimenti così
2: più bruschi,
3: più affrettati, non ci dà la capacità, magari non ci fa reagire nella stessa maniera come quando eravamo giovani. Quindi a un certo punto subentrano anche giramenti di testa, quindi però bisogna prendere atto che alcuni movimenti si devono fare con cautela, e questo può molto aiutare la prevenzione delle cadute. Abbiamo anche appunto poi l'elemento, come hai detto tu poco fa, della vista, che in alcuni casi può essere limitata o comunque può dare dei problemi nell'individuare alcuni ostacoli che potrebbero essere a terra, quindi magari degli oggetti che sono caduti
2: non vediamo bene.
3: Esatto. E quindi poi anche le calzature, per esempio.
2: Certo Marco, sembra una cosa banale, sì. Ma se a volte avere delle pantofole troppo larghe si rischia, no? di cadere.
3: Esatto, di inciampare o
2: inciampare.
3: Di non poter appoggiare bene il piede, quindi quello sembra appunto una cosa molto banale, ma vale la pena di sottolineare. Anche l'ambiente, appunto, se c'è un po' di disordine, se ci sono degli elementi per terra, delle cose, degli oggetti che magari noi non prevediamo o non ci ricordiamo che siano lì a quel posto, possono diventare appunto degli elementi che favoriscono la caduta. Poi ci sono anche i farmaci, come anche questo hai menzionato tu all'inizio. Ci sono alcuni farmaci che possono abbassare la capacità di reazione, i riflessi, e quindi quando si prendono alcuni farmaci è bene fare molta più attenzione e appunto prendere tutte le precauzioni possibili per magari andare un po' più lentamente, fare tutto con più attenzione e diciamo evitare così questi problemi.
2: Sì. Ecco, quindi una delle cose importanti da fare è proprio quella di ridurre gli ostacoli che sì. si presentano davanti a noi proprio dentro casa.
3: Sì.
2: Ecco Marco, cosa possiamo fare ad esempio?
3: Appunto, quando iniziamo a vedere che ci sono alcuni problemi che subentrano, che magari diventano più ricorrenti nella nostra vita, è bene prenderne coscienza e riorganizzare la nostra casa in funzione di quei problemi. Sono piccoli magari accorgimenti che ci aiutano a mantenere più a lungo l'autonomia nella nostra casa, quindi liberare i passaggi, fare in maniera che tutte le zone di passaggio, i corridoi, l'ingresso siano liberi per il passaggio, quindi non mettere mobili che possono causare ostacoli o elementi che possono impedire la circolazione.
2: Sì.
3: Oppure anche prevedere dei tappeti antiscivolo, sai, certe volte magari i tappeti non sono ben fermi per terra, quindi
2: sì.
3: facendo dei movimenti.
2: Basta una piega magari sul tappeto che uno può inciampare.
3: Esatto. E quindi insomma ci sono tutti degli accorgimenti per fare in modo che anche il luogo dove viviamo, dove passiamo più tempo, quindi casa nostra, si adatti alle nostre nuove esigenze, le esigenze che magari vengono con un cambio della nostra condizione fisica dovuta all'età. Quindi anche per esempio ci sono programmi per l'installazione dei maniglioni di sostegno nella doccia o lungo le pareti, quindi corrimano. Sì, queste sono cose che possono veramente contribuire alla prevenzione delle cadute. Anche l'illuminazione, se ci sono ambienti di passaggio dove magari la luce è meno forte e se iniziano ad avere problemi di vista, è bene adeguare anche l'illuminazione della casa. E poi anche l'altezza dei mobili, per evitare che uno si debba stendere o piegare troppo. Quindi tutto questo può veramente limitare il rischio di cadute. Anche per esempio se c'hai dei mobili molto alti devi ricorrere a uno sgabello, quindi salire su uno sgabello, una perdita momentanea di equilibrio potrebbe essere all'origine di una caduta e dare molti problemi dopo.
2: Ecco Marco, un'altra cosa molto importante io direi che è proprio quella dei controlli medici.
3: Ah sì,
2: okay,
3: sì, sì, certo.
2: Perché il controllo medico è un elemento fondamentale della prevenzione. Ecco,
3: certo.
2: Che suggerimenti possiamo dare?
3: Beh, sicuramente il controllo della vista e dell'udito almeno una volta l'anno è raccomandabile per varie ragioni, ma anche per questo, perché come sappiamo certe volte legato al funzionamento dell'udito si possono avere problemi di equilibrio, quindi un buon controllo annuale di vista e udito può aiutare molto. Poi la prescrizione degli occhiali, quindi automaticamente se la nostra vista cambia, anche cambiare gli occhiali è raccomandabile. E poi fare una valutazione dell'equilibrio, questo si può chiedere al proprio medico e si valuta l'equilibrio. In alcuni casi anche una fisioterapia può aiutare a limitare questi problemi.
2: Benissimo Marco, allora speriamo di aver dato qualche utile suggerimento per evitare problemi o situazioni poi più gravi, no?
3: Certo.
2: Una caduta, sappiamo che le cadute poi dopo possono avere delle conseguenze molto gravi. Quindi io, Marco, ti ringrazio, ringrazio le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima.
3: A presto.
1: Ringrazio Fabrizio e Marco e saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
1: CFMB. Ed ora uno degli artisti italiani più apprezzati anche all'estero. La sua voce è unica e riconoscibile fin dalle prime note, capace di fondere anima, blues e grande intensità interpretativa. Sto parlando di Zucchero, che oggi ci fa ascoltare Occhi.

Sotto il cielo di Napoli oggi riscopriamo due autentici gioielli della tradizione partenopea. Iniziamo con Come facette mammata, interpretata da Renzo Arbore accompagnato dalla sua orchestra italiana. E a seguire l'inconfondibile voce di Pino Daniele con Samba così. Due brani che raccontano, ciascuno a modo suo, l'anima, il ritmo e l'allegria di Napoli. Buon ascolto!

0: A wonderful nation.
1: Gli Intermarché La Goria vi hanno presentato Sotto il cielo di Napoli. Ci sono canzoni che diventano la fotografia di un momento storico. Ils ont fermé le monde di Nicola Ciccone nasce nel periodo della pandemia di Covid e dà voce alle emozioni, alle paure e al senso di isolamento vissuti da milioni di persone. Un momento che nessuno di noi dimenticherà mai. Ascoltiamola.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio, la politica, ultimo giorno di lavori parlamentari prima della pausa estiva. In primo piano l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, ci aggiorna in studio Daniele Petraroli.
5: Buon pomeriggio, è cominciata poco prima delle 15 l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, lunghissima la sua relazione iniziale che dovrebbe durare fino alle 18. Questa commissione è stata concepita come un placotone di esecuzione nei miei confronti, ha detto il leader 5 Stelle, e al contempo come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti, ha proseguito sottolineando il fatto di aver tenuto fuori la gestione delle regioni. Quindi ha raccontato di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo al governo di bloccarne il pagamento. Contro di me avete creato un circuito mediatico fuorviante e distorsivo che non contribuisce all'accertamento della verità, ha proseguito ancora. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
6: Potete scavare quanto volete, l'ho preciso e poi ci tornerò. Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, perché comportamenti illeciti non ci sono, semplicemente mai stati che mi coinvolgono.
5: L'audizione sta proseguendo dunque in questi minuti, alla fine ci saranno le domande dei commissari, quindi la nuova risposta di Conte. Di tutto questo vi daremo conto nelle prossime edizioni.
4: E anche negli Stati Uniti si torna a parlare di pandemia. L'epidemiologo americano Anthony Fauci, il volto della lotta anti-Covid durante il mandato presidenziale di Biden, è stato dichiarato responsabile di oltraggio al Congresso dalla Commissione per la sicurezza interna del Senato americano. Durante un'audizione parlamentare la scorsa settimana, Fauci si era rifiutato di rispondere alle domande di deputati e senatori sulla risposta del governo alla pandemia, invocando il diritto garantito dal quinto emendamento di non autoaccusarsi. La morte di Francesco Guccini, le canzoni del cantautore risuonano a tutto volume nella strada di Bologna dove ha vissuto fino al 2012, in via Paolo Fabbri 43, che poi è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. Canzoni che i Nomadi furono i primi assieme all'Equipe 84 a incidere e ancora oggi le cantano, un'amicizia nata 60 anni fa. Ce ne parla Beppe Carletti nella nostra intervista.
7: Visto gente della mia età andare via.
8: È un altro Guccini, non nasce mica adesso. All'orizzonte non ne vedo.
9: Ci lascia una grande lezione di musica, letteratura, storia, memoria, umanità. Sono le parole di Beppe Carletti che ricorda la collaborazione con Guccini.
8: È stato un grande precursore. Per noi è stato un incontro importante nella vita dei Nomadi. Come meglio di così non si poteva andare. E poi è nata reciproca stima perché non abbiamo mai tradito i nostri ideali, che erano un po' le sue canzoni.
9: Quali sono gli ideali che vi univano?
8: Era la vita, le cose vere, gli ideali veramente tangibili. Per la mia ignoranza era un poeta del Novecento, un cuore grande e dei sentimenti unici.
9: Qual è la canzone di Guccini che oggi le torna in mente?
8: Auschwitz, per dire che nel 66, quando lo descrisse, si parlava come cose che non potevano mai più accadere, invece ci ritroviamo in questi giorni che veramente la storia non ci ha insegnato niente. Francesco è parte integrante del nostro repertorio durante i concerti ed è stata la nostra forza.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
4: Pesante attacco Houthi contro decine di soldati delle forze governative yemenite. Le vittime del raid missilistico dei ribelli nel centro dello Yemen sarebbero almeno 45 tra morti e feriti. Il missile sarebbe stato lanciato nel momento in cui i soldati erano riuniti nella provincia di Marib. Una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è stata attaccata da droni russi nel Mar Nero vicino Odessa, lo scrive la Bild. A bordo è esploso un incendio e diversi sistemi tecnici sono andati in panne. Non ci sono feriti. Il tabloid tedesco riporta inoltre che alcuni razzi hanno distrutto un deposito di un'azienda tedesca a Kiev. Un ufficiale e 4 agenti della polizia locale di Milano sono stati fermati con l'accusa di peculato, falso ideologico e arresto illegale. L'indagine è nata dalla denuncia di un avvocato e del suo assistito, finito in manette lo scorso 16 luglio. Petrolio di nuovo in aumento, ma le borse non ne risentono, sono infatti positive, come ci spiega Fabrizio Patti in diretta da Milano.
0: Il prezzo del petrolio risente dell'incertezza su quello che accadrà nello stretto di Hormuz dopo l'accordo tra Iran e Oman, che non ha però visto coinvolti gli Stati Uniti. Il Brent destinato all'Europa è scambiato a poco meno di $81 al barile, più 1,70% rispetto a ieri, ma rispetto a una settimana fa resta comunque un calo di poco meno del 10%. Le borse sono contrastate, anche oggi sono i conti trimestrali a condizionare i listini. Negli Stati Uniti scendono molto dopo i conti due produttori di chip di memoria, SanDisk e Western Digital. Nell'ultimo anno entrambi i titoli sono saliti di circa il 400%, oggi scendono rispettivamente dell'11% e 13%, poco mossi gli indici principali di Wall Street, S&P 500 più 0,14%, Nasdaq più 0,20%. In Europa spicca Milano più 0,90%, Piazza Affari è trainata dai titoli della difesa Avio e Leonardo più 4 più 2% rispettivamente, da Banco di BPM più 3,90% dopo i conti trimestrali che hanno visto a rialzo le previsioni dei risultati di quest'anno. Lì nello studio.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ed ecco i cambi valutari del dollaro canadese. Un euro vale $1.62, mentre un dollaro statunitense rimane stabile a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
2: Cielo parzialmente nuvoloso, 40% di probabilità di precipitazioni con possibilità di temporale in serata, minima questa notte 19 gradi. La temperatura presente di 29 gradi centigradi. Il tasso di umidità è del 66%. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 30 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:16.

0: giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

La forza di Roberto Vecchioni, da bravo professore, è quella di saper raccontare le emozioni con eleganza, profondità e autenticità. Oggi ho scelto per voi Sei nel mio cuore.

0: Seguici online su cfmb.ch.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo numero. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
3: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana, pacco da 3, 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di Sossato 8,99 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Panonest, dove fare la spesa è sempre

E questa era Paola Turci con Danza intorno al sole, non troppo convincente questa danza, doveva essere un pochino più brillante, più ritmata, più allegra, invece è una danza così, un po' sobria, ecco, troppo sobria per noi, abituati al reggaeton, sì certo se l'accompagniamo ai reggaeton. Ad ogni modo scherziamo e adesso vogliamo ascoltare una canzone che ha segnato più di una generazione, un brano che racconta la fine di un amore con parole semplici ma profonde. E stiamo parlando della famosa La mia storia tra le dita, perché è diventata famosa? È una canzone bellissima, è un classico della musica leggera italiana, solo che dopo la richiesta di Laura Pausini, ovviamente ha dovuto ottenere l'autorizzazione da parte del compositore, ossia Gianluca Grignani, che la lanciò negli anni 90. Sono nate delle polemiche, la diatriba insomma è piuttosto vecchiotta, alla fine l'ha spuntata Laura Pausini, ma il buon Gianluca ha voluto riproporre la versione italiana di La mia storia tra le dita, chiedendo a Matteo Bocelli, sì, proprio lui, il figlio di Andrea, di interpretarla in coppia con lui. Quindi due generazioni a confronto, certamente una storia che continua a emozionare e adesso l'ascoltiamo in questo particolare duetto. Gianluca Grignani e Matteo Bocelli con La mia storia tra le dita. Niente male come operazione, direi riuscita.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Fette di pesce spada $16.99 la libra, gamberi papillon selvaggi dall'Argentina grandezza 16-20, una libra $14.99, sperlani del Perù una libra $6.99, salsicce italiane fatte in negozio $4.99 la libra.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

Cibi che si consumano durante le vacanze, perché le ferie possono essere un momento critico per l'apparato digerente, che può reagire male al cambio di ritmi, gonfiore addominale, stipsi oppure un'imprevista instabilità intestinale sono il campanello d'allarme per una crisi del microbiota di cui si sente parlare spesso e volentieri. I vegetali, la strategia più astuta per riportare l'equilibrio e scegliere tra due gruppi diversi, varietà ricche di inulina e un nutrimento per i bifidobatteri con azione prebiotica, cicoria, carciofi, ottimi anche sott'olio, cipolle, porri, asparagi, broccoli e cavoli. Poi ci sono le varietà meno fermentabili che favoriscono la motilità, capacità di movimento degli organismi, anche quelli intestinali. Quali sono? Finocchi, cetrioli, pomodori, zucchine, carote, ravanelli, valeriana, peperoni e melanzane. Al caldo capita di mangiare pietanze fredde come insalate di riso, pasta e patate. Approfittatene perché i cereali che subiscono un passaggio in frigorifero si arricchiscono di amidi resistenti che l'organismo utilizza per fare crescere alcuni ceppi amici della salute. In più, il consumo di amidi che hanno subito uno shock termico aiuta a controllare la glicemia. Lo dicono tutti i nutrizionisti, un buon piatto di fusilli freddi, perché con insalata durante l'estate non è che uno debba mangiare necessariamente della pasta calda, sono davvero ottimi. E poi le donne che soffrono di infiammazioni causate da nuove routine, il segreto è non farsi mancare una buona quantità di polifenoli, che sono i guardiani della mucosa intestinale. Ogni giorno scegliete tra una manciata di frutti di bosco, una tazza di tè verde oppure un cucchiaino di cannella aggiunta allo yogurt. Un colon in armonia è il segreto per gestire il peso e contrastare disturbi dell'umore. E buone vacanze!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Anni lontana dalle scene, Rosanna Fratello si è lasciata convincere a tornare in studio di registrazione con un brano che comunque rispecchia il suo carattere e la sua energia. Un pizzico di ironia in questa canzone dal titolo Tremenda, e dobbiamo dire che se l'ha cavata molto molto bene e sta riscuotendo anche un bel successo, e siamo contenti per lei. Brava Rosanna, Rosanna Fratello, Tremenda.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
4: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza COGIR.
5: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
0: CFMB 1280, la frequenza del vostro cuore. Visto che ci siamo, vi diamo anche le quotazioni dell'oro. È stato quotato oggi 6031 dollari canadesi l'oncia, e le quotazioni vanno e vengono, sono altalenanti, tutto dipende dalle notizie che arrivano soprattutto dagli Stati Uniti. Ebbene sì, comunque speriamo bene, speriamo che continui a salire, anche perché appunto se così fosse vuol dire che il prezzo del petrolio scenderà, ed è già sceso, siamo sotto gli 80 dollari, per cui speriamo, teniamo le dita incrociate. Torniamo alla musica, lo facciamo con un duetto singolare, Anna Tatangelo con Mario Biondi, L'aria che respiro.

0: nella Piccola Italia, e domenica ci sarà un altro programma live in diretta, questa volta dalle 17 alle 20 con Vittoria, con Silvio, con Sonia, insomma con tutti noi di CFMB. È un weekend particolare, speriamo che il tempo regga. E adesso torniamo alla canzone con Achille Lauro, Immortali.
1: Adesso la pubblicità. Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Pannocchi di mais 8 per $3.99, cosce di pollo $2.99 la libra, mozzarella Santa Lucia 2 per 225 grammi $7.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.

Allora, torniamo alla musica e lo facciamo con Edoardo Bennato e il suo ultimo singolo, molto bello, ogni settimana.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato mattina i funerali, che per sua espressa volontà si svolgeranno in forma privata a Pavana, il borgo dell'Appennino tosco-emiliano, dove il cantautore è mancato la notte scorsa. A settembre invece la cerimonia commemorativa pubblica, mentre continuano ad arrivare i tributi a Guccini dal mondo della musica e dalle istituzioni. A Bologna le sue canzoni risuonano a tutto volume in via Paolo Fabbri 43, l'indirizzo dove ha vissuto fino al 2012 e titolo di uno dei suoi album più celebri. Ci colleghiamo con Nelson Bova.
5: Vi parlo dalla casa dove ha vissuto per tanti anni qui a Bologna, la famosa via Paolo Fabbri 43. Accanto a me c'è una sua vicina di casa, come se lo ricorda?
6: Mi ricordo di Francesco come una persona straordinaria, di gran cuore. Tutti i weekend, soprattutto la domenica, arrivavano molti fans da tutta Italia, si mettevano proprio qui a suonare le sue canzoni. Lui usciva, li ringraziava, scambiava sempre due chiacchiere con loro. È una grossa perdita.
5: Da tanti anni Guccini non abitava più a Bologna, si era trasferito a Pavana sull'Appennino pistoiese, però in tanti lo ricordano. Qui a pochi metri c'è un altro dei luoghi simbolo per Guccini, dove suonava, cantava, cenava, incontrava gente, la trattoria Davito. Noi abbiamo sentito il titolare.
7: Un pezzo veramente importante.
5: C'è un episodio che le ricorda particolarmente?
7: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Gente che diceva: Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui: mettiti qua. E penso che sia una delle cose più belle per un artista.
8: Bologna, Nelson Bova, GR1.
4: Alla commissione parlamentare sul Covid, l'audizione di Giuseppe Conte relativa al periodo in cui il leader 5 Stelle era presidente del Consiglio. Potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, ha detto nella sua lunga relazione introduttiva, accusando il centrodestra di aver creato un plotone di esecuzione contro di lui. Conte ha scambiato la commissione per il palco di un comizio a tutto campo, ha replicato da Fratelli d'Italia Lucio Malan. Anche negli Stati Uniti si ravvive il dibattito sulla gestione della pandemia. La Commissione per la Sicurezza Interna del Senato ha dichiarato l'epidemiologo Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso. In audizione la scorsa settimana Fauci si era rifiutato di rispondere alle domande di deputati e senatori sulle misure adottate dall'amministrazione Biden contro il Covid, invocando il diritto a non autoaccusarsi garantito dal quinto emendamento. L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana ha costato la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dal paese per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerare il nostro paese parte lesa. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, bollino rosso nelle 27 città monitorate, non mancano temporali di calore in diverse regioni. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
9: Temperature elevate fino a 38-39 gradi, qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Il lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
4: E con il grande caldo sale anche l'allarme del mondo dell'avvocatura per le condizioni nelle carceri. Nel servizio la situazione nel penitenziario di Padova, con le voci delle rappresentanti della Camera Penale Cittadina.
10: Gabbie di fuoco con temperature che nel pomeriggio sono vicine ai 45 gradi, in molti casi senza nemmeno un ventilatore. Il carcere d'estate, 674 alla casa di reclusione Due Palazzi, il più anziano 85 anni, 220 nella vicina circondariale. Sovraffollamento al 160% nella prima, dove meno di un terzo delle stanze alla doccia. Ci sono anche docce comuni, 4 per 50 persone, ti lavi se non scade il tempo concesso. È quanto emerge dalla visita della Camera Penale e dell'Osservatorio Carceri dell'Ordine degli Avvocati.
11: Tutti gli anni noi troviamo la stessa situazione, sovraffollamento è più o meno elevato e poi il tema della carenza di organico.
10: Nella casa di reclusione mancano 100 agenti, difficile portare avanti attività alternative alle sbarre, panificio, cucina, breve breve anche una pensione per cani, così si resta chiusi in sezione, anche per effetto di una circolare del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
0: Una cosa che noi chiediamo è che venga abrogata la circolare sulla media sicurezza che prevede appunto questa chiusura.
10: Alessia Piovesan per il GR1.
4: Tragedia in montagna, una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sull'Atemar al confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo un sentiero vicino al rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. Economia, il gruppo finanziario americano Apollo conquista EasyJet, è la stessa compagnia aerea low cost a confermare l'acquisizione per 5,7 miliardi di sterline, pari a 6,6 miliardi di euro. Nelle scorse ore Castle Lake, un altro fondo a stelle e strisce, ha annunciato di non voler presentare un rilancio rispetto alla sua offerta iniziale per la compagnia britannica di poco più di 5 miliardi. Infine sport calcio, la UEFA tira dritto sul boicottaggio delle competizioni FIFA, è rimasta invariata, si legge in una nota della Confederazione Europea, la perdita di fiducia nella presidenza di Gianni Infantino, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni e non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Ed ecco i cambi valutari del dollaro canadese. Un euro vale $1.62, mentre un dollaro statunitense rimane stabile a 1,40.
3: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del salone funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità. Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
12: Previsioni del tempo.
2: Cielo parzialmente nuvoloso e 40% di probabilità di precipitazioni e possibilità di un temporale. Minima questa notte 19 gradi. Domani soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 30 gradi. Attualmente la temperatura è di 28 gradi, mentre il tasso di umidità è salito al 70%. Il tramonto verrà questa sera alle 20:16.

E questa era Marcella, Marcella che non finisce mai di stupirci. Questa canzone si intitola Loving You. E Marcella, di Marcella dobbiamo dire una cosa, che insomma lei ha messo in forse la sua carriera, ha sospeso la sua carriera quando si è sposata, cioè quando ha avuto i bambini, si è dedicata ai quattro figli, e quando poi sono cresciuti ed erano assolutamente autonomi, così alla veneranda età di 70 anni ha ripreso la sua carriera. In effetti è stata naturalmente invitata in varie trasmissioni televisive come ospite, come opinionista, come giurista, eccetera, però seriamente ha voluto tornare in sala d'incisione per incidere tante belle canzoni. Poi ha partecipato a Sanremo ed è stata così scoperta dai giovani, ed è stata una grandissima soddisfazione per lei, pur essendo arrivata ultima. E quindi la cosa non gli ha dato, gli ha dato fastidio lì per lì, però poi c'è stato questo strascico di successo, i ragazzi che la osannavano ovunque e la invitavano, e insomma ha riscosso questo successo tra la generazione Z, come d'altronde anche Sal da Vinci. Quindi siamo contenti per lei. Questa è una delle ultime canzoni che ha registrato recentemente. Fra poco ascoltiamo, anzi chiediamo a Ocean se possiamo subito presentarvi Diodato con La lascio a voi questa domenica.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelis Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa da Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 12 agosto, mirtillo in vaschetta, $1,99. Carne di manzo magra, macinata, formato famiglia, $5,77 la libra. Olio extravergine d'oliva Sedar, un litro, $8,97. Filetti di trota salmonata, $9,99 la libra. Concentrato di pomodoro unico, 156 ml, 99 centesimi. Cuori di lattuga romana del Canada, $1,99 il pacco di 3.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti letterari. I conti senza l'oste. Questo è il titolo del suggerimento letterario di questa settimana. L'autore è Filippo Venturi, la casa editrice Mondadori. E adesso scopriamo la trama per conoscere la storia che l'autore ha voluto raccontarci. Emilio è stato incastrato. Stavolta non dalla polizia e nemmeno da una tavolata di clienti impossibili, ma dalla sua fidata, o così credeva, cameriera Alice, che ha deciso di partecipare con la vecchia Bologna alla sfida tra i ristoranti più popolari della TV italiana. Tutto è pronto per accogliere i giudici quando arriva una notizia terribile. Hanno ammazzato Delfo. Delfo non era solo il ristoratore della Serranda accanto, era un'istituzione cittadina. Conosciuto da tutti per il garbo d'altri tempi, con cui da 50 anni accontentava e supportava avventori di ogni tipo. Il corpo è stato ritrovato nel suo locale, la testa in una pozza di sangue, e accanto c'era Amir, il lavapiatti bangladese, lo sguardo perso nel vuoto e un portafogli tra le mani. Per il commissario Lodice non ci sono dubbi sulla sua colpevolezza. Emilio invece di dubbi ne ha e come, perché sa chi era per Delfo quel ragazzo silenzioso, quasi un figlio, e si mette in testa di dimostrare la sua innocenza, possibilmente prima di ritrovarsi in cucina a una troupe televisiva. Inizia così le sue indagini parallele in una Bologna messa sottosopra dai lavori per le nuove linee del tram. Non può immaginare che questo caso lo porterà a imbattersi in una delle pagine di cronaca nera più dure della storia italiana. Oste per passione, detective per caso e umorista per necessità, l'irresistibile personaggio nato dalla penna di Venturi deve affrontare una doppia sfida: trovare un assassino e sopravvivere alle telecamere di un reality. A tutti voi auguriamo buona lettura e salutiamo gli amici dell'Istituto Italiano di Cultura. Appuntamento alla settimana prossima.

0: Ed è giunto il momento di ascoltare il dottor Filippo Ongaro, il quale oggi ci parla del valore del silenzio, e lo fa con cognizione di causa perché lo ha sperimentato in prima persona. E in che modo? Lo scoprirete sin dall'inizio del segmento. Buon ascolto.
1: Ho appena concluso un periodo di 24 ore di silenzio e isolamento. Sono in un ashram in India, sotto alle montagne a circa 3-4 ore da Mumbai verso l'interno, e è un'esperienza molto interessante. Certo, non bisogna venire in India per farlo, sono esperienze che esistono anche nella nostra cultura, nei monasteri, nelle pratiche di rafforzamento interiore, e questo è proprio una delle riflessioni che è emersa in questa settimana che ho passato qua. Una settimana molto bella, molto intensa, molto interessante, fatta di meditazione, di yoga, e appunto di riflessioni interiori che nascono dal silenzio e dall'isolamento, ovviamente con più facilità. Ecco, una prima riflessione è che noi occidentali ci siamo un po' dimenticati la cultura da cui siamo nati, perché in realtà la cultura greca, la cultura latina conteneva questi elementi, conteneva elementi di rafforzamento interiore, conteneva pratiche, rituali, conteneva esercizi di rafforzamento che i greci chiamavano melete quando si riferivano alla parte interiore e ginnasia quando si riferivano al fisico. Avevamo tutto, ma ce lo siamo un po' dimenticati. E sorprende un po' come noi occidentali dobbiamo ricorrere, diciamo, agli strumenti di culture molto lontane per ritrovare questa strada. Infatti questi ashram, sì, certo, sono frequentati anche molto da persone locali, ma sono anche molto frequentati da occidentali. E questo non è un giudizio, non è un confronto, è semplicemente un volersi ricordare che anche la nostra cultura aveva questa ricchezza di costruzione dell'individuo e forse ce ne siamo un pochino dimenticati. Una cosa che si è rafforzata tantissimo in me, forse non ce n'era nemmeno bisogno, però si è rafforzata moltissimo in me, è proprio la forza della pratica. Alla fine la pratica è tutto, e anche qui in Oriente ovviamente hanno mantenuto un grande rigore nella pratica della meditazione, delle preghiere, delle riflessioni, dei mantra, eccetera, con ovviamente un loro stile, un loro approccio, un loro linguaggio, chiaramente. Noi ce ne siamo dimenticati di tutto questo, insomma, e la distanza che si è creata tra molti di noi e la religione, non voglio entrare nel merito di questo, ognuno è libero di scegliere le strade che vuole, ovviamente, ma hanno fatto perdere di significato il suonare delle campane, che ci doveva ricordare di determinate cose, non tanto di determinate regole, ma di determinate cose che riguardano noi stessi, che ci dovevano ricordare in qualche modo quali sono i nostri valori, quali sono i nostri principi, qual è lo scopo della nostra esistenza. E credo che forse la cosa più significativa che si evidenzia è che la frenesia della nostra società, il continuare a correre, a produrre, a fare, a pensare, a progettare, ci ha distolto dal fine ultimo di tutto questo, che dovrebbe essere appunto scoprire se stessi. Io sono una persona, molti di voi mi conoscono, una persona molto progettuale. Io non riuscirei a vivere senza progetti, senza lavoro, senza creare, senza costruire. Però mi rendo anche conto che può diventare una grande trappola se non ti soffermi mai a riflettere su cosa hai costruito, sul perché l'hai costruito, su cosa ti ha spinto a fare le scelte e le azioni che hai effettivamente fatto. Ecco, quindi questo è una cosa su cui riflettere: il tempo da dedicare alla pratica, ai rituali, allo scrivere il diario, al fare un po' di meditazione, al riflettere sul senso della vita, ma senza ansia, senza angoscia, senza pressione di ottimizzare, è semplicemente la scoperta di uno strato più profondo, se vogliamo, della nostra vita, che viene appunto dimenticato e coperto da tutta questa frenesia che ci ruota attorno. E ovviamente anche la tecnologia, di cui tutti noi ormai non possiamo fare a meno, io per primo sono qua a registrare un video, però essere in grado di controllare l'accesso a questa tecnologia, di non esserne completamente succubi, è anche una cosa su cui dovremmo effettivamente riflettere un po' di più. Ecco, quindi sono pronto a ripartire, a rientrare in Europa, poi avrò un altro viaggio, ma diverso, per un congresso a Bangkok, sempre tra qualche settimana, ma ritornerò con più forza, con più motivazione, con più carica per continuare a fare quello che faccio, che è cercare di aiutare le persone, diciamo, a ritrovare un po' il filo conduttore della propria vita, partendo dalla gestione del corpo e arrivando fino appunto alla gestione interiore. E qua aggiungo solo una piccola cosa, ecco, la gestione del corpo, che era così forte nella cultura greca, nella cultura latina, qui la vedo meno rappresentata. Sì, certo c'è lo yoga, ma credo che anche lì noi avessimo un'impostazione, diciamo, un po' più solida su quello che riguardava il corpo, cioè che il corpo diventa una palestra per dimostrare effettivamente che sei in grado di gestirti al meglio, no? Quindi le routine che riguardano il corpo non sono soltanto per costruire muscoli, per costruire fiato o flessibilità, ma sono anche per dare una dimostrazione tangibile del fatto che sai costruire qualcosa partendo da te stesso. E poi un'ultima cosa è che comunque viaggiare, scoprire nuove culture, mescolarsi con gli altri, stare completamente lontano da qualsiasi forma di privilegio, lusso o comodità, perché il posto dove sono stato è un posto, diciamo, molto semplice, per dire poco, condividere gli spazi con gli altri, dormire insieme a altre persone, condividere i bagni, i pasti, tutto ti riporta anche a considerare con grandissima gratitudine tutto quello che abbiamo e le comodità che caratterizzano la vita di molti di noi e che troppo spesso tendiamo a dare per scontati.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Anguria 8,99, bistecca di controfiletto qualità commerciale 11,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, caffè Vivi in capsule confezione da 50 11,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fighi d'India, confezione da 7 libbre, 14,99. Salsicce italiane, dolce o piccante, 4,98 la libra. Caciocavallo crotonese, 3 stelle, 15,83 la libra. Crudino, confezione da 10 per 100 ml, 13,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry.

0: una breve riflessione con Ivana.
1: Quando un marito è troppo premuroso, si dice è segno che sta tradendo. Naturalmente non è sempre così, però un fondo di verità c'è. E significa che bisogna guardarsi dalle persone troppo gentili, troppo preoccupate di non persone troppo gentili, troppo preoccupate di non offendere, di compiacere, di mostrare benevolenza e amicizia, di rendersi utili. Con un detto sbrigativo, gli antichi dicevano che bisogna temere i nemici, soprattutto quando portano doni. Sono parole amare, ma vere. Il nemico che diventa generoso all'improvviso ha già preparato l'arma con cui vendicarsi e sorride, fa inchini per allontanare i sospetti e prendere con più calma la mira. Noi stessi, del resto, non invitiamo i topi all'ultima cena offrendo loro un appetitoso pezzo di formaggio?
2: Spazio ai consigli per fare acquisti.
0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
3: Bonanza la linea.
4: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
3: Bonanza la linea.
4: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza la Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
5: Cantaloupe 2,99, peperoni verdi 99 centesimi la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,69, pollo da grano 2,99 la libra, arrosto di spalla di manzo di sossato 8,99 la libra.
4: Bonanza la Lumière 6852 Jean Camonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

Dal 21 agosto al 3 settembre si terranno in Italia i Giochi del Mediterraneo. Riconosciuti dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1952, i Giochi del Mediterraneo sono una manifestazione sportiva multidisciplinare riservata alle nazioni del bacino mediterraneo. La competizione è ispirata ai Giochi Olimpici e ha lo scopo di promuovere lo sport e la cooperazione tra i popoli del Mediterraneo. L'Italia è la nazione più medagliata nella storia dei Giochi, grazie ai tanti campioni delle 19ª edizioni: Pietro Mennea, Sara Simeoni, Yuri Keiki, Federica Pellegrini e Vanessa Ferrari. I primi Giochi del Mediterraneo si sono tenuti ad Alessandria nel 1951, quindi i giochi vantano 75 anni di storia e si trovano alla loro 20ª edizione. Oggi vi facciamo ascoltare la canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. È stata affidata all'interpretazione della bravissima Mietta e si intitola Sotto Sole.

Siamo arrivati al termine di questo appuntamento di buon pomeriggio. Grazie di cuore a tutti voi per averci fatto compagnia e per aver scelto di trascorrere queste ore insieme a noi. Grazie a Dossian Brisbois-Baudry in sala regia. Vi ricordo l'appuntamento di domani nella piccola Italia per la giornata inaugurale di Italfest Montreal. Musica, spettacoli, cultura, gastronomia e tante iniziative vi aspettano nel cuore della piccola Italia. Noi trasmetteremo in diretta il buon pomeriggio, quindi vi aspetto dalle 15 alle 18. I programmi in lingua italiana ovviamente riprenderanno domani mattina alle 5 con Roberto e Italianissimo. Seguiranno Silvio e Ivan con il risveglio e alle 10 ci sarà la tanto attesa trasmissione Domani Sposi con Sonia Benedetto, che poi ci raggiungerà nella piccola Italia. Non mi rimane che augurare a tutti voi una splendida serata, buon ritorno a casa e buon appetito. E oggi ci lasciamo con un pensiero di Esopo. Più piccola è la mente, più grande è la presunzione. A domani, ciao ciao a tutti da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.